Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
2: eccoci e venerdì.
3: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora.
2: Andiamo!
0: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea. Appelli!

si parte, signori, venerdì 31 luglio, è venerdì! C'è aria di weekend, i messaggi funzionano, fai più da pozzaglio. Mai che sei fino a solo l'orso. Dai che si vola, fai più da Mantova. Signori, c'è profumo di weekend, Simo da Verona, buongiorno. Si vola! Max di Nogara, Simo da Sottomarina. Yaman! Subito a canna, subito! Andiamo! Passo certo in Reggio Emilia, i trattoristi! Umberto da Cervia, buongiorno! Demis da Canneto, Fabio da Tribiano! Filippo, Rocco da Tollo! Yeah! Certo che c'è la sigla, certo che c'è Franchino. Che weekend sarebbe? Dai, dai, dai, dai! Cristian da Villa Poma, buongiorno. Angelo da Milano. Sì, abbiamo una bella mezz'oretta oggi, ragazzi. Ricky da Pian di Rose. Venerdì 31 luglio alle 5.44, tutto live. Questa sera sarò a Mariana Mantovana insieme a Paromix, Piazza Castello, ore 22. Domenica a Velo Veronese e lunedì 3 agosto a San Benedetto di Lugana si vola. Luca da Bellinzago, ora 74.

0: take me back. You should have set my love free. Yeah, yeah, yeah. Forza a tutti in carrozza, andiamo! La Luisella da Poggiorusco. Ed eccoci qua signori con i Da Blitz. Take Me Back, apriamo ufficialmente questo venerdì 31 luglio, poi apriremo anche ufficialmente il nostro weekend. Come state ragazzi? Siete pronti? Ultimo, venerdì, ultimo giorno di luglio ragazzi, domani è già primo agosto ragazzi, si vola davvero, vola davvero il tempo. Allora, prontissimi con la nostra mezz'oretta, poi avremo tre momenti di ieri assolutamente anche questi imperdibili, che ve lo dico a fa, non vi spoilerò nulla, dovete rimanere incollati alla radio. E poi come sempre dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari. Intanto saluto Carlo Dalla Vista, Paolo da Salizzole. Siamo pronti ragazzi? Che dite? Partiamo e andiamo allora. Partiamo con i Brothers, un pillolino da un minuto e mezzo. 10 100 1000 mani.
1: Mi aspettavo, questo non lo so.
0: Ciao Picchio, buongiorno.
1: Strano questo mondo, sogno ancora un po'.
0: Abbiamo anche Michael Crepaldi del Tre Corone, ciao fratello.

0: è arrivata Stefina Birichina, Luca da Trevezzolo.
1: Pensamente ogni piccola follia, vedo solo gente capace di magia.
0: Come fa tutti?

0: lingua venerdì, Sandro D'Aluino, bravo.
1: I protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi.
0: E non fermarti mai, mai.
2: Non fermarti mai.
0: Antonio Racastrezzato, ben arrivato. Occhio signori, perché per svegliarci la mattina, soprattutto quando albeggia, c'è bisogno del gallo, vero? E allora dal 1993 arriva Ramirez con il Gallinero. È arrivato anche Paolo Treia, buongiorno Paolo. 338 14 11 001. Signori, il Gallinero. È venerdì! Stefano da Pozzolengo, buongiorno. Arriva il Gallinero! Giuseppe da Casoli, buongiorno.

0: Ivano da Fano, buongiorno Ivano, è venerdì, bravo! Armando il driver di Manerbio, compie 55 anni, auguri Armando!
1: Tambaleandosi! Tambalea!
0: Tappareglia!
1: Tambaleandosi!
0: Tambaleandosi!

0: Tokyo. Alex il biondo da Castrocaro Terme. Il varano da Montichiari. Salutiamo il varano. Stefano da Castellocchio. Occhio signori, occhio!
1: Lo voglio duro!
0: Come signori, come?
1: Lo voglio duro!
0: Brava! Dai! Ebbene!

Destiny of Love. Roberto Gloria da Casaneto, Luca il pasticcere di Pescara, Damiano, Christian, Sganz e Gas. E Bruce. Come fa?

occhio signori, oggi pazzia pura. Come? Boys inside, dance with an angel, dai! Sentila, sentila! Daniel da Belluno. Sentila com'è, intera senza chiedere pietà. Mamma mia! Mamma mia! Si picchia duro! 1991, la style. James Brown is dead. Ezio Tassista di Milano, buongiorno. Oggi si spinge! Si spinge Michele da Piacenza!

0: Mamma mia, che pezzone.
1: Mass hysteria, this is techno. House is not my home, but it's Blackstone. I checked about the late Rip JB. Instead it's said on national TV. How, when and why this...
0: René da Montichiari, godi, godi René. Lucchino, contadino di Ravenna.
1: Man, I am with that.
2: James Brown is dead.
0: Gli è arrivato Dario Adrenalina! È arrivata l'adrenalina, Dario! Bravo, Dario! Ah, 1991, dove tutto ebbe inizio.
1: Total chaos, man is resurrected. I'm confused and things are getting hectic.
0: Cristian Belfiore sul volume.
1: Could this be a bit misunderstanding? It is. The hard worker man is shot.
0: Silvano La Campodendo, dai ritmo.
2: Plus the newsman said James Brown is dead.
0: Dov'è il maestro Canello? Ritmo. Frank di Bobarno, buongiorno.
1: Nightmare is over, now I'm awoke. Grab the mic, rip shit, and go for broke. A musical masterpiece, release the knees. And now we're getting much respect from MCs. Around the way, thus I heard him say, this is fly. He's a cool type of guy, he's dope.
0: Siamo solo all'inizio, eh, occhio.
2: James Brown is...
0: Cristian d'Arena Po, buongiorno Cristian. E ora facciamo un giro del mondo, vi va? Vi va di andare in giro con i Datura? Diego il camionero, buongiorno. Chiamo 338 14 11 001, uno dietro l'altro, forse. Signori, andiamo alla Paz. Facciamo il giro del mondo, stanno arrivando in datura. Intanto salutiamo i La Style dal 1991 e andiamo nel 1992, signori, datura, Yerba del Diablo.

0: paura, paura.
1: Mamma mia, pelle d'oca ragazzi, pelle equina. Non avete i brividi dietro la schiena? Non li sentite i brividi? Sentiteli! Datura, paura!

0: arrivato Mogna. Jack Frusciante da Pescara.
1: Datura.
0: Stefano da Boscondo si gode oggi, si gode.

0: natura, paura.
1: Natura.
0: Annalisa da Verona, buongiorno tesoro. Il Baita da Bergamo, Michele il Bello da Concamarise. Direzione 22, Modena. Non è ancora finita, signori.
1: L'erba del diavolo.
0: Andiamo, andiamo.

0: La Paz,
1: Manaus,
2: Santiago,
1: Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco,
0: mamma mia,
1: Hierba del Diablo, Datura.
0: Siamo Chiavi Datura, sono in piena ipnosi, signori! Mamma mia, è venerdì!
3: I breathe deep in my chest, feel
0: my heart
3: lighting a bit through the dark.
0: Mamma mia! Lorenzo e Federica da Lampedusa, ferie finite, si torna a casa. Carmelo da Vigevano, ultimo giorno di lavoro, poi ferie. E allora godete!
3: Dark. This is the way of the night. Music is playing so loud.
0: E per tutti voi, i miei discepoli e le mie monelle. È venerdì!

0: Gianluca da Nuvolera. Weekend a Siviglia, sto partendo ora, si vola. Hai capito? A Siviglia. So loud,
1: music is playing
0: so loud,
1: music is playing
0: so loud,
1: music is playing so loud.
0: Abbiamo Filippo da Calvisano, operatore ecologico, saluta tutta la categoria, buon lavoro ragazzi. Andiamo, andiamo. Gabriele da Piatelli, saluta Domenico l'autista.

volo, ragazzi, dai! So loud. Music display. Stefan da Nonantola. Music display. Quando la musica non è più musica. Music. Come diceva il grande Franchino, che arriverà come sigla, preparatevi. Ma abbiamo ancora tempo. Renato La Folgaria, andiamo. This is the way of the night. Music is playing so loud. Deep in my chest, feel my heart. Lighting a beam through the dark. This is the way of the night. Stefano, il pompista di Benizzone, ciao fratello. So music is playing so loud. Music is playing so loud. Tutto live, sono le 6:01. So loud. Ora. Music is playing. Lolita Edolo. So loud. E non è ancora finita. Niente prigionieri qui. Si va in fondo fino alla fine. So loud. Caterina Dalla Vis, buongiorno. Siamo per salutare i Mesh. E adesso dal 2001, oggi sia nello spazio. Andiamo al 1996, signori. Ah, sì, sì, sì. Non è venerdì senza i Mute. Non è venerdì senza i Mute. Sì, sì, è la signorina che urla, sì, sì. Poi ne arriverà un'altra che urla di signorina, preparatevi. Rita da Morciano di Romagna, Clodotà.

arrivato l'ossito. È arrivato l'ossito. Ciao da Suzzara. Moreno, l'autista da Vicenza. Mi chiamo Moreno e guido l'autotreno. Si sente che c'è aria di weekend, vero? Si sente che c'è aria di weekend.

La signorina è bella incarognita, ma ce n'è un'altra ora. Arriva un'altra signorina che vi piace. Raffaello da Valeggio, vediamo.

0: Emiliano da Sant'Ippolito, Lippo da Rimini. Oh signori, preparatevi. Gli è arrivata la Mary. Ah, qui andiamo a spaccar tutto, eh. Occhio. Occhio. È arrivata, beh, sì, sì, sì. Ciao Angelo da Carpenedolo. Siamo per salutare i Mute dal 1996 con Clap on the Top Me. E in arrivo ci sono i Rhythm Gangsta, The Crowd Song. Occhio. Samuel da Piadena, avete fame? È arrivata la Piadena. Ciao Samuel. Occhio alla signorina che ci parla e poi ci manda in delirio. Invisibilio. Sentite la signorina.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Brava.
1: L'unica cosa che mi ricordo,
0: sì?
1: È una canzone che faceva così.
0: Come faceva? E allora qui ci facciamo male ora. Preparate i subwoofer. Qui ci facciamo male. Qui ci facciamo male. Siete pronti? Adesso!

CC. Il barone da Francavilla al Mare, Andrea il pavimentista da Nuvolento, Paolo da Forlì.

0: Fuck you! E poi preparatevi perché arriva l'accoppiata Leroy Franchino. Arriva l'accoppiata magica. Ornella da Bobardo, buongiorno. Occhio che ci riparla la signorina adesso, preparatevi. Signorina, ha qualcos'altro da dirci, signorina? Signorina!
1: Questa canzone continua a girarmi e rigirarmi nella testa. E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
0: Come?

0: sboccia splendido. È vero che si sboccia splendido. Allora signori, salutiamo i Rhythmic Gangsta e arriva lui. Arriva lui, l'unico vero re, Ricky Leroy, e poi ci raggiungerà Franchino dalla sua nuvola. Signori, in console c'è lui, Ricky Leroy, Leroy, Leroy, Leroy. È venerdì, signori. Fabiana da Longiano, buongiorno.
1: Godetevi il viaggio, ora.

arrivato Biffi lo chef, Paolo da Maranello, che è in ferie, bravo Paolo. Marcello dal Falco da Urbino. Signori, Ricky Reroa, tra un po' arriva Franchino, lo vedo arrivare, sta per arrivare. Lo vedo arrivare.

0: la radio a palla, vedi, Diego. Ciao Diego. Giorgio Emi da Teramo. Signori, lo vedo arrivare. Sta arrivando dalla sua nuvola per aprirci il weekend. Signori, possiamo urlarlo al mondo. E allora Ricky rimane in console e arriva Franchino. Signori, possiamo dirlo a gran voce. Tanto poi glielo chiediamo, eh. Signori, è venerdì!
1: La zia.
0: Vai Franchino! Aprici il weekend!
1: Portami via!

0: facci volare.
1: Fatti volare.
2: Sì, sì, lo so, ora glielo chiedo. Lo so che quella vi fa gasare quando ci risponde, sì, sì, sì. E a quel momento alzate ancora di più il volume, lo so, lo so, lo so. Franchino, vogliono saperlo. Giorgino, Franchino, è venerdì.

Carlo da Cassano, Teba da Villanterio, benvenuti. Siete pronti a cantarla insieme?

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare.
1: Bravo.
0: Gli amici del forum, gli amici di Milano,
1: gli amici della mattina qui, eh.
0: Gli amici.
1: Bravo.

0: Val Sabbia, Max da Minozzo, Ghidi da Palagano, Dario, bravi tutti, bravi. Il grande Franchino con Magia è la nostra sigla del venerdì, lo sapete bene, quando apriamo ufficialmente il weekend. Allora le nostre cannonate torneranno lunedì, ragazzi, puntualissime, qualche minuto prima delle 6. E poi niente, come al solito, ragazzi. Allora, cosa succede adesso? Andiamo in pubblicità. Voi avete il tempo di scaricare l'app se non l'avete già fatto, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, perché abbiamo tre momenti di ieri assolutamente imperdibili. Sì, c'è anche il Varano, sì, state lì, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più
3: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Bumps, Boys Knows con Getaway. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9. Con Andrea Cadavolo e Achille Ferrari vi avevo promesso il varano e arriva il varano, signori. Occhio, andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show
2: su Studio Più.
0: Pronto!
3: Sempre il varano, scusa, sono giù, mi aprite che prendiamo un caffè?
0: Sì, arrivo varano, arrivo. Arrivo. Allora, non è ancora stato preso il varano, ragazzi.
4: Vanno quindi... con le cose termiche, tipo Rambo.
5: Non ho capito, perché parli così?
0: Che hai detto?
4: Ho riso tre quarti d'ora.
0: Quando?
4: L'altro giorno ho visto un...
0: Allora,
4: un
0: ricordiamo che c'è un varano che è uscito dalla teca o dal giardino, non so, ma è grosso, quindi è uscito dalla camera da letto, cioè. Allora, se c'hai un serpente lo metti nella teca, ma se c'hai un varano in casa o lo metti in garage, la macchina fuori è bombardata di grandine, ma il varano sta bene in garage, c'ha il cuscino, insomma, se la passa bene. Oppure lo metti, gli fai una cameretta, dici non ho figli, c'ho un varano, devi andare a scuola, non c'ho voglia, mamma, non c'ho voglia, non c'ho voglia, c'ha la lingua, no? C'ha la lingua. Il varano non c'ha la lingua lunga.
4: Sì, tipo il serpente, credo.
0: Tipo serpente. Sì, sì. Ma è brutto proprio, non.
4: È brutto.
0: Mamma mia, fa impressione. Vabbè, comunque c'è uno che un defibrillato. Un centrifugato, diciamo. Quando l'hanno messo dentro, insomma, l'hanno combinato male, insomma. Sì, sì. Il cervello è andato, insomma. Ha deciso di prendere in casa un varano. Voglio dire, prendi la suocera. Non so quando di fare soceria, però prendersi in casa un varano, una suocera, non lo so. Vabbè, comunque sto scherzando, varani. Allora, questo si è preso un varano, l'ha comprato al mercato nero, ha comprato questo varano che è cresciuto, è diventato grande come una 600. Quindi poi gli è scappato di casa perché sarà liberato dalle catene come Sansone, è andato per le campagne qua di Montichiari, e quindi gira sto varano per andare a... è pericoloso perché si mangia anche i cristiani, mangia tutto, cani, gatti, topi, qualsiasi cosa mangia, non suoceri, anche se macchine, si mangia anche le macchine, vabbè, poi sputi i bulloni, vabbè, comunque lo stanno cercando. Allora Ugo si riferiva alle persone che vanno a cercare il varano per le campagne di Montichiari qua vicino, che sono vestite in modo particolare. Queste persone come sono vestite?
4: Tipo Rambo, hanno i visori notturni, quelli termici, per vedere il calore.
0: Scusa,
4: ma sono proprio convinto.
0: Col mitra,
4: con la mimetica,
0: tutti. Adesso secondo voi il varano si fa vedere? Cioè, ma adesso io dico no, non. Oh, sono qua, mi sono perso.
4: Le braccine butti, chi mi fa da mangiare adesso? Qui c'era il padrone mio che mi faceva i bucatini, la matriciana, tutte le cose, le melanzane sott'olio, tutte le cose fatte bene. Mo su qua mi sono tutto mangiato un topo vivo, ma una schifezza, proprio una cosa terribile. Ma ha guardato fino all'ultimo, ma guarda, gli ho dovuto staccare la testa, ma un sangue dappertutto, mamma che schifezza, morite fame, una cosa brutta proprio.
0: Ma non è napoletano.
4: L'altro giorno due ragni mi sono mangiato, ma che schifo, mamma mia, con le zampette che si muovevano ancora.
0: Dai.
4: Ma ora vuoi mettere la caponata fatta bene?
0: La caponata?
4: Ma lo yogurt di capra, dai.
0: Ma chi?
4: Col miele mi dava il padrone.
0: Ma chi?
4: Padrone, dove sei? Mi sono perso in mezzo alle pannocchie. Mamma, i topi tanto sono. I topi tanto sono. Sono grossi come le pannocchie. Ma che impressione, con sta coda. C'ho i brividi.
0: Ma che brividi?
4: Adesso vi lascio che dovrò fare la doccia.
0: Ma chi?
4: Sono tutto zozzo di sangue. Pensi che prima mi lavava la schiena il mio padrone. Mi lavava la schiena con la spugnetta.
0: Ma chi?
4: Quanti ricordi belli. Riportatemi a casa.
0: Vabbè, comunque lo vanno a cercare sto varano, non l'hanno ancora trovato. No. Sarà morto di stenti.
6: Ma quali stenti?
0: Sarà o si è nascosto bene. Sì. Vabbè, comunque non l'hanno ancora preso, quindi fate attenzione quando andate in giro nelle campagne e qua vicino, perché magari potreste incontrare un varano. E che gli dici a un varano? Che gli dici? Guarda, non ho mai comprato una borsetta di pelle, neanche gli stivali, cioè proprio gli interni della macchina sono simil pelle, quindi io proprio ho proprio un feeling con sono vegano, sono anche vegano. Cadavolo, tu non stai bene. Lo so. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo. Torniamo dopo, dai, torniamo forse, adesso vediamo.
7: Andrea
6: Catavolo
7: Show su Studio Più.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Turkey, David Guetta con Just the Way You Are. E ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo sentito, abbiamo parlato anche noi del Varano, adesso abbiamo altri due momenti assolutamente imperdibili che arriveranno dopo la pubblicità, e poi dalle 7 alle 9, esattamente tra una mezz'oretta, con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Mi raccomando, scaricate l'app se non l'avete fatto, perché molti di voi mi avete scritto, state partendo, state andando in vacanza, in ferie, però ci potete portare sempre con voi tramite l'app, ci potete anche guardare, schiacciate su TV e ci potete anche vedere, mentre se siete a casa comodamente sui nostri canali televisivi, l'833 sul digitale per tutta Italia, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 su Sky 809 GoTV Channel. Pubblicità e torniamo subito dopo, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Cordo Rainer Zone World con Loco Loco. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Gadavolo Show. Ancora una ventina di minuti su per giù, dove avremo due momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Il secondo sta per arrivare, eccolo, è qua in pentola, già caldo caldo per voi ragazzi. Avete scaricato l'app, ci state seguendo. Andiamo, secondo momento in arrivo.
1: Andrea Gadavolo Show
2: su Studio Più.
3: La canzone è molto bella, mancano 15 secondi, che facciamo? Lascio! Che faccio? Lascio!
4: C'è il grasso! Maria!
3: Glielo tolgo, signora! Ci tolgo il grasso! E si sdraia, tolgo anche il suo, signora! Venga, signore, venga! Togliamo i grasso e li cosci, via! È una figata, sai quanti soldi che farebbe il macellaio se riuscisse a togliere il grasso, la cellulite dalle signore! Mamma! Allora, ieri sono stato in un bellissimo locale e all'aperto c'era due performer, cioè due ballerini, adesso si chiamano performer, dipende dalla forma poi, no? Anche tu sei un performer, certo. Tu sei un big former, tu sei un Big Mac. Ma perché non vai in giro con la scritta Big Mac? Ma sì, ti metti un po' di ketchup sulla faccia, un po' di maionese te la butti sul collo qua, sulle pieghe del collo, e poi la maglietta Big Mac, la foglia di insalata in bocca, è bellissimo, una tartaruga. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, comunque ieri sono stato in questo locale e c'era una performer, una ballerina con il ballerino. Il ballerino aveva sembrava Mortimer, sembra bianco come c'era anche il borotalco sulle mani, perché faceva le prese con la ballerina, e infatti dopo si vedevano delle macchie bianche sulla ballerina che io ho identificato grazie al Luminol. Praticamente io c'avevo, aspettate, mi stanno chiamando ragazzi, però se mi chiamate mentre racconto, cioè non pronto!
5: Ciao Andrea, ti sei dimenticato di dire i cetriolini sugli occhi a Ugo.
3: Ah, è vero, scusa! Hai ragione.
0: Non è completo.
3: Ciao fratello!
0: Certo.
3: Ciao. Cioè, è andato. Io aspetto sempre il saluto, ma stavo ridendo. Allora, rovere, cosa stavo dicendo? Rovere o tech? Come preferisci?
0: Mogano.
3: Pino, via. Costa meno.
0: Pino.
3: Tanto legno là. Allora, praticamente c'era questa, tutti i tavoli che mangiavano, pieno di donne, c'erano un sacco di donne, anche tanti uomini, ma tantissimi, tavolate da donne. Che poi ragazzi, io non capisco una cosa, ci vuole un po' di tempo a dire sta cosa, però dopo magari c'è la pubblicità, poi ci fermiamo e la ricontinuo a dire, perché è una cosa che mi fa. Allora, innanzitutto dopo parliamo degli uomini e delle donne. Scusa Maria, ma c'era questa ballerina con questo ballerino, lui alto, perticoso, bianco, e c'aveva il borotalco sulle mani. A un certo punto hanno fatto un balletto, poi sono andati via. Quando sono tornati io ho visto che sulla chiappa di lei c'era un po' di borotalco che non c'entrava niente con la presa, perché non è chi te è vivo, hai fatto le prese e le prove anche in camerino. Vabbè, comunque questa ballerina la alzava, la lanciava di qua, di su, di giù, certo, faceva, sai quelle prese dove lei si spaccava le gambe in due, a certo punto ha tirato la gamba a destra, ha fatto tutto il giro del locale, le si è riattaccata, una roba fantastica. Ma la cosa incredibile è che era una bella ragazza, ma quando faceva le evoluzioni, le prese, gli uomini gli guardavano il culo, cioè proprio alla grandissima, culo, faccia, tete, una bella ragazza, senza pensare al balletto, pensavano a quando si girava, si rigirava, così, guarda, pensavano a quelle cose che pensiamo noi, quelle position, mentre tutte le donne in sala, tutte le donne presenti gli guardavano il culo per vedere se aveva la cellulite. Cioè io leggevo negli occhi delle donne questa frase: ma dov'è la cellulite? Ma cazzo, ma non c'è la cellulite? Ma dai, ma perché? Ma com'è possibile? Io con quelle luci sarei tutta bucata. Cioè, perché c'erano le luci forti addosso, capito? Dal basso poi figurati, cioè, ma dov'è? Ma stronza! Ma io sentivo tutti questi cervelli che viaggiavano andavano alla velocità pazzesca. Mamma, l'hanno, alla fine, all'ultimo balletto, gli è venuta la cellulite.
0: Ma cosa?
3: Gliel'hanno fatta venire. Eh sì.
2: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Gigi Dag con la passion. E allora dobbiamo andare in pubblicità e ritorniamo subito dopo, ragazzi, con il terzo momento in arrivo, assolutamente imperdibile, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Beh, The Creatures, Maybe One Day. Ed eccoci qua, ancora buongiorno, se vi siete appena sintonizzati, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show, manca solo l'ultimo momento che stiamo non solo per riascoltare ma anche rivedere, e poi dopo il meteo la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Cadavolo, poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Mi raccomando, spero abbiate scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo, la nuova app, c'è anche il nuovo sito ragazzi, bellissimo, anche da lì ci potete guardare, non solo ascoltare, oppure se siete a casa sull'8 833 del digitale terrestre per tutta Italia, e poi solo l'Andrea Cadavolo Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Altrimenti, se siete in giro, tanti sono già in vacanza, ci potete portare con voi attraverso l'app, mi raccomando, e ci potete anche guardare. Ma siamo pronti? Terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
2: Stanotte ho fatto un sogno, ho sognato che un pullman di suore purtroppo con un po' di pioggerellina, un po' di fango sulla strada, insomma sai quelle botte di grandine che arrivano ogni tanto, sì, no? Sì. Sto pullman di suore è scivolato nella scarpata, è morto, è morto solo il pullman,
3: ma le suore
2: sono Batman, quindi
3: sono
2: volate via a mezzo precipizio. Le vedevi che andava, sembrava dei pipistrelli che si sono aggrappate alla scogliera, si sono salvate. No, praticamente un pullman di suore, sono andate giù e sono morte tutte, no? Chiaramente sai che le suore poi vanno verso il paradiso, no? Cioè, vabbè, non tutte, però. Non tutte le suore.
3: Dai.
2: Non tutti i non peccatori vanno in paradiso. Anche perché prima di entrare c'è la selezione.
3: Ma questa selezione?
2: Beh, c'è San Pietro alla porta, come delle grandi discoteche. Che nei grandi club sei in lista. Sambi, a dire la verità non lo so, perché non ha prenotato un mio amico, adesso non.
4: Gianni, che hai prenotato pure per me?
3: Chi è?
4: No, non l'ho prenotato. Sambi, niente, non
2: lo so, guarda tu. Come ti chiami?
4: Catavolo.
2: Angioletti dispettosi. Non ci sei. Allora, fanno la selezione. All'ingresso del paradiso c'è San Pietro, si sa che c'ha le chiavi della porta. C'ha un portone grosso.
3: Che cos'è?
2: Sono le combinazioni.
3: Ma che combinazioni?
2: 70 chiavi stellici. Sambina, avevo una chiave sola, no? Qua complicano tutto. Vabbè, comunque, arrivano ste suore da San Pietro e gli fanno: possiamo entrare? Siamo le suore che siamo precipitate e sono toscane. O da giù dalla scarpata e ci siamo sgrugnate tutte le facce. E infatti San Pietro dice: ma infatti c'avete delle facce strane.
3: Che cosa?
2: Abbiamo sbattuto di fascia San Pietro. Allora, praticamente San Pietro gli dice: suore, per entrare in paradiso dovete essere prive di peccato. Se avete peccato, adesso. Fa il doppiatore San Pietro.
3: E
2: adesso dovete dirmi che peccato avete fatto. Dovete liberarvi di tutti i vostri peccati. La suora ci pensa un po', fa. E beh, a dire la verità, cioè se proprio devo dirla tutta, e le altre diglielo, cioè, aspetta un attimo, praticamente niente, io ogni tanto, ma proprio ci ho spiato padre Franco che si faceva la doccia, ogni tanto ha buttato l'occhio. E questo è peccato, vai dove c'è l'acqua santiera e lavati gli occhi e 10 Ave Maria, vai, questa va, se la vai gli occhi, vai, adesso puoi entrare in paradiso, entra in paradiso, e vola via. Arriva l'altra suora, e te che hai fatto? Che peccati hai commesso?
5: A Sabie, a dire la verità, se devo dirla tutta, proprio digliela. Che vuoi? E se devo dirgliela proprio tutta, Sambi, io ogni tanto, padre Franco si faceva la doccia, mi dice: mi passi l'asciugamano? Io ce l'ho passato l'asciugamano, ma la mano non l'ho tolta.
2: Cosa vuol dire?
5: Ogni tanto glielo sfiora. Ah? To, fammi a me, cambia.
3: Che voce ha?
2: Allora vai dove c'è l'acqua santiera, lavati bene quella mano peccatrice e 27 Ave Maria.
5: 27 proprio?
2: 27. E facciamo? E vai con testi numeri. Questa mano, l'acqua santiera, si lava la mano. Adesso puoi entrare.
3: No, il rumore!
2: E vola in paradiso. A un certo punto vedi due suore che corrono verso l'acqua santiera. Una che si prende a gomitate dall'acqua.
5: Fermati, chi te muove? Lasciami
2: andare. Ehi, che fate? Che è stu casino? Perché stai correndo? Suore!
6: Perché prima che la mia collega qua, io mi faccio due gargarismi, perché sennò dopo...

0: Scusate ragazzi, ma sono ancora fermo al volo delle suore. Va bene, andiamo di meteo. Sintonizzatevi tramite l'app se siete in giro, oppure l'833 del digitale terrestre, e da questo momento anche su Sky 809 GoTV Channel. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 31 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone africano e dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi. Si tratta della formazione di rovesci o temporali di calore, fenomeni che tuttavia non smuoveranno l'aria, non permetteranno un po' di refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso ed opprimente, soprattutto sulla Valpadana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, con valori minimi in diverse località non inferiori ai 26-27 gradi. Gran caldo anche al sud, soprattutto nelle aree interne, con temperature massime attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, specialmente del basso versante adriatico, grazie alle brezze di mare. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Ho sonno. Cioè, chi osa dire che non ha sonno non è un essere umano. Ok? Basta. No, c'è gente che è sempre bimbante, allegra, che anche quando non dorme. Non sei umano, sei un marziano. Mi stai anche antipatico.
3: Ma perché?
2: Eh sì, quelli troppo allegri che non hanno mai sonno. No, non c'ho mai sonno. Ti odio.

Io non voglio rovinarvi la poesia stamattina, però la friggitrice ad aria è semplicemente un forno ventilato. Per friggere ci vuole l'olio, ok? Ci vuole l'olio! L'olio! Sono nervoso stamattina.

0: comunque stiamo parlando di aria fritta, ragazzi.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Daniela, come stai, Daniela?
1: Chi è?
0: Posso dire una cosa alle donne? Quando ti dicono ti lascio perché non capisci quello che voglio dire, e dov'è che mi lasci?
1: Mamma mia,
0: no,
1: ti prego, parla.
0: È bello. Essere scemi è bellissimo, ragazzi. Cioè, è sottovalutato il fatto di essere scemi. È sottovalutato come cosa? Come si dice? Non, tutti vogliono essere intelligenti, manager, proprietari di aziende. Tutti vogliono essere. Ma non avete capito niente. Se sei scemo, vivi meglio. Ma come stai, Ugo?
1: Benissimo.
0: Hai visto? Cioè, non, avete capito, ragazzi? Ma che problemi vi fate? Scemi dovete rincorrere la parola scemo. Quando cominciano a dirselo un po' tutti quelli del paese, vuol dire che hai raggiunto il tuo obiettivo. Sei scemo. Ah. Va bene, buongiorno, bentrovati. Salutiamo anche il varano.
1: Il varano.
0: Ieri mi hanno tolto, diciamo, l'ebbrezza del varano. Come si dice? Non la paura, la. Vabbè, dai, avete capito. Perché mi hanno detto che il varano è 50 centimetri.
1: Come 50 centimetri?
0: È piccolino.
1: E quando è così?
0: È così. E che fa? Cioè, gli dai un pugno in testa. Dai, tutto sto casino per 50 centimetri. Ma scusate. Ma io sotto la doccia. Buongiorno.
1: Dai!
0: Buongiorno. Ben trovati. Ma

0: baby to see you. Allora c'è Luca di Pescara che scrive: ho un sonno stamattina che c'è proprio si è addormentato. No, ragazzi, allora vogliamo salire su queste macchinine?
1: Le
0: immagini. Quello delle gio. Allora, un po' nervoso. Salga, signora. Ma un attimo, c'ho l'anca. Non mi interessa, vada. Che dobbiamo far partire. Allora, siamo circondati da questi inglesi. L'inglese ormai ha preso possesso della lingua italiana. Una volta c'era la lingua italiana e poi c'era l'inglese, il francese, lo spagnolo. Adesso la lingua italiana è mista all'inglese. Tante parole che io non so veramente il significato, me l'hanno scritto. Corteggi, se corteggi è stalking. Cioè, capito? Se stalking. Corteggi una ragazza in modo... è stalking. Cioè, non puoi fare apprezzamenti, perché se fai un apprezzamento un po'... è catcalling. spieghi è mansplaining. Mansplaining. Non ci provi perché è brutta e body shaming. Praticamente, se non ci fosse stato l'inglese, probabilmente qualcuno trombava ancora. Cioè, ragazzi, non è... c'era un casino così inglese. Eh no, e non si può fare niente. Buongiorno e ben trovato. Ma... è veramente, cioè... E poi di scemi, e poi di scemi.
2: Diretta TV, oltre che sul digitale terrestre.

Di Radio Studio Più anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Pioia. Ah, questa è bella, questa è Turkmen.
1: Chi è?
0: Turkmen.
1: Ma chi?
0: Lascia stare.
1: Chi?
0: È un supereroe. Ci vorrebbe un supereroe che spacca tutti i dischi inascoltabili. Vai.

0: Cioè, lo dice, no? Dimmi dov'è. Ma non stai seguendo neanche la canzone. Ma,
1: allora, a parte che non si capisce quando ti giuro, non si capisce quando canta. Cioè, io ho capito solo dammi un bacio vicino al murales di Maradona.
0: Ah, solo quello hai capito?
1: Solo quello, perché
0: allora dici dove vai stasera, dimmi. Vabbè, lui allora è distratto, ragazzi.
1: Allora, ma allora...
0: si distrae anche quando parlo io, non è che mi segue, cioè non mi ascolta.
1: Ma ragazzi, non si capisce.
0: È fatto così. Ma lascia stare, dai, non...
1: Ma scusa, se ho capito Maradona, che era la meno comprensibile.
0: Hai preso un po' di sole, ti vedo abbronzato, come mai?
1: Eh no, è la capoccia, Andrea.
0: Ah, la capoccia, perché sta sempre al sole la capoccia.
1: Eh beh, quando esco non uso più il cappello, no?
0: Ah, non usi più il cappello.
1: No, oggi devo tagliare. A proposito, oggi devo mettere.
0: Ma sentivo nell'aria quella fragranza di. No, di porchetta bruciata.
1: Ma
0: no,
1: che porchetta, no, tua
0: hai preso il sole.
1: Beh,
0: vabbè, andiamo avanti, ragazzi. No, cosa è entrata la zanfata di.
1: Ma che zanfata?
0: Di porchetta bruciata.
1: Ma chi?
0: Lascia stare.
1: Ma chi?
0: Uno ha scritto: Agatha, per colpa delle zanzare, ero lì ad aprire lo zampirone, quello a vortice, ne ho rotti 18. Sono riuscito a prendere sonno. Alla fine ho detto non sono riuscito a prendere sonno. Alla fine ho detto ma vaffa, e mi sono fatto mangiare. Ah, ho capito. Cioè, devo tradurre. Praticamente ieri non riuscivo a dormire per le zanzare. No, vabbè, le zanzare, ragazzi, sono fastidiose. Se c'hai sonno, mamma mia. Cioè, vedi, lui ha risolto con l'odore di porchetta. Lui per il pane sole da ste zanfate di porchetta bruciata nella stanza. Le zanzare muoiono di colesterolo. Cioè, da proprio... Vabbè, andiamo avanti. A proposito di colesterolo, ma tu lo sai che il fico abbassa il colesterolo?
1: Davvero?
0: Il fico, cioè, sì, sì.
1: Il fico.
0: Sì, la sorella abbassa il conto in banca, ma il fico abbassa il colesterolo, cioè, no, è scientificamente provato anche della sorella, però non abbiamo dati certissimi. Invece sul fico sì, hanno fatto proprio una ricerca. Andiamo avanti, dai. Queste canzoni di mattina fanno schifare la giornata alla gente. Fanno schifare, proprio si sente che è del nord,
1: sì, sì.
0: Come noi. Io ti voglio bene, ti apprezzo, fratello mio. Bello. Mi piacerebbe condividere qualcosa con voi. E ti do il mio mutuo. Cioè, non ti do una rata del mutuo, lo dividiamo insieme. Cioè, non lo condividiamo. Cioè, non, adesso c'è questa cosa di condividere i piatti insieme, no? Cioè, che la gente va al ristorante e tu ordini quella cosa che ti piace a te, e poi c'è un'altra che ordina un'altra cosa, un'altra, poi c'è sempre la tipa che dice dai io prendo le patate così condividiamo. Ma cosa condividiamo? A me non mi piacciono le patate. Ma perché dobbiamo condividere il mio piatto che mi piace, lo voglio finire, lo devo condividere con te per mangiarmi una patata, quella magari cioè nel senso
1: dai!
0: Non no, perché non vabbè, no, c'è sempre quella del tavolo che anche questo, anche l'uomo si è fatto infettare da sta cosa. Dai, condividiamo. Tu, allora, se sei tu e lei, devi condividere per forza, perché sennò poi cosa fai? Non condividi dopo. Bisogna condividere. Ma se sei in 4-5, no, tutti che infilano la forchetta nel tuo piatto. Ma un nervoso mi viene, cioè. Allora cosa faccio? Io ordino niente.
1: Niente.
0: Cosa vuoi? Niente. Condividiamo. Che facciamo? Porca miseria, ragazzi.
1: Niente.
0: Andrea, il fico d'India, non il fico normale. Ecco, ho detto fico io.
1: Il fico.
0: Mica ho detto Andrea Catavolo. Ho detto
1: mamma
0: fico.
1: Mia, mamma.
0: Mamma, che chiavica che sei, Catavolo. Comunque io ho pensato una cosa del mio cervello che è proprio malato, cioè non è infettato. Catavolo, ma c'è un collega della radio che non sopporti? Ma no, io sopporto, cioè, a parte che devo essere sincero, non li ascolto sinceramente, no, perché io quando vado in radio, l'ho già detta sta cosa, io penso di essere una pippa, però anche nelle altre radio non trovo gente brava, cioè non brava, che mi stuzzica, diciamo, non lo posso dire chi ascolto ogni tanto, perché è un'altra radio, quindi non, ma non perché sia bravo. Perché è una pippa come me, cioè nel senso che uno che dice le cose un po' come stanno e se ne frega degli ascolti, se ne frega di leccare il sedere alla gente, mi saluti, questi... no, io, questo qua è un po', è scemo, è una pippa come me e quindi mi piace, per... ma non perché sia bravo, non... di bravura qua non ce n'è, ragazzi, tra un po' arriva bravura, quello bravo arriva dopo, Achille arriva dopo, quello bravo, quello intelligente. Il primo a condividere i piatti è stato Borghese. Chi è Borghese?
1: Lo chef Andrea.
0: Ah, è vero! Quello, il programma. Come si chiama il programma?
1: Quattro ristoranti.
0: Quattro ristoranti. Cioè, quattro salti in padella, quattro ristoranti. È da lì che l'hanno preso, cioè i geni, capito? Perché ricordati sempre una cosa: che il cervello ricorda solo quello che vuole e mette in una memoria importante, diciamo. Adesso non posso parlare scientifico con te, che già sei.
1: Ma come?
0: Vabbè. Lascia stare, non... corri fuori!
1: Ciao!
0: Lascia stare, non c'ha il cervello raffinato.
1: Ma,
0: Ugo,
1: chi?
0: Ma scusa, Ugo,
1: cervello raffinato.
0: Ma tu non potrai prendere. Tu sei grezzo!
1: E lo so, ne vado fiero.
0: Devo stare utile, mi presti la faccia. Per favore. Che miseria. Allora, stavo dicendo, tu non hai il cervello raffinato. Cioè, un po' tutti noi non siamo. L'uomo già di per sé non è raffinato. Il cervello, sai quando il falegname fa una cosa, tipo che ne so, c'ha ancora le schegge, le cose. Tu dici, ma è finito. No, però per te va bene.
1: Cioè, per te va bene.
0: Per te va bene se sei uomo. Se lo deve dare alla donna, questo oggetto. Ma come mai saludisco?
1: Perché stai parlando alle donne e ti pensano.
0: Ah, vuoi. Se la donna vuole le cose raffinate, vuole le cose precise, le schegge, no? Cioè, non puoi mettere da una cosa. Allora è tutto raffinato. Quindi il cervello della donna è più. Scusa. E non mi viene. No, niente, è andato.
1: Allora, basta parlare di donne.
0: Il cervello della donna è più raffinato, c'ha i pensieri, si fa anche un sacco di pippe mentali la donna,
1: sì, sì.
0: C'ha tante cose che... Beh, ma l'uomo no, l'uomo è basic, noi siamo come si chiama? Base alfa, cioè nel senso, noi pensiamo a 3-4 cose e basta. Invece la donna si fa mille paranoie, mille cose. Allora, donne, vi voglio dire questa cosa che ha detto Churchill. Penso, adesso l'ho buttata così. Potevo dirlo anche Zichichi. Cioè non... Allora, disse Churchill: mi sono preoccupato nella vita di tantissime cose che non sono mai accadute. Quindi lasciati andare un po', fregatene, se no diventi come Ugo.
1: Ma perché?
0: Una pugnetta vivente.
1: Ma chi?
0: Si preoccupa di tutto, anche de... No, tu ti preoccupi di qualsiasi cosa, ma sei pauroso proprio, ma invece fregatene un poco. Ciao Andrea, molti anni fa in Thailandia ho conosciuto una ragazza che era soprannominata il Varano. Vuoi sapere il perché? No, grazie.
1: No,
0: non,
1: no, no, no, no, no.
0: Ciao, ma posso intuire, diciamo. Non, però il Varano non è male. Come ti chiami, Francesca? Detta il Varano. Anche se l'uomo... Allora, posso dire una cosa sugli uomini? Noi siamo veramente brutte persone. Perché anche se sei sposato, fidanzato, pochissimi uomini poi dicono di no di fronte a un piatto di...
1: Sì, sì, sì.
0: È un piatto.
1: Sì.
0: Infatti, vedi, mi fermo a piatto perché qualsiasi piatto sia va bene. Allora, perché ho detto questa cosa? Non mi ricordo più. Ecco, se una donna si presenta e ti dice come ti chiami, tu gli dici come ti chiami e lei si dice Silvia, per gli amici Nando. Se sei al sesto gin tonic. Ma Nando Nando o Nanduccio? Capito? Cioè non... Vabbè, salutiamo Mark Twain, ragazzi.
1: Chi è?
0: Lasciamo stare.
1: Chi è?
0: Lascia stare.
2: Andrea.
0: Che brutte persone che siamo. E le donne ci fanno principe azzurro. Capito? Ma non siamo principe azzurro. Siamo principe scolorito. Celestino, non...
1: Celestino.
0: Mamma, mamma. Non ci fate principe azzurro. Ci fanno Richard Gere col cavallo bianco. Ma che cavallo so andare io. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body. Questa è una lezione di inglese per il livello 2, eh?

0: Oh, la canzone è molto bella, però per chi non fa Express da un po', voglio dire, cioè non no, molto spesso si sentono canzoni dove tu devi fare cose, tipo, devi sbocciare, devi pagare, devi andare a... insomma, devi fare cose... Sì. Ma c'è gente che queste cose non le fa, perché non le può fare, perché non c'ha i soldi, perché non c'ha una donna che lo considera, cioè... E quindi sono delle cattiverie in musica, cattiverie in musica. Chiamiamole come si devono chiamare, cattiverie in musica. E che dai, è come la friggitrice ad aria, che non è una friggitrice, è ad aria, sì, aria, e basta. Ma non c'è l'olio, dov'è l'olio? Dove lo metti l'olio? Non c'è, non è una, no, puoi chiamare friggitrice, mi sto anche nervosendo. Cadavolo, allora, qualcuno ha scritto: Cadavolo, quindi non ascolti nessuno dei tuoi colleghi? Non è che non li ascolto. Allora, innanzitutto io, quando sono tutti bravi, ragazzi, sono veramente non per me sono tutti bravissimi, ma io non lo dico tanto per dire, cioè io sono convinto che le uniche pippe sono dalle 6 alle 9. Dalle 6 alle 9 c'è la pippaggine. Poi dopo c'è perlomeno c'è impegno dopo, c'è impegno a fare le cose fatte bene. Noi non ci impegniamo nemmeno, cioè non ci vogliamo neanche impegnare. Saluti da Oscar di Rimini. Ugo, fatti prestare un euro da Andrea, che a Rimini i massaggi cinesi ancora non li hanno chiusi. Ah, ma un euro, con un euro!
1: Ma che dove vai? Scusa.
0: Lo puoi infilare se non è il carrello. Record. Ma perché mi firmi?
1: Scusa,
0: cosa ho detto? L'euro va nel carrello.
1: Sei tu.
0: Io sono.
1: Colpa tua.
0: Il mio cervello è fritto ormai. Mamma. Cadavolo, ma gli abitanti di Rottofreno, in provincia di Piacenza, come si chiamano? Rottofreno. Come si chiamano gli abitanti di Piacenza? E incidentati. Rottofreno. Rottofreno. E allora il sindaco passa, un altro incidentato, vai, e censisce la gente così. Se avesse ascoltato la maestra, va. Allora un nano entra. Ah, basta, ragazzi, con i nani. No, basta con i nani, ragazzi, perché veramente qualcuno si potrebbe anche offendere, voglio dire. Allora. Okay, ma cosa ne sa Ulisse dell'Odissea? Non l'ho capito.
1: Non l'ho capito neanche io, perché comunque Ulisse è il principale protagonista dell'Odissea. Non capisco.
0: Ma che ne sa? Ah, perché il film adesso sta andando nelle sale.
1: Esatto,
0: il film.
1: Esatto.
0: Cosa ne sa Ulisse dell'Odissea? Beh, ha ragione. Questo penso che Ulisse non possa parlare dell'Odissea come una cosa. Anche perché non ha mai preso la Milano-Genova. Ulisse, quindi non può sapere ad agosto. Non può sapere che cos'è l'Odissea. Cioè, ma prova a prendere la Milano-Genova il 12 di agosto e poi mi parli dell'Odissea. Allora sì, se no muto Ulisse, muto,
1: è un altro,
0: ok,
1: Ulisse.
0: Lascia stare, non mi far parlare, non... oppure la Milano Bologna verso Riccione al 14 di agosto. Vai Ulisse, dai, fammi vedere, con tre bambini a seguito, i gonfiabili e la moglie che ti scappa. Dai.
2: E dovevamo partire prima, prima, hai visto? Sei il solito cretino.
0: Per 18 ore di viaggio. Mamma. Io a un certo punto cosa ho preso? Il gonfiabile che era dietro, il coccodrillo, l'ho messo alla guida, mi sono buttato nel bagagliaio.
3: Andrea
4: Cattavolo
3: Show
5: su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

che ha scritto Andrea, se tu la friggitrice d'aria non la sai usare, lascia stare, non fa per te. Domenico, Domenico, no, no. Di Monza, tra l'altro. Salutami la suora. Salutami la suora. Ah, ma lascia stare, tu non mi fai nervosire. Questo le vende forse. Cucina benissimo la friggitrice d'aria, ma non è la friggitrice, ok?

0: Allora, la canzone è molto bella, però si stanno abbassando gli ascolti, ragazzi. Devo parlare. Scusate, lo so che a qualcuno do fastidio, però. Quando parlo si alzano gli ascolti. Quando vanno le canzoni, purtroppo si abbassano. Quindi dobbiamo mettere poca musica, ragazzi. Poi dopo a fiumi, la musica arriva a fiumi. State tranquilli, proprio una fiumata di musica. Allora, c'è uno che ha scritto: "Catavolo sindaco, ma veramente fai..." Allora, sono scemo come tutti i politici, cioè sono incompetente, posso dire. Allora, per me i politici, perché fa tu dimmi, perché uno fa io non ce l'ho, non voglio fare una battuta nazionale popolare, però perché uno si butta in politica, sinceramente, sai, dai, vai
1: perché uno si butta in politica?
0: Perché non la voglio fare un cazzo, cioè, scusate il francesismo, però questa è la verità, questa è la verità, perché tutti ti rispettano, puoi lavorare quando vuoi, vai quando ti pare, nessuno ti controlla, non hai voglia di fare una beata fama, ok? Ecco perché fai il politico, perché se hai voglia di sudare, di faticare, non fai il politico, fai un altro mestiere, ok? Aspetta, forse c'è un sindaco che mi sta chiamando, sentiamo, pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora non è... No, volevo parlare del discorso di prima, non è vero che l'Ulisse non può sapere dell'Odissea, perché se sei sopra...
0: Mamma, l'ho capita.
1: L'hai capita tu?
0: No, non credo, non...
2: Ulisse è la vettura.
0: Ah, la macchina, Ulisse! devi curarti perché adesso c'è una giornata caldissima. Stai all'ombra, ok, Nando?
1: Chi è?
0: Non so. Ciao, fratello, ciao. Ciao, ma questo è più scemo di me, cioè non... No, ma i miei ascoltatori sono così, ma io li amo perché sono scemi come me, capito? Ma è bello, è tutto bene. Cosa stavo dicendo, Ramazza?
1: Aspetta, mi ha distratto quello lì.
0: Adesso ce l'hai con lui.
1: Mi ha distratto quello lì.
0: Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Non è, boh, vabbè, non fa niente. Ragazzi, allora, questo a riprova del aspetta un attimo, pensaci ancora un po'. Pronto? Pronto?
3: Bagnino, com'è il mare oggi? No. Sei un po' incazzata. Allora mi butto di
0: no! No, ha detto solo mi butto. Ha detto solo mi butto. Si è fermato, sì, si è censurato da solo. Sì. Mamma. Allora, stavo parlando di politici. Allora,
1: bravo.
0: Ma è meglio ancora, dai! I politici. Allora, io non voglio parlare male dei politici, ci mancherebbe. Però se tu hai voglia di sudare, di lavorare, non fai il politico. Perché il politico ogni 2x3 è al bar, è al ristorante, è in qualche trasmissione televisiva. Ma il politico una volta faceva il politico, rubava ma di nascosto e non si faceva vedere, cioè, non... Adesso è talmente coglione che si fa anche vedere, cioè rubano di qua, rubano di là, ci prendono per il sedere dalla mattina alla sera con leggi che non andranno mai a buon fine. Ma quando ci vuole, scusate, ma quando ci vuole a fare una legge?
1: È vero,
0: veramente. Io dico una cosa, dico una cazzata, qualsiasi. Io l'altro giorno ero in bicicletta, a un certo punto mi ha passato uno con la bici, mi ha spettinato. L'ho guardato, ho detto, ma è una bici o un motorino? È una bicicletta. Andava a 60 all'ora, 60-70 all'ora. Cioè, allora, quelli lì con la bici elettrica che vanno a 60-70 all'ora, senza casco, monopattino col casco. Meno male che non andate a zappare la terra, meno male che i polizi non vanno a zappare la terra, se no non uscirebbe niente da mangiare. Cioè, non uscirebbe niente. Lasciate, fate quello, fate le cazzate, ma non andate a lavorare perché... Ma dai, ragazzi, ma cosa ci vuole? È un anno che se ne parla di una legge per i caschi, per le biciclette elettriche che vanno a 70 all'ora, ancora non l'hanno fatta. Non hanno raggiunto ancora il quorum dei morti, capito? Vediamo, quando arriva il quorum dice, forse dobbiamo farla, cioè, ci dobbiamo riunire. Ma io ho l'aperitivo domani sera. Vabbè, dai, salta un aperitivo. Vabbè, io con questo non voglio essere nazionale popolare e parlare mai dei politici così a vanvera. Però è la verità, ragazzi. Poi tutti in Italia sono concentrati, i coglioni, tutti in Italia. Cioè, non è che li hanno buttati in giro per il mondo, i coglioni sono rimasti tutti in Italia. I nostri sono proprio... Però c'è qualcuno che poi si fa il sedere, che lavora per la gente e non viene votato.
1: Esatto.
0: Quelli bravi non vengono votati. Se io dovessi fare il sindaco, ma veramente, ragazzi, meglio andare in giro per la città. Se sei sindaco della città, tu devi girare, hai l'obbligo di girare per la città e vedere le cose che non vanno nella tua città. Non puoi star seduto lì sulla sedia e farti riportare da quattro coglioni le cose che non vanno. Ma no, tu devi girare, sei obbligato. gatto a girare. Porca paletta. Scusate lo sfogo, ragazzi. Parliamo d'altro, dai. Se no, veramente pensano che sono drogato. Allora, no, per fare le cose giuste, per fare le cose fatte bene, ci vorrebbero dei politici presi sull'autobus, sulla metropolitana, dove c'è casino. Prendi uno che sa di quel problema là. Se tu prendi uno che deve fare il, che ne so, il ministro dei trasporti, che non ha mai preso un treno, non ha mai preso una metropolitana, che ne so, al 12 di dicembre a Milano, che tutti devono andare a fare i regali, assolutamente. Cioè, è chiaro che questo non sa una mazza di viabilità. Mettilo sulla Salerno-Reggio Calabria, sulla Milano-Bologna, in certi momenti della giornata. Vedi che dopo vedi, si rende conto che come devono andare le cose. No, con sto cazzo di ponte. Vabbè, andiamo avanti.

0: No, un ponte per prendere i voti, capito? Sì, sì. Vergognatevi. Scusate lo sfogo. Allora, parliamo di cose molto più frivole. Cadavolo, io ti voterei, lascia stare, non sono capace a fare niente. Si può ricavare energia elettrica, attenzione, hanno inventato, mannaggia ragazzi, mannaggia i cinesi ragazzi. Allora c'è un orologio che tu lo metti al polso, sì. Hai già capito?
1: Sì,
0: allora, sai che quando tu, che fai nei movimenti fai?
1: Procuro energia.
0: L'hai già sentita questa? Cioè, sei arrivato?
1: Hai
0: già capito. Allora, praticamente hanno inventato un orologio che crea energia elettrica. Adesso con certi movimenti crea energia elettrica. Io quindi immagino già la mamma che urla al figlio in cameretta: più veloce che mi si ferma la lavatrice, vai! Vai! Mamma, ragazzi, che brutta cosa, ragazzi. I cinesi, vai, vai, veloce, vai! C'è il pacemaker di tuo nonno che si sta spegnendo.
1: Il pacemaker!
0: Dai che muore tuo nonno! Dai che mi si smonta la panna, vai! Cadavolo, c'hai ragione, guarda il sindaco di Taormina che gira per la città, lo vedi? Allora c'è qualcuno, qualcuno sano c'è, ragazzi. Prima di votare qualcuno dovete averlo visto nella vostra città girare e fare qualcosa per la comunità. Se non l'avete mai visto, ma perché lo

0: c'è il classico comunista che ha scritto subito, no? Ma il casco per le bici elettriche come fanno? Ha ragione però, ha ragione, perché sul turbante non ci sta. Cioè, ci vuole... ha ragione! Come fai a mettere un casco sul turbante? Stavolta il comunista ha ragione. Ma no, ma veramente io. Cioè, rimango sorpreso io. Eppure gli italiani eravamo famosi per un sacco di cose, tutti che ci invidiavano. Siamo diventati così. No, scusate, se ho detto qualche parolaccia stamattina, di solito non le uso, però quando sono nervoso, ragazzi. Se qualcuno ci offende può anche andarsene, però. Cioè, no, veramente, che mi state a sindacare, mi state. Se uno è nervoso si fa prendere dalla dai. Che diamine. Tutti puritani adesso. I vostri figli le sanno tutte. Tutte le sanno. Mamma. Io posso dire una cosa, poi me ne vado. Giuro, me ne vado. No, ci sono quelli che io non dico mai parolacce, però ogni tanto c'è qualche parolaccia che esce fuori anche in altri e dicono: ah, ma quello è volgare. Ma fa il volgare? Ma cosa vuol dire volgare? Tu mi devi dire cosa vuol dire volgare. La parola volgare tu me la devi spiegare. Me la devi spiegare. Perché i vostri figli sanno tutto. Voi siete convinti che i vostri figli siano bravi, perfetti, non dicano parolacce, vanno in chiesa tutte le domeniche anche quando non ci siete voi, che non fanno cose. Poi sono i peggiori. Quelli sono i peggiori. Perché io voglio che mia figlia mi dica le cose anche qualche qua in faccia. Deve parlare come me, non deve fingere con me, deve essere vera. Almeno so chi è mia figlia, se no tu non sai chi è tuo figlio. Poi si sorprendono, sai quando i figli è un bravo ragazzo, famiglia per bene, ha ammazzato 6 persone, capito?
1: Sì,
0: quella è volgarità. Quella è volgarità. Ma sto diventando troppo serio, io me ne vado, ragazzi. Basta giudicare gli altri, basta! Basta!

0: ragazzi, comunque la notizia di prima ha sorpreso un po' la gente dell'orologio, quello che crea energia elettrica. Quindi mi ha scritto il sindaco di Leno e... e mi ha detto che Achille alimenterebbe tutto il paese, quindi non è male la pensata del cinese, ok? Propongo di creare energia elettrica, andiamo avanti, basta ragazzi, mamma. Cadavolo, io ti amo perché sei cretino, lo so, ma questo non è, questa è risaputa. Io, ma non lo dico tanto per fare il finto modesto, io sono ignorante, cretino, certo, e sono uomo, che racchiude un po' tutto, diciamo. Mamma, io propongo di creare, andiamo avanti, basta ragazzi, però che proponete, che dai, che Achille illumina anche Milano, sì. In effetti, mamma, cadavolo, puoi commentare questa? Vediamo se si può commentare, perché tante cose che mi mandate poi dopo la gente ci rimane male. Devo pulirle le cose, altrimenti non sono troppo zozze, capito? Non si può commentare. Ma sai che sono giorni che penso a Elvis Presley?
1: Come mai?
0: Non lo so, ho visto il film, l'ho già visto 2-3 volte, perché non lo capisco il finale.
1: Ma cosa? Ma il qualità è lo stesso. Ma scusami, cosa c'è da capire?
0: Non lo capisco.
1: Ma muore, basta.
0: Infatti, cioè, non... Ma dietro la morte di Elvis Presley dicono che sia ancora vivo, cioè che...
1: Vabbè,
0: tu non le sai le cose.
1: Ma
0: non...
1: no, è leggenda metropolitana.
0: Leggenda. Infatti, nella casa di Elvis Presley, la gente può andare in tutte le stanze tranne in quella dove lui dorme. Come mai?
1: Ma perché?
0: Tu lo sai?
1: No.
0: Perché è ancora lì?
1: Ma chi?
0: Non sa le cose. Se no fammi entrare, scusa. Perché non mi fai entrare nella camera da letto? Che segreti c'ha? Scusate.
1: Che segreti sono?
0: Te li immagini? Dei segreti particolari di Elvis che non sappiamo. Cioè non, magari colorava i giornaletti, faceva. Non lo so, faceva.
1: Colorava i giornaletti.
0: Andiamo avanti. Non mi ricordo cosa volevo dire. Stavo dicendo una cosa. Elvis Presley. Non so come mai, ma io quando vedo un film di questi personaggi, questi sono miti veri, questa è una leggenda veramente, Elvis Presley. Ieri ho chiesto a mia figlia: ma conosci Elvis Presley? Fa: no, ma come no? Cioè, ci sono rimasto male. Anche Elvis mi ha bussato il giorno
1: ma
0: dopo.
1: Chi?
0: Il giorno dopo, ma come tua figlia non sa chi sono? No, io penso di parlare con la gente che non c'è più. Io mi sogno Elvis Presley tutte le sere. Cioè, a un certo punto l'ho visto camminare anche tutto vestito di pelle bianca con le borchie così. L'ho visto camminare in casa mia. Cioè, non. Oh, ragazzi, non, sapete che dico sempre la verità, no? L'ho visto camminare davanti a me. Mi ha fatto l'occhiolino e è andato.
1: Ma chi?
0: Adesso non so il segno qual era, se devo seguirlo, se morirò in giornata, se non lo so, se farò il cantante, boh, non lo so, mi vestirò di pelle,
1: ma chi?
0: Non lo so, non è il segno, non lo so.
1: Sai qual è il segno, Andrea? Che devi vendere la friggitrice a Maglia.
0: Questa è bella, ma vabbè, comunque, viva Elvis. Allora, record storico nei cieli, un Airbus A351-000ULR della compagnia Qantas. Ammazza, Qantas zero. Hanno stabilito il nuovo primato mondiale di volo commerciale senza scalo. L'aereo ha volato direttamente da Melbourne, siamo in Australia, a Tolosa in Spagna.
1: Tolosa.
0: Hey!
1: Non lo so però se è Spagna.
0: Come no, Tolosa.
1: Aspetta che chiedo.
0: Tolosa sarà Spagna o Portogallo al massimo.
1: Tolosa.
0: Viva l'ignoranza, ragazzi. Aspetta, ma Tolosa è Spagna, dai, ma che devi cercare?
1: Dov'è Tolosa?
0: Ma che fa, ragazzi? Chieda l'intelligenza artificiale.
1: In Francia, Andrea.
0: Infatti, volevo dire, vabbè, ho sbagliato di qualche migliaio di chilometri. Voglio dire, cioè, come quello che si butta col paracadute e invece di atterrare nel punto preciso del campo da calcio, perché atterra su un campetto di scapoli ammogliati. Te l'immagini? Dici, scusate, ho sbagliato. E pensa a questi che stanno giocando. Ehi Franco, fermati. C'è un paracadute che...
1: Franco.
0: Vabbè, andiamo avanti. Allora, comunque, questo Airbus ha volato per 24 ore e 24 minuti consecutivi. Un traguardo straordinario che ridefinisce il futuro dei viaggi a lungo raggio. Capito?
1: Sì.
0: Vabbè, 24 ore di... Mazza, standissimi.
1: Un giorno intero, praticamente.
0: Un giorno intero. La roba... Che serbatoio c'ha? Non... Vabbè, enorme, cioè... Sì, Solo serbatoio. I passeggeri galleggiano.
1: Ma chi?
0: C'hanno i gonfiabili, si divertono. La hostess passa con i braccioli. Volete da bere? Bello, aereo. 24 ore, ragazzi. Ma sai perché? Ha volato per 24 ore ininterrottamente? Perché la moglie del pilota gli ha detto: allora, quando ti fermi a fare gasolio, dobbiamo parlare. Ok? quando le mogli ti dicono questa frase, quando ti fermi a fare benzina, parliamo. Fa anche la pausa, no?
1: Sì, sì.
0: Parliamo, con la faccia così, da cocker. Da Cocker, Johnny Cocker, come si chiama?
1: Ma
0: quello?
1: Chi è?
0: Quello del film.
1: Chi è?
0: Johnny Cocker.
1: Ma chi?
0: Ah, il Joker.
1: Johnny Cocker.
0: Gli viene la faccia, della bocca della Blasi. Alle donne, quando le donne ti dicono, quando ti fermi a fare benzina, parliamo. Gli viene la bocca di Hilary Blasi, dello Joker, vabbè, quello là, avete capito? Non è...
1: Sei
0: la gente va, cammina, dice, stai finendo la benzina, no, no, no, no.

0: Allora ti volevo dire che non era
1: Stai facendo casino. Infila prima le cuffie, ignorante. Te l'ho già detta sta cosa. Prima infila, così ti rendi conto dei rumori che crei, capito?
2: Ti spiego perché tu avevi giù il cursore, c'era la canzone e lui mi ha colto di sorpresa, mi ha colto di...
1: Chi ti ha colto di sorpresa?
2: Ugo.
0: Perché volevo dirti, Andrea, cioè non è Elvis che vedevi girare, era lui.
1: Era lui
0: che girava.
1: Perché interrompi questa canzone meravigliosa? Che la

0: Oh, per capire l'intelligenza di Achille. Allora, gli ho detto prima di fare movimenti strani, spostare il microfono così, devi infilare le cuffie. Lui l'ha solo infilate, ma non delle orecchie. Quindi ha infilato le cuffie nel mixer, però le ha appoggiate gli auricolari sulla scrivania e continuiamo a fare i movimenti strani. Cioè, non è che vabbè, c'ha il cervello basic.
1: Ma sì, allora
0: è quello solo col posacenere, capito? andiamo avanti. Dimmi, Solaro, dimmi.
2: Ho notato che devo prendere delle cuffie nuove.
0: Sì.
2: Perché queste qua sono ovali, no?
0: No, è il cerume quello.
2: No,
0: ho fatto cerume e non entrano più.
2: No. Io olifico sempre le mie orecchie, no?
0: Oh!
2: Olifico. Certo, metto dentro l'olio, quello che naturalmente ti pulisce.
0: Ma ti sei messo anche l'olio in testa stamattina?
3: Cioè, i capelli sempre diversi.
0: No,
3: sì,
0: è vero. Sai quando tiri fuori un'acciuga dalla scatoletta?
2: Ascoltami. Mi sono fatto la doccia.
0: Quando tiri fuori che allora io non so chi è che le salda le acciughe. Nei barattolini quelli vengono saldate praticamente sul bordo, sul fianco, come dire, sul vetro. Vengono perché tu provi a tirarne fuori una, escono fuori tutte. Cioè, è una roba, bro. Ma che fate? Le saldate? Cioè, non è... Lasciatele, cioè, non è... libere di.
3: Che libere,
0: e dai, uno è il piacere anche di pescarle. Voglio dire, non è... voglio quella. Tu vuoi quella? Tiri fuori dalla coda e si spezza. La prima parte si spezza. Tiri fuori, ne prendo un po' di più. Prendo coda e corpo e escono fuori tutte. 20 acciughe che ti guardano con gli occhi così. Allora, cosa faccio? Io le strizzo con l'altra mano, dall'olio, e me le mangio tutte.
3: Ma no!
0: Alla mia IQ. No. Dimmi, record preistorico.
2: No, tu hai detto che stamattina.
0: Tu se torni indietro nel tempo, vai nella preistoria, secondo me avresti successo. Perché hai il cervello leggermente più avanzato rispetto all'uomo di Neanderthal.
3: Aspetta.
0: Ma leggermente, diventerebbe sindaco. Sindaco della preistoria. Dimmi, bambino scemo, dai.
2: No, ti ho detto, ti stavo dicendo che stamattina.
0: Io non voglio offendere i bambini scemi, cioè, ma noi siamo tre bambini scemi. Non, allora, poi posso dire una cosa: se qualcuno si offende di quello che dico, ragazzi, ma cambiate radio, cioè cambiate il programma, poi tornate, ma cambiate programma, perché non abbiamo bisogno di voi. Sinceramente, non abbiamo bisogno, abbiamo un sacco di ascoltatori, quindi non abbiamo bisogno. Andate in mona, mamma, ragazzi, sto per benismo, mamma, Dumaroni, dai, e poi dopo vengono a confessare peccati. Che non mi far parlare!
3: No, meglio di no.
0: Non mi far parlare!
3: No.
0: Chi è senza peccato, scagli la prima pietra!
3: Bravo!
0: Te la ricordi? Peccatore! Dimmi, Mona, dimmi!
2: Hai ragione, io sono una pubblicità.
3: Chiedo scusa!
0: Dobbiamo andare in pubblicità, lo so, meno male. Cioè, abbiamo interrotto anche il tuo eloquio, che non serve a niente.
4: Andrea!
3: Da tavolo!
4: Show!
5: Su Studio Più!
6: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna, migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti, il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid, Gerardo De Vivo.
2: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro di accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
3: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi. 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei è stata dispersa.

0: cazzi voi ridete di Achille, ma voglio dire, ma c'è, ma è facile secondo voi? Cioè, cioè non è facile.
1: Certo.
0: Cioè, ricordatevi sempre una cosa che diceva uno, non mi ricordo chi, però forse Robbie Williams. L'ho postato anche oggi sulla mia pagina. Siate sempre gentili con chi incontrate, perché non sapete che traumi si sta portando dietro.
1: È vero.
0: Cioè, Achille, cioè,
1: vabbè.
0: Cioè, no, io gli voglio bene, però cioè, il problema suo prima, sai qual è stato? Parlavamo fuori onda, dice, devo andare a Sirmione, ma sai che problema entrare a Sirmione, c'è un entrare al castello, devi parcheggiare lontano, per lui è un problema, cioè questo è un problema grosso, capito? È da affrontare, ci sono i cosacchi da combattere, l'angillotto, devi buttarti nel fossato dei i coccodrilli,
2: no,
0: ammazzarli,
2: no,
0: fare una borsetta per la zia e poi uscire.
2: No, ascoltami, perché ho vissuto l'esperienza.
0: No, ma lascia stare, ma io capisco che tu c'hai il cervello rarefatto ormai.
2: No,
0: io capisco, però voi dovete essere sempre gentili con chi incontrate, perché vedete, cioè,
2: no,
0: io sono gentile con lui perché so che fa una fatica bestiale, cioè no, non ci mancherebbe.
2: Allora ti spiego.
0: Devi mettere un po' di olio in testa perché si vedono, no, cioè le acciughe si stanno seccando. Cioè,
2: allora,
0: sai quando la pensata di togliere l'olio dal barattolo delle acciughe, così sono più leggere.
2: Sì.
0: Dopo due ore sono secche. Cioè, la pelle diventa come quella di tuo nonno. Uguale, uguale.
2: Ascoltami, ricordi che oggigiorno bisogna essere sgamati nel contenere i costi.
0: Sì.
2: Esempio, ti faccio un esempio.
0: Io posso dirti una cosa così. Se tu continui a parlare di queste cose in radio, non troverai mai una donna. Cioè, una donna non vuole un tirchio bavoso che non ha una lira, che deve camparlo lei. Cioè, la donna vuole perlomeno la parità. Cioè, tu ti paghi le tue cose, io pago le mie.
2: Giusto?
0: Perlomeno, ma tu sei una cosa vergognosa.
2: No,
0: ma pensa che vita brutta che deve fare una donna con te.
2: Ma
0: cioè,
2: infatti,
0: improponibile.
2: No, no,
0: ma infatti. Infatti non.
2: E infatti io dico,
0: andiamo,
2: io
0: avanti, che possiamo parlare della tua sfiga sempre, dai, cioè,
2: ma
0: non,
2: per piacere,
0: la tua destinazione di vita.
2: Beate,
0: cioè, pensa
2: beate,
0: quando andrà come le suore da San Pietro, pensa lui quando andrà da San Pietro. Sì, dimmi.
3: Sono a chi Ferrari.
0: Sì, lo so chi sei. Già scocciato. Dimmi.
3: No, io sono così a 18, 20 anni che non.
0: Tu non dovevi neanche fermarti qua al casello. Lo sappiamo. Sono 20 anni che ridiamo di te qua. E ci chiediamo il motivo. Perché non hai preso i voti? Cioè, qual è stata la scelta? Avevi una casa, uno stipendiuccio, non, cioè, voglio dire, cioè, un cestino con la signora con le rollerblade in chiesa che raccoglie le offerte.
3: Cioè,
0: e venivi qua e non dovevi neanche fermarti. Potevi passare, c'hai il telepass.

0: C'hai il teleparadiso tu. Vai,
1: teleparadiso.
0: Vai,
1: vai. E vai. No, il rumore. Il rumore.
2: Ma allora, tu ridi, io lo farei.
0: Cosa faresti? Cosa?
2: Se ci fosse
0: ma minacciato? Sei minacciato da qualcuno?
2: Io.
0: Ah.
2: No,
0: ah, okay.
2: Sicuramente
0: no, perché magari è minacciando a qualcuno, dice se parli ti uccido. Allora ecco perché lui parla così.
1: Chiedo scusa ragazzi, c'è il blocco corto.
0: Sì,
1: eh?
0: Faccio solo una domanda ad Achille. Dopo aver fatto certe cose, amore, tu ti fumi una sigaretta o accendi un cero in chiesa?
3: Andrea
1: Catavolo
3: Show
4: su Studio Più.
3: Andrea
1: Catavolo
3: Show su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Andrea? Scusate, qualcuno può avvisare Andrea che siamo in onda, per favore? Andrea, Achille, Achille, ehi, Achille, avvisa che siamo in onda! Siamo in onda da tre quarti d'ora e sei lì che parli e non ho capito, scusate, Sei lì che stavi...
1: Scusate, allora...
0: No, ma sai qual è la cosa strana? È che da un'ora che sto dicendo ad Achille, oh, avvisa Andrea che siamo in onda! Avvisa Andrea che siamo in onda!
1: Ma non siamo in onda!
0: Siamo in onda, sì!
1: Ma si è sentito quello che ho detto?
0: No,
1: meno
0: perché
1: male.
0: Sono entrato io!
1: Aspetta un attimo, aspetta un attimo!
0: Sono entrato io!
1: Aspetta un attimo, allora, siccome è entrato Vince... Che stai facendo?
2: Alzo il microfono perché ho intuito che Vincenzo non si vuole sedere.
1: Guarda com'è delicato con le mani, cioè anche la mamma me lo dice sempre, cioè è delicato, io non lo sento nemmeno, cioè non nella sua cameretta, cioè si muove piano piano, è come un bradipo, come si chiama? Quello che si muove così, come si chiama?
2: Bradipo.
1: L'animale
2: il bradipo.
3: Il ventilatore per arieggiare il bestiame.
0: Cosa c'entra adesso?
1: Allora è arrivato Vincenzo di Non Solo Clima. Giustamente hai sortito dicendo: ma come mai ci avete l'aria condizionata spenta e anche il ventilatore spento? A noi piace sudare. A lui più. Andiamo avanti. Ma Ugo che grida aspetta, esattamente cosa vuol dire?
0: No, è una cosa.
1: Sembra seduto sul cesso e lo stanno tirando dai piedi. Cioè, aspetta, è vero, sta per.
0: Sì, mi viene, non so perché.
1: Non so, qua di cervelli normali sani. Non c'è, no. A parte Lisa, voglio dire,
0: che bella ragazza.
1: Ma stai calmo. Cioè, allora, no,
0: ma adesso, io la conosco, allora, prima, la conosco Elisa.
1: Sì, però prima di intraprendere, diciamo, l'avventura di Non Solo Clima, vorrei chiederti una cosa. Ok. Qual è la cosa che ti viene in mente guardando Elisa, cioè guardando una cosa che tu non potrai mai avere? Cioè, non cos'è che
0: no, è una
1: frustrazione,
0: bellissima... no,
1: rabbia,
0: no,
1: nervosismo?
0: Assolutamente no.
1: Vuoi andare in banca? No,
0: cioè... Ma io, guarda, non sono come Achille, io farei lo splendido. Fare lo splendido, un invito a cena, un aperitivo, sì, pagherei io.
1: Ma perché prendere sto due di picche così in diretta nazionale?
0: Io so che Elisa è un amante dei tatuaggi,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
4: vero? E su questo non ci sono dubbi.
0: È un amante dei tatuaggi e poi anche dei manga, credo, vero?
4: Anche, bravo.
0: Vedi, dei manga.
1: Ma i manga non sono quelle cose... Andiamo
0: no,
1: avanti.
0: Sono, no, sono fumetti.
1: Ah, fumetti.
0: Sono fumetti.
1: Fumetti.
3: Vabbè. Il numero di Bussolini.
1: Non ho capito, scusa.
0: Ma, okay. Ma che c'è?
1: Gli dà fastidio, capito? Perché tu hai fatto degli apprezzamenti a lei, a lui dà fastidio. È geloso delle sue collaboratrici. Comunque sei vestita veramente bene da... Come si chiama il film? Grease. Grease.
0: Sì, è vero.
1: Quando... possiamo fare il balletto se vuoi.
0: Guarda che sei parlato con John Travolta, davvero.
1: John Stravolto. Allora, Elisa, visto che... Kitemunt. L'ho presa? Non l'ho presa. Allora, Elisa è fidanzata, Achille, quindi non fare battute. Lo so che ci hai provato fuori onda.
0: No,
1: facevi degli apprezzamenti, faceva apprezzamenti.
0: Allora.
1: La guardava. Allora, Achille, quando gli piace una, la guarda così, guardate. Allora, è una cosa mimata, andate in televisione, sull'app e ci vedete. Allora, da lontano la guardavo così. Tu fai guarda lo schermo.
0: Aspetta che sei fuori, Andrea, entra. Sei fuori schermo.
1: Lui la scannerizza così. Quando gli viene il sorriso, vuol dire che gli piace tanto, no? Fa così. Capito? Cioè,
0: sì.
1: Scannerizza l'immagine perché poi da solo.
0: No,
1: andiamo avanti. Lui memorizza tutto. Pronto?
5: Anche ha perso la bava, Achille.
1: Sì, lo so, l'ho già raccolta nel bicchierino. Guarda. Ciao fratello.
0: Ciao.
1: Allora parliamo di gnocca. Parliamo di Elisa. Allora, parliamo di Elisa. Elisa, sei fidanzata quanto? No, non puoi dirmi questo. No, sei donna, cioè
0: no,
1: non. Dai, non puoi fare questo. Fai cadere tutto il castello. Dai. Non, poi se ne accorgono gli uomini. Cioè, non. Poi non vi credono più, dai. Dai, Elisa, ti rifaccio la domanda. Da quanto sei fidanzata?
4: Da 3 anni.
1: Ah, vedi che brava che se lo ricorda. Lui lo sa? Lo sa?
4: Presumibilmente.
1: No, sa
4: sì.
1: Di essere cornuto, lo sa?
0: Dai!
4: No, dovrebbe essere il contrario.
1: Chi lo tu
4: sa?
1: Cornuta? È vero, siamo tutti cornuti, ma che se ne frega. Svegli le luci, Vincenzo. Allora, allora facciamoci seri, per favore. Elisa è una collaboratrice di Vincenzo di Non Solo Clima.com. Mettiamo il jingle, se no sembriamo veramente. Mi è cascato un dente a qualcuno. sono qua? Di chi è?
2: È una farfalla.
1: Non toccarla. Quelle morte portano fortuna.
6: Studio Più presenta.
1: Quelle vive vivono in doccia, non so come mai. Io le trovo sempre in doccia le farfalline.
6: Non solo clima.
1: Allora, Vincenzo di Non Solo Clima, oggi è molto più bella, Vincenzo, c'hai i capelli biondi, insomma, bravo, sei stata dalla parrucchia. Allora, cosa fa Elisa alla nonsoloclima.com?
3: Eccomi, non Andrea, devi parlare. Buongiorno!
1: No, no, ma perché si infila?
3: Pensavo mi avessi dato la parola.
1: Vai nell'angolo, gioca col portafoglio. Allora, Elisa, cosa fai alla nonsoloclima.com?
4: Allora, io ricevo tutte le vendite. Quindi
1: cioè tutti quelli che vanno in giro a vendere, che ne so, climatizzatori, pannelli fotovoltaici, qualsiasi cosa, tu incassi praticamente.
4: Io ricevo la vendita, quindi
1: la vendita.
4: Tutti i commerciali che sono fuori mandano la vendita direttamente a me in ufficio.
1: Ok, quindi la firma del cliente, il modulo con la firma.
4: E da lì parte tutto l'inserimento.
1: E tu chiami Vincenzo e dici: un altro coglione ha firmato.
3: Anche il tuo contratto, Andrea, lei è l'ufficio commerciale.
1: L'ufficio commerciale.
3: Incassi i contratti,
1: sì,
3: anche il tuo contratto.
1: Anche il contratto, il modulo con la firma, non ci stava modulo con la firma.
3: Bello pieno di margini. Ma
1: hai rotto i maroni. Allora, e dopo cosa fai? Mandi alla contabile, cioè cosa fai dopo?
4: Mandiamo tutta la vendita alla fatturazione.
1: Ok, tu mandi la fatturazione?
4: Esatto.
1: Tu quindi
4: controlliamo i calcoli, inseriamo le anagrafiche.
1: Ah, ok. Cioè, e quindi poi un ruolo importante, insomma.
4: Eh beh, sì.
1: E quindi fai girare l'economia della Non Solo Clima.
4: Se la vendita non passa da me, non viene inserita poi nel programma per poterla installare.
1: Che brava. Quanti anni hai? Sei piccolina?
4: 30,
1: carina, piccolina. Sembrava ancora più piccola, brava. E non sei ancora sposata, niente?
4: No, convivo.
1: Ma come mai, non vuole lui o non vuoi te?
4: Possiamo cambiare argomento?
1: Hai ragione.
0: Però convive, ha detto.
1: Convive, vabbè,
3: Andrea,
1: vabbè.
3: Poi si occupa anche del ramo finanziario.
1: Come si chiama lui? Come si chiama lui?
0: Eccolo.
1: Come si chiama?
0: Zed is dead, baby.
1: No, come
4: dicevamo, ci occupiamo anche del ramo finanziario.
1: Non vuoi dire il nome? Allora, fidanzato di Elisa, sappi che prima o poi te la portano via, quindi non decidi te cosa vuoi fare, insomma. Perché è un attimo, è un attimo. È un attimo entrare in paradiso.
3: Anche front office commerciale.
1: Ma cosa vuole questo vestito di marrone? Cos'è che vuole?
0: Questo qua.
1: Allora,
3: i ruoli.
1: No, hai ragione. Allora, alla Non Solo Clima, cosa la gente può, perché magari qualcuno non sa chi è la Non Solo Clima, anche se non è vero, ieri sono andato dal mio meccanico Damiano, che saluto, della DRG Damiano di
2: Concesio Autoriparazioni,
1: che è un fenomeno. Ha aperto il mio motore in 3 secondi, cioè aveva le dita, non so se quello è un altro meccanico, in 2 hanno aperto. Se aspetti 5 minuti lo apriamo. Che è? No. Un'operazione a cuore aperto. Anzi, a pistone aperto. Vabbè, comunque, a fianco c'è un'azienda. Mi fa: puoi salutare questa persona di questa azienda così quella? Perché è un cliente di Non Solo Clima. Perché ascoltando te ha messo tutto l'impianto. E deve fare anche.
3: Te ha pagato noi.
1: Ha pagato loro. E deve fare anche i pannelli fotovoltaici. Cioè, ho chiamato il kit è vivo qua. E gliel'ho fatto salutare. Quindi io dico cavolate. E lui incassa i soldi, capito? Non ho capito niente nella vita, veramente. Allora, cosa si può perché uno dovrebbe chiamare la Non Solo Clima, Elisa, secondo te?
4: Beh, offriamo tutto il pacchetto completo.
1: Sì.
4: Quindi il cliente può venire direttamente in showroom.
1: Sì.
4: Presentiamo i prodotti.
1: Se è brutto avvicinarti la testa al microfono, però dovresti stare più vicino. No, più vicino.
4: Più vicino. Ah, no, ok, va bene.
1: No, okay. Lo so che è inquietante il microfono. Anche a me, la prima volta. Madonna. Ma poi è nero, perché è nero? Vabbè, andiamo avanti.
4: Quindi il cliente può venire in showroom, vedere i prodotti, vederli anche accesi.
1: Ah.
4: Climatizzatori, stufe, abbiamo l'esposizione fotovoltaico.
1: Ah.
4: Può vedere proprio tutto.
1: Tutto, quindi toccare con mano prima di acquistare.
4: Esattamente.
1: Beh, questa è una bella cosa.
4: Cioè. Esatto, anche perché non tutti offrono questo servizio, per noi è una delle cose più importanti.
1: Vero.
4: Per questo abbiamo aperto anche un altro showroom a Bussolengo.
1: A Bussolengo, sì.
4: E ne stiamo aprendo un altro.
1: A Bergamo.
4: Ah, esatto.
1: A Dalmine. Vicino a Bergamo. Che Dalmine non aveva senso di esistere. Adesso che c'è la Non Solo Clima, il sindaco ha detto: meno male, così la gente viene a Dalmine per la Non Solo Clima.com. Meno male, perché Dalmine era vicino all'aeroporto. Un paese vicino all'aeroporto. Vabbè, bella sta cosa. Allora, se qualcuno volesse, diciamo, chiamare per avere le informazioni, cosa deve fare?
4: Può chiamare direttamente il numero fisso.
1: Sì.
4: E richiedere un sopralluogo gratuito.
1: Cioè?
4: Cioè, ci chiama, ci chiede ciò di cui ha bisogno,
1: sì,
4: e noi andiamo direttamente a casa del cliente.
1: Tu?
4: Se volete vengo anch'io, non è un problema.
1: Vabbè, yeah, ragazzi, c'è una sovrattassa chiaramente da pagare, che pagherebbero tutti, penso.
0: Certo.
1: E uno chiama il numero e dice vorrei un sopralluogo gratuito a casa mia perché voglio montare, che ne so, i pannelli o gli split o una stufa a pellet, questo, no?
4: Esattamente.
1: Gli addetti vanno, i tecnici.
4: Esatto, uno dei nostri set commerciali va direttamente a casa.
1: Sì.
4: Gratuitamente.
1: Ah, gratuitamente.
4: Assolutamente, sì.
1: Ma la benza chi la paga, scusa?
0: Vincenzo.
1: Ah, io
4: quello che la paga.
3: Sei un amico.
1: No, vabbè, voglio vedere, uno ti chiama da Manda a Milano, così quella, vai, benzina, vai.
3: Hai detto, Andrea, muoviamo il sedere e facciamo centinaia di chilometri, andiamo dal cliente
1: adesso a te la posso avvicinare la testa al microfono.
3: Andiamo noi da loro, sì, comodi a casa e facciamo un progetto.
1: Ok.
3: Quindi spieghiamo un po' tutto, guardiamo il da farsi, preventiviamo, spieghiamo anche il finanziamento. A volte, okay, chiamiamo anche Elisa, che in diretta ci prepara un piano finanziario.
1: Un piano finanziario, direttamente, no, veramente.
4: Certo.
1: Ah, brava, porca miseria.
3: Certo, il supporto di front office commerciale, per cui la chiamano.
1: Ok, e, ok, certo, ok. Certo. Se ti dà fastidio parlare vicino a Lisa, puoi parlare vicino a me, io non ti bacio, stai tranquillo. Perché non si sente la voce, se no.
3: Hai ragione, hai ragione. No, dicevo, è fondamentalmente un servizio completo, si parla di pratiche, sì, anche di conto termico, sai che lo scontiamo in fattura,
1: sì,
3: sono dei bandi legali, abbiamo le detrazioni, insomma c'è un discorso tutto tondo, sai, sì, uno non è che dice...
1: Ma è proprio la sua voce bassa, cioè
0: voce
1: non è
0: che
1: lei è urlato stanotte, è urlato.
3: Hai fatto una gara ieri sera.
1: Hai fatto una gara? Cioè che gara?
3: Con i kart.
1: Con i kart?
3: Ho dato tutto.
1: C'hai 50 anni.
3: Anche.
1: Ti rendi conto?
3: No, no,
1: ma fai le gare di kart. Ma dai. Veramente hai fatto la gara di kart? Ma dove?
3: È qua l'ho nato.
1: Ma per giocare, per divertirti.
3: Ma Dio, è un campionato serio.
1: Ah, tu vai...
3: No, scherzo, no. Aziendale interna.
1: Ah, ok.
0: Con i dipendenti.
3: Team building aziendale.
1: Ah, un...
3: Team building.
1: Cioè,
3: i tecnici,
1: sì,
3: li porto a fare la gara.
1: Questo inglese, ragazzi, che ha preso possesso di noi. Il team building. Praticamente quando porti a... Una volta lo zio portava i nipoti a fare team building con delle zozze. Poi quella era il team building.
3: Mi
1: ha chiamato così. Adesso invece team building porti gli operai
3: a girare sui kart.
1: Sì, vabbè, andiamo avanti.
3: Mercoledì prossimo.
1: Di pomeriggio, di sera invece.
3: 5. Mercoledì prossimo. Il 5.
1: Team building, amore, dove vai? Stasera il capo ci porta a fare il team building a mezzanotte, sì, andiamo a fare, ci spariamo dietro con i cosi di vernice, veramente tornerò tutto macchiato.
3: Diciamo che io mi occupo anche di questo, no?
1: Sì.
3: Perché il sociale in azienda è importante, quindi mercoledì prossimo, il
1: 5 agosto
3: faremo un bel aperitivo in barca con tutte le impiegate.
1: Che bello.
3: E al tramonto,
1: e io non posso venire, scusa, non ti serve un mozzo?
3: Ti sto lanciando l'assist apposta.
1: Grande.
3: Avremo,
1: ci sono,
3: questo aperitivo con uno special guest d'eccezione.
1: Bravo. Oh, così mi piace.
3: E per l'occasione farà da parabordo.
1: Sì, faccio il parabordo. Non è un problema. No, parabordo è lui, cioè, lo portiamo il parabordo.
3: Lui è l'ancora.
1: Lui è l'ancora, è vero. La zavorra.
3: Esatto.
1: Va bene, allora ricordiamo, scherziamo, ridiamo, la Non Solo Clima presente ormai in tutta Italia. Se volete delle informazioni dovete chiamare il numero che adesso darà il parabordo. E chiamate, loro arrivano a casa vostra, nella vostra azienda, perché ricordiamo, non solo per il civile ma anche per le aziende siete super preparatissimi, e basta, chiamate con fiducia, come ho fatto io, come hanno fatto un sacco di aziende. Io non c'ho un'azienda, però insomma, so che tantissime aziende, tra l'altro quella di ieri, non mi ricordo il nome, sto girando intorno ma non mi ricordo il nome, saluto moglie e marito, tu te lo ricordi?
3: Me li hai passati ieri.
1: Non se lo ricordo neanche lui.
3: Sei un bastardo, perché mi hai detto i loro nomi, non hai detto in che azienda eri.
1: Non ti ho comunque detto l'azienda.
3: Comunque sono a Concesio, hanno
1: loro, carrozzeria. Loro, no, c'hanno, fanno macchinette per il caffè, ma di quelle fighe da...
3: Ok.
1: Macchinette, è bella, tutta d'acciaio, volevo comprare. Quant'è? 1.500, ho detto lascia stare, non è, cioè non è, il caffè non lo posso bere poi.
3: Dai, con Concesio, adesso Lisa ci sta pensando. Se nel frattempo sti cancheri scrivessero...
1: Vabbè, ma adesso gli ho detto cancheri pure.
3: Appure, scrivete che vi salutiamo.
1: Va bene, salutiamo anche la carrozzeria del mio amico Michele Paderno, okay. Paderno.
3: Di attività comunque ne facciamo molte.
1: Ne fanno tante.
3: Sì,
1: numero di telefono, vai!
0: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 031 117, seguite anche la Non Solo Clima sulla pagina Instagram e il loro sito nonsoloclima.com.
1: Che bravo.
7: Per gli amici di Verona,
1: mamma mia.
7: Per gli amici di Verona, ricordiamo, sì, aperto lo showroom a Bussolengo.
1: A Bussolengo,
7: dove trovate la Melania e la Jessica,
1: sì,
7: che vi aspettano con una sala mostra di tutto riguardo, tutto rispetto, molto, sì, bella, notevolmente avanzata, bellissima.
1: Sì, sì.
7: E se volete un sopralluogo per Verona e Mantova, chiamatelo 045
4: 83251 66.
7: Clamorosa, pensavo di coglierla in fallo invece.
1: Sembrava ubriaco.
7: Clamorosa.
1: Se lo ripeti? Allora salutiamo la Melania e la
7: Jessica.
1: La Jessica.
7: Era
4: 045 83251 66.
1: Oh, tanta roba, ragazzi. Va bene, salutiamo, salutiamo. Grazie per averci dato dei soldi. No, grazie a te perché ci hai dato dei soldi. Okay. Per sponsorizzare la tua azienda siamo felici. Più
7: ricordiamo
1: che...
7: agli ascoltatori che ad agosto saremo aperti per ferie.
1: Ah, ok. Che
7: cioè,
1: vuol dire?
7: Io faccio le ferie e loro lavorano.
1: Ah, bastardo, capito? E le fai lavorare, le piegate?
7: Si chiama la gente che è al caldo, che fai?
1: C'hai ragione, c'hai ragione.
7: Devi intervenire, abbiamo il dovere. Abbiamo il dovere.
0: Ma come sta?
7: Dobbiamo fare servizio.
1: Stamattina è strano. Ma ti sei fatto uno spritz prima di venire? È tutto sudato, ragazzi. Abbiamo fatto sudare Vincenzo di Non Solo
7: Clima. Accendiamo le ventole per
1: arrivare. Bravo! Accendiamo, adesso che bevi, accendiamo.
6: Studio

0: Michele!
1: Chi è?
0: Michele, il mio carrozziere!
2: Mi congesio!
0: Vai Michele! Vai di pistola!
2: Vabbè, per dici alla mano!

0: ci sono sempre quelli che vogliono l'Instagram della fanciulla.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: voi siete maniaci sessuali. Cioè, ma è possibile che non può arrivare una donna e voi non facciate sempre pensieri strani alla Roberto Bolle? Dai,
1: perché?
0: Cioè, diventano tutti come Roberto Bolle.
1: Perché?
0: Roberto Bolle c'ha una bolla davanti, ragazzi. Ma è una roba esagerata. Cioè, non, ti viene quasi voglia di diventare gay. Cioè, non, è vero. Non, perché dire di no? Quando vedi qua tanta bollezza, voglio dire, quasi quasi ci penso un attimo, voglio dire, uno può prendersi una parentesi nella vita, no? E dici ma gonfia anche me. Andiamo avanti. Andrea, hai 50 anni, cosa vuoi portare via? Cosa vuol dire?
2: Ma non so se faceva...
0: A parte che non ho 50 anni, io sono molto più giovane, però voglio dire...
1: Beh,
0: uno mi ha scritto, ma c'hai il parrucchino? Sì, c'ho il parrucchino, ce la facciamo finita, ragazzi. Anche Achille c'ha il parrucchino, c'ha il parrucchino, anche tu.
2: E c'ho il parrucchino.
0: Abbiamo due parrucchini. Anche lui c'ha il parrucchino color carne. E basta. Dimmi, che stavi dicendo? Stavi dicendo qualcosa?
2: Non so se faceva riferimento magari al fatto delle... O della fanciulla. Oppure magari questo qua è una persona che ti ha fame. Gli è venuto un languorino.
0: Aspetta un attimo, installazione fissata al 24-25 agosto. Che installazione? Un cliente. Ah, ecco, era questo qua. Della pompa di calore di quella di Zevio. Il famoso Claudio della parete rivestita. Niente, volevo salutare. Forse è quello di prima che dell'azienda. Scusate, andiamo avanti. Stavi dicendo quello che dicevi, non è importante. Se vuoi, mentre parli, io ti tolgo un dente. Così la gente dice: ah, ecco perché parla male. È dal dentista, è normale, non. Ti strappo un dente con le tenaglie, capito? Mentre parli, così la gente dice: Madonna, come parla bene, però. Cioè, nonostante tutto, capito? Dimmi, Solero, dimmi.
1: Solero?
0: Ma sei...
1: Il Solero!
0: Buono, buonissimo.
1: Mazza
0: il Solero.
1: Che ricordi.
0: Tanta roba. Roberto Bolle è. Sì, Roberto Bolle, ragazzi, è il Rocco Siffredi della danza, ragazzi. Diciamoci la verità. Non, quando lui fa danza classica, pensa che da bambino la maestra non lo metteva, sai, ti mettono attaccato alla sbarra per fare i movimenti. Lui senza sbarra, cioè non tu stai in mezzo alla sala, non puoi stare in mezzo, non ti preoccupare, ti attacchi alla tua sbarra e fai i movimenti. Andiamo avanti, classici. Dimmi Savoiardo.
2: No, stavo pensando a Roberto Bolle, no? Cioè all'eleganza che ha Roberto Bolle nel movimento.
1: Ti piace,
2: effettivamente,
1: ti piace.
2: Roberto Bolle nella danza è il punto di riferimento, giusto?
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Ogni cosa può avere il suo punto di riferimento. Ogni cosa.
0: Tu che punto di riferimento sei? Soprattutto per chi sei un punto di riferimento?
2: Per coloro che vogliono togliersi
0: gli stitici.
2: No,
0: gli stitici.
2: Anche che possa essere, o anche per
0: i tirchi. Lui è un punto di riferimento. No. per i tirchi come lui. Cioè, tutti quelli che vogliono risparmiare soldi, tu dovresti fare una pagina per come risparmiare soldi. Cioè, è il campione del mondo, veramente.
1: Numero uno.
2: Ma anche per coloro che vogliono togliersi uno sfizio.
0: Sì, sì.
2: Ok.
0: Sì. Dopo ce lo dici. Ce lo dici dopo, perché devo dare sta notizia. Nonna, per me le melanzane fritte no, che mi buttano pesanti con questo caldo. Messina, pranzo in spiaggia, finisce in rissa. Adesso io non so se l'abbiamo già commentata questa notizia, però ce l'hanno rimandata. Cosa è successo sulle spiagge di Messina? Praticamente due nonne si sono picchiate. Leggi te, perché io non ho capito bene. Nonna, per me le melanzane fritte no,
2: che mi buttano pesanti.
0: Comunque... Che mi buttano pesanti, cosa vuol dire? Cioè...
1: Che mi fanno, cioè, sono pesanti.
0: Ah,
1: da
0: è in lingua. Nonna, ben mia, le melanzane fritte mi buttano pesanti. Costo caddo. È in lingua. Beh, allora, bisogna recitarlo in lingua. Vai in siciliano, eh.
2: Aspetta. Nonna.
0: Nonna. Sardo, è diventato sardo. Nonna.
2: Aspetta.
0: Siciliano, vai.
2: Sono pensato in Sicilia.
1: Fai Mourinho, che è uguale.
2: Nonna, per me le melanzane fritte.
1: Scusa,
0: ma i siciliani mica parlano così. Cioè, questi sono quelli che vanno al dentista.
2: No.
0: Siciliano al dentista parla così. Cioè, non,
1: ma scusate, ma
0: uno che prende un pugno in faccia parla così. Ma uno non può parlare così.
2: Perché non devo fare un teenager.
0: Che sta dicendo la zeppola? Dimmi, zeppola. Dimmi. Se tu ti giri di scatto e te lo immagini dentro un cartaccio di carta, ma la zeppola. Dai, mamma, ragazzi.
1: Comunque non
0: stamattina.
1: Sono due nonne, Andrea, è la nipote che dice sicuramente alla nonna.
0: Sì.
1: Tu avevi detto due nonne.
0: Ho sbagliato, scusa, sacerdote.
2: Comunque, faccio
0: Gira di scatto, lo qua palla di scatto, vai. No, a lui, sì, a lui. Vai, uno, due, tre, vai. Zeppola. Siamo una zeppola. Ah. Tu, dov'è che vai a fare serata sto weekend?
1: Allora, stasera sono a Mantova.
0: A Mantova, dove?
1: A Mariana Mantovana, in piazza, Mariana Mantovana, piazza
0: perché
1: Castello.
0: La gente lo vuole sapere, Mariana Mantovana.
1: Mariana Mantovana in piazza Castello.
0: Piazza Castello, e lì c'è una serata, che serata è?
1: C'è la festa del pesce, Andrea.
0: La festa del pesce.
1: Fai venire, ah.
0: Dai, andiamo avanti, ha fatto la battuta, dai, non ti preoccupare, dai, vai, dimmi.
1: Venerdì lì, poi...
0: Quindi stasera, la grande, c'è, cioè, stasera...
1: È giù pesce stasera.
0: No, ma è la tua serata.
1: È la mia serata,
0: non
1: poi...
0: sentiranno il tuo odore, cioè...
1: Ma
0: non
1: tua,
0: è...
1: sorella! Tua sorella!
0: Stasera,
1: la sorella, quello
0: tu stasera puoi andare in giro con le braccia alte così, cioè, alto là al sudore, cioè, tu puoi fare, stasera puoi fare lo spot di alto là al sudore, vai in giro con le braccia alte così, ragazzi sono arrivato, non si sente niente, non si sente. Dimmi, festa del pesce,
1: poi domenica
0: mi fa male una vena, ragazzi, della gamba, se muoio, se mi succede qualcosa, sappiate che vi ho amato tantissimo,
1: si sente,
0: parlo degli ascoltatori, non
1: sapevo,
0: di voi, Andrea. Mi fate schifo voi
1: lo
0: due.
1: Sapevo, Andrea, non eri in vena.
0: Andiamo avanti, cretino, zeppola, andiamo avanti. Dai, dimmi cosa vuoi.
1: Basta, basta. Poi, no. Vuoi sapere dove sono poi?
0: Cosa, perché ti ho chiesto? Perché gli ho chiesto?
2: Perché allora si stava parlando del weekend.
0: No,
1: della zeppola, Andrea.
0: Ma no,
2: no, gli hai chiesto il weekend per quale motivo? Venerdì? Non mi ricordo.
0: Lui ha detto: non sono due nonne, una nonna e nipote.
1: Nonna e nipote. Sono, sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. No, ma questi non mi seguono.
1: Stavi leggendo lì a chi?
0: Ma cosa stavo leggendo? Ma dopo ho detto un'altra cosa. Tu non mi ascolti. Tu sei distratto.
1: Pure lui allora.
0: Anche tu sei distratto.
1: Mi ascolti da me.
0: Mamma, non servono a niente.
2: No, io sto dicendo perché ti sei collegato con il discorso della serata.
0: Perché?
2: Stavo un attimino facendo un discorso a ritroso, abbiamo parlato delle nonne.
0: Sai che tantissimi mi chiedono, ma è veramente così, ma quasi tutti mi chiedono, ma perché la gente pensa che tu stai recitando una parte.
1: Stai recitando.
0: Invece no, tu sei così, cioè sei veramente così, cioè.
2: Io sono contento se riesco a portare
0: un
2: sorriso.
0: Bambino contento, ragazzi.
1: Bambino contento.
0: Se riesci a portare.
2: Se riesco a portare un sorriso alla gente, sono
0: contento. Ecco perché mi hai interrotto. Stavo parlando e tu volevi fare quella battuta orrenda che hai fatto. Qual è la battuta orrenda che hai fatto?
1: Non volevo fare battute.
0: No, l'hai fatta prima, l'hai fatta.
1: Non mi ricordo più.
0: Mentre parlavo, vedi?
1: Non mi ricordo quella la battuta.
0: Dai fastidio, tu dai fastidio. non sei in vena, vedi?
1: Ah, non sei in vena.
0: Stavo dicendo che mi fa male una vena, se non mi sentite più. Questo stavo dicendo.
2: Bravo.
0: Vabbè, andiamo avanti, cretino, dai, andiamo avanti. Dai, leggi la notizia di Messina, vai, vai, vai.
2: Nonna.
0: Ma scusa. Ma nonna in siciliano è nonna.
2: Devo fare il teenager. Devo fare il teenager.
0: Il teenager siciliano.
2: Il teenager siciliano.
0: Ma se ti viene, vediamo.
2: Aspetta, ma sì, nonna mia.
0: Ma che fa le prove, fa? Scusa, ma devi leggere. Ma sei cretino proprio.
1: Aspetta, in piedi.
2: Nonna. Per me le...
1: Ma è Stallio.
0: Ma quello è Stallio. Stallio olio. Sta vedendo sia Stallio che olio.
1: Aspetta.
0: Olio che mangia Stallio. Ah, non ce la possiamo fare.
2: Nonna, per me le melanzie di frecce. No.
0: Sembra Johnny Stecchino che cerca di imitare quando va in Sicilia. Mamma, il film Johnny Stecchino. Sì. Vabbè, dai. Nonna, per me le melanzane fritte. Dillo in italiano, dai. Dillo come ti pare. Basta.
2: Ce la devo fare, dai. Nonna,
0: ce la devo
2: per
0: fare.
2: Per me le melanzane fritte, no.
0: Quello che ho detto stamattina. Siate gentili con chi incontrate, perché non sapete che trami si porta dietro questa persona. Questo è problematico. Per lui è un problema leggere una frase. Chissà se ce la faccio. Dai, mi impegno.
2: Nonna, per me le melanzane fritte,
0: basta,
2: no.
0: Basta con sta nonna.
2: Che mi buttano pesanti.
0: Lui è il siciliano che è andato in America e si è dimenticato la lingua. Praticamente parla un mezzo italiano, mezzo americano. Nonna, nonna, facciamo cose insieme, dai. Nonna melanzana, a me non piace, dai. Tanto New York, dai. Yes, man.
1: Yes,
0: man. Tanto dicono le sue parole. Quattro parole in inglese hanno imparato, dai, le buttano in mezzo alla lingua italiana. Dimmi.
2: Nonna.
0: Basta, hai rotto tutti così. Cioè non è... Allora, le melanzane fritte non, no, col caldo non le voleva la nipote. La nonna l'ha presa a pizza in faccia. Insomma, è scattata poi la rissa in tutta la spiaggia, perché c'è chi stava con la nonna e chi stava con la nipote. Quindi è stata una guerriglia. È arrivato l'elicottero. È arrivato l'elicottero. Guarda la foto, è un elicottero. Sì. Che sai quelli che buttano l'acqua, come si chiamano? Come si chiamano?
2: Mi sto facendo una cosa è sbagliata. Sto dicendo gli elicotteri piscianti.
1: Elicotteri?
0: Gli elicotteri piscianti?
2: Piscianti?
0: Ma che stai dicendo?
2: Mi è uscito così.
0: L'elicottero che butta l'acqua, come si chiama? Il Canadair.
1: Canadair?
2: Canadair.
1: Quello è un aereo.
0: Il Canadair.
1: Canadair è un aereo.
0: Ah, è un aereo.
1: È un aereo.
0: E l'elicottero che butta l'acqua c'è? Non c'è forse?
1: L'elicottero.
0: Sì. L'elicottero. Vabbè, comunque l'elicottero è servito per buttare il parmigiano sulle melanzane. Sì. Questo il pilota stava dalla parte della nonna, quindi ha buttato il parmigiano sulle melanzane. Ma andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti. Non si può veramente. Con voi siete veramente. Allora, uno giustamente ha scritto: in tre non vi ricordate di cosa si parlava. Siete rincoglioniti. Ma questo è vero. Cioè non, cadavolo, ma è vero che hanno ucciso il catamarano? Il varano, scusa. Il varano. No, non lo so se l'hanno ucciso.
1: Non credo, no.
0: È morto il varano, veramente.
2: Non lo so, non lo so.
0: Che poi stamattina mi hanno detto che è lungo solo 50 centimetri, quindi 50 allora. Centimetri. Hanno avvistato Achille tra le pannocchie, vestito di rosa, che urlava: Varano! Varano! Dove sei nascosto? Mamma, che brutta immagine, che brutta immagine. Cadavolo, puoi commentare questa? Non si può, ragazzi. Possiamo fare uno scherzo? Fai uno scherzo a mia moglie. Ieri è andata in posta a prelevare contanti e il bancomat le ha mangiato la carta. Chiamala, fa il direttore delle poste di Zibido San Giacomo e dille che la tessera bancomat è rovinata e deve cambiarla. Io sono Mirko, lei Ornella, ma non chiamarla per nome, ok? Ma scusa, in che senso?
1: Ma perché poi?
0: E come la chiamo?
1: E infatti?
0: Ma non chiamarla per nome, ok? Cosa vuol dire? Non, come la chiamo?
1: Signora? No, ti prego, no, ti prego.
0: Perché non la devo chiamare per nome?
2: È perché se magari lui si intende che il direttore non conosce il suo nome, quindi magari devi dire scusi.
0: Ma scusa, la carta c'è scritto, scusa sulla carta.
2: Non lo so, perché il marito ti ha detto così.
0: Ma non è il marito, non...
2: Chi è?
0: Sì, è il marito,
2: il marito, no?
0: È andato in posta a prelevare i contatti in banco, poi ci dimentichiamo qualcosa, magari le ha mangiato la carta. Chiamala, fai il direttore delle poste di Zibido San Giacomo e dille che la testa della banca è rovinata e deve cambiarla. E fino a qua tutto a posto. Io sono Mirko, lei Ornella, ma non chiamarla per nome,
1: ma perché?
0: Ok? Forse si innervosisce.
2: Non è, ma anche io non capisco quale motivo, perché in teoria...
0: Ma senti, io la chiamo Ornella, Ornella, Ornella, Ornella, Ornella, così, vediamo se...
1: Magari, solo il nome!
0: Solo il nome, magari si innervosisce. Non sappiamo i traumi delle persone, quindi
1: dai,
0: dobbiamo essere gentili. Oggi va questo motto. Salutiamo anche Vincenzo da Napoli. Ciao Vincenzo, ti voglio bene, Vincenzo. Oye, Vince. Ah, uno ha scritto giro su Radio Maria. Sempre dritto.
1: Aspetta!
0: Dai, Ornella! Rispondi, Ornella! Non puoi lasciarci così, Ornella. È il direttore delle poste. Niente, non... Ma Zibido è in Sicilia, Zibido. No.
2: Perché hai detto in Monza Brianza?
0: La signora Ornella?
3: Sì.
0: Sono il direttore delle poste di Zibido, signora.
3: Sì.
0: Per quello che è successo ieri del bancomat.
3: Sì.
0: Ecco. Pronto?
3: Sì,
0: Ornella?
3: Sì, ho già fatto. Sì.
0: Ah, risolto?
3: Sì, ho risolto.
0: Ah. Ok. Era rovinato il bancomat, quindi.
3: No, si era incastrato il bancomat.
0: Sì, ma
3: ho già fatto la segnalazione.
0: Sì, ma l'ha recuperato il bancomat?
3: Sì, l'ho recuperato.
0: Ma lei è Ornella, siamo sicuri, Ornella?
1: Ma sta ridendo, ma sta
3: certo.
1: Sgamato. Sta sgamato.
3: Sì, l'ho recuperato.
0: Ma perché ride, scusi, non capisco, cioè...
3: Perché sennò dovevo usare quello di mio marito. Usciamo tutti i soldi.
0: Brava! Gli devi succhiare tutti i soldi, amore!
3: Esatto.
0: Senti, Ornella, che ci hai sgamato.
3: Sì.
0: Senti, Ornella, ma... dimmi una cosa, ma Mirko è tuo marito?
3: Sì.
0: Ecco, ma tu mi dici, siccome lui ha scritto, come fai uno scherzo a mia moglie, ci ha raccontato sta cosa qua, no? Poi sì, ha scritto, lei Ornella si chiama, ma non chiamarla per nome, ok? E perché?
3: No, non lo so perché, cioè, nuova questa.
0: Anche a me è nuova, cioè non è, o ha sbagliato a scrivere, o non si capisce, però qualche sospetto fatelo venire, cioè non...
3: Guarda, ce
0: ne ho
3: già i sospetti, quindi...
0: Ah, ce ne hai già, perfetto. Ho, diciamo, ho messo il carico.
3: Sì, mettiamo il carico.
0: Stasera fagli il sedere, stasera fagli... quando arriva a casa, prendilo a parole, prendilo a parole.
3: Sì, sì, esatto.
0: Perché non mi devono chiamare Ornella? Fammi capire. Inizia così, inizia così.
3: Si vede che ne ha tante.
0: Brava, anch'io l'ho pensata! L'ho pensata anch'io, Ornella!
3: Ma torna sempre a casa, poi.
0: Torna a casa, Alessi, e vabbè.
3: Esatto.
0: Fallo dormire in garage.
3: Sì, guarda. Mamma. Ci manca poco.
0: Ammazza. Ornella, posso chiamarti anche nel pomeriggio? Che magari...
3: Sì, guarda, se vuoi.
0: Oh, interessante la cosa. Va bene, no. ti mando un bacio, tesoro.
1: Ciao.
3: Anche a voi.
0: Ciao. Vabbè, ragazzi, abbiamo rovinato un'altra famiglia. Siamo a posto, siamo a posto. La gente che mi vede ridere in macchina da sola mi dà per matta. Ma no, allora, ridere è bello, ragazzi, non so perché la gente si deve vergognare di ridere. È bellissimo ridere, cioè, voglio dire, perché Achille lo mando in giro a vendere la mia pizza, perché la gente lo vede e ride, cioè già mette buon umore, cioè se mando Ugo è un macello, la gente comincia a dire mamma mia poveraccio, chissà quanti problemi, ma portare il suo peso addosso, e c'ha sti bozzi qua, è rovinato, fuma, e poveraccio gli fa pena, da 10 euro lo manda via. Invece Achille porta sorriso, porta sorriso, porta anche le mie pizze, però porta anche sorriso, porta sorriso. Dove vai oggi a portare le pizze? Dove vai?
2: Allora, stamattina sì. vado qua alla Spiesa d'Oro, Cala
0: sì,
2: de Oro.
0: Sì, sì.
2: Poi
0: salutiamo Andrea. Ciao Andrea. Poi l'ho incontrato in un locale.
2: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Poi vado a...
0: No, era con uomini, tutti uomini.
2: Certo. Vado a Volta Mantovana.
0: Sì.
2: Ai chioschi, chiosco fresco, chiosco dei mulini.
0: Sì. Vai a consegnare le pizze.
2: Sì. E poi vado a Mantova.
0: Sì.
2: A San Giorgio di Mantova, lì c'è una piscina.
0: Sì.
2: Che sarebbe l'Aqua Park Aquamore di San Giorgio. E lì c'è il bar Summer. Di Mister Eusebio.
0: Sì.
2: Che prendono i prodotti da spizzicare.
0: Senti, anch'io ho un Aqua Park a casa. Come faccio per avere i prodotti della spizzicarlo? C'ho un chiosco nell'Aqua Park.
2: Ha un chiosco?
0: Sì.
2: Molto bene.
0: Però non c'ho il frigo, non c'ho il freezer. Cioè, il frigo è occupato. C'ha le bibite dentro. Non è che posso mettere le pizze dentro, capito?
2: Ok, capito.
0: C'ho i gelati nel freezer, le cose, sì. Non posso mettere... Dove le conservo ste pizze?
2: Nascono per poter essere conservate tranquillamente, sì, in un luogo fresco e asciutto.
0: Ah, che quindi, vuol dire fresco e asciutto?
2: Diciamo così, in un fuori dal frigorifero, in una zona, in un magazzino,
0: sì,
2: dove però c'è, non è, non ci sono fonti di calore, ok?
0: Quindi, non vicino a una stufa, diciamo.
2: Non vicino ad una stufa, in un magazzino.
0: Che... Ma anche in un cassetto, quindi, a credenza, un cassetto.
2: Basta che sia in un luogo fresco, asciutto, non
0: Hai imparato sta cosa, non ha capito ancora cosa vuol dire fresco asciutto. Fresco asciutto anche in un cassetto, in un armadio,
2: sì,
0: in un'antenna della cucina.
2: Dico,
0: che vuol dire fresco asciutto?
2: Senso che
0: ci deve essere, diciamo, i 40 gradi, 50 gradi.
2: Certo, perché oggi non ti posso dire temperatura ambiente, perché oggi sono 40 gradi, quindi se tu
0: lo metti sotto il sole è chiaro che si squaglia.
2: Bravissimo.
0: Vabbè, ma fresca asciutto all'ombra, metti l'ombrellone.
2: Per dire,
0: basta in un cassetto, una credenza,
2: sì,
0: dai.
2: Dove?
0: Cretino, andiamo avanti.
2: Dove tu?
0: Quanto si conserva questo prodotto?
2: Un mese.
0: Fuori dal frigo, un mese.
2: Fuori dal frigo.
0: E che ci avete messo? Che conservanti ci avete messo dentro?
2: No.
0: Ci avete messo delle nonne, delle zie.
2: No.
0: Che lo gine, impastano ogni due ore.
2: No.
0: No.
2: Senza additivi, senza conservanti.
0: Addirittura.
2: Che...
0: Ah, ma è troppo buono per i miei clienti, non lo posso dare, veramente. No,
2: è troppo
0: io
2: buono.
0: Voglio qualcosa che faccia male, qualcosa sì, col destrosio e maltosio e trossocio. No, grazie, come l'ho detto. No, si devono avvelenare, cioè non...
2: Guarda,
0: no, devono mangiare male, se no, deve essere buono, ma devono stare male dopo.
2: Okay.
0: Dopo un anno, così, un anno e mezzo.
2: Allora, il prodotto deve essere buono,
0: sì,
2: sono d'accordo,
0: sì,
2: buono e buono.
0: Allora, se qualcuno volesse provare questi prodotti, cosa deve fare? Deve venire da...
2: mi devi semplicemente scrivere.
0: Ok, allora abbiamo già rovinato l'azienda. Ok. La voglio comprare anch'io. Chiama Ugo. Vai, allora, vai col numero.
1: Chiamate Achille o mandate un messaggio su WhatsApp a questo numero 347.
0: Non l'ha ancora imparato, hai notato? Non l'ha ancora imparato. Sta leggendo.
1: Questo ancora no.
0: E come mai non lo impari?
1: Perché non mi entra, devo ripeterlo
0: non
1: più.
0: Non ti entra, veramente?
1: Non mi entra.
0: Adesso dopo proviamo noi.
1: Allora chiamate o mandate un messaggio su WhatsApp ad Achille al 347 820 6728. Ve lo ripeto, 347 820 6728. Altrimenti entrate sul sito www.spizzicarlo.it. Lì c'è il numero dove potete vedere anche tutti i magnifici prodotti della Spizzicarlo.
0: Siete tre pirla, è vero. Grazie per averci sopportato anche oggi. Dobbiamo salutare, dobbiamo andare, cioè non mi guardare così. Purtroppo purtroppo si è fatta una certa, voglio dire, cioè, devo portare anche l'elicottero io stamattina. Sì. Devo fare un viaggio. Devo consegnare le pizze. Grazie per averci sopportato. Appuntamento rimandato a domani, come sempre. No, domani sì, domani.
1: No, come no?
0: Domani è sabato, poi
1: è sabato. Vabbè, certo.
0: Andiamo in replica, diciamo che siamo in replica. Sì. Non è registrato, è una puntata presa, la più brutta presa della settimana. Perché lui, ansioso com'è, non è che dice aspetta la fine della settimana e sceglie la più bella. No, lui, siccome si fa prendere dall'ansia, lunedì mette quella di lunedì.
1: Ma non è vero.
0: Capito?
1: No,
0: domani mette quella di lunedì.
1: Ma non
0: di
1: è assolutamente vero.
0: È la verità, dai.
1: Ma non è
0: quale
1: vero.
0: L'hai già messa la puntata?
1: No, non ancora.
0: Non l'hai ancora messa?
1: Non ancora.
0: Veramente, quindi posso scegliere.
1: Scegli.
0: Quella di ieri. Quella di oggi.
1: Quella di ieri.
0: Oggi o ieri?
1: Quella di ieri.
0: L'hai già messa allora?
1: Ce l'ho già pronta.
0: Dovevi aspettare quella di oggi.
1: Vabbè, sì, dai.
0: Metti
1: no,
0: quella di
1: no,
0: oggi.
1: No, il venerdì è impossibile, se no poi il lunedì ascoltano già quello che è. No, il venerdì no, è l'unica che non si può mettere.
0: Ok. Mamma mia.
1: Poi c'è anche domenica.
0: Poi c'è anche domenica
1: dalle
0: la replica.
1: Dalle 8 alle 10.
0: Dalle 8 alle 10. Vabbè, grazie a tutti. Grazie, che voglio bene. Nonostante, voglio dire, nonostante tutto, abbiate quelle facce lì. Vi voglio bene lo stesso. Grazie, ciao, saluta.
2: Ciao belli.
0: Sconnesso, saluta. Ciao.
1: Ciao
0: Zeppola, ciao.
1: Ma perché?
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Pure Dance Station. This is Studio Pure. Studio Pure News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi, ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari, non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walter.
4: Sì, sì.
5: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E l'ultimo, chiuda, anzi no, non chiudete la porta, non chiudetela, tenetela aperta signori, perché oggi è l'ultima puntata qui dal Viale Ceccarini, Riccione, insomma, un po' mi dispiace, devo dire la verità, devo puntare meglio, c'ho una telecamera che gira un po'

3388-141-1001, oppure se volete un saluto, un messaggio scritto sempre al 3388-141-1001. Tatuatelo questo numero, perché vi dà la possibilità di interagire con il Morning Fever, ma con tutta Radio Studio Più. Un saluto allo speciale al DJ Dami, che è il supporto tecnico. Ma adesso, visto che siamo qua, partiamo con Estate, dai, Estate. Anche oggi ce l'ascoltiamo, di la mia canzone di Riccione, insomma, è omaggio a Riccione, dai.

0: E l'estate va, l'estate, sì certo, l'estate, mamma mia che bella, che bella. Vabbè, insomma, come dicevo prima, un po' mi dispiace che finisce un po' questa avventura. Io proporrei al buon Claudio Tozzo di tenere questo studio almeno un mese, tutto il mese di agosto, no? Come faceva un'altra radio che stava qua tutto il mese d'agosto, non dico qual è, tanto lo sapete. Allora, dicevo, sarebbe bello, a me piace un po', no? Uscire, diciamo, dallo studio il solito, per un mesetto, fare un'esterna così, visto che spesso e volentieri a volte vado a fare il programma da qualche spiaggia, quest'anno un po' meno, devo dire la verità, quest'anno un po' meno. Vabbè, siamo diventati un po' pigri, Siamo diventati un po' pigri? Bene, andiamo a sentire il primo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Franco D'Alecco vuole richiedere We Gotta Do It di Francesco Zappalà. Grazie, buongiorno a tutti.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember.

Chiamaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Carpenter e Madonna, mi piace. Allora, attenzione, mettiamo un messaggio promozionale perché io devo salutare e ringraziare il mitico Giampiero Ugolini della Ugolini Motorciclo di Rimini. Tra l'altro ha sempre creduto nella nostra pubblicità, mi fa piacere. Tra l'altro oggi io ho detto devo venire a comprare un giubbottino, lui ha detto guarda intanto te ne cerco uno bellino, perché insomma la mia moto è un po' gialla, un po' nera, e quindi ho detto trovami qualcosa adeguato. Tra l'altro salutiamo tutte le segretarie che stanno ascoltando, tutto lo staff Ugolini Motorciclo. Ci vediamo, io a mezzogiorno finisco, datemi il tempo di arrivare lì da Riccione a Rimini con l'R1 e dai, rispettando i limiti, comunque mezzogiorno e 20 sono lì, vengo a prenderlo. Perché lui insomma è onesto, ha dei buon prezzi e il materiale è buonissimo. Poi tra l'altro una vasta quantità di moto esposte, uno showroom bellissimo. Quindi bravo Giampiero, continua così. Saluto te e tutta la tua family che gestite la Ugolini Motorciclo. Bene. Detto questo, signori, dove sei? Tocca a te, vai, ti apro il microfono, vai.
1: Ciao Valterone, buongiorno. Stamattina avrei voglia di ascoltare Neo, Miss Independent.

0: Justin Wellington, insomma, siamo arrivati al momento del primo party time, signori. Siamo al party time I Remember Yesterday. La Julie da Rimini che sta arrivando qua, mi ha detto: sto arrivando qua, così gli faccio gli auguri di persona, ti regalo anche qualche gadget. Bene, sarà un piacere. Sì, dicevo, party time I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance, torniamo indietro nel tempo. Quindi, signori, preparatevi. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

L'autista del pesce parlante c'è, buongiorno, grande capitano, buongiorno, si balla a lavorare, si lavora, saluti da Roby da Bergamo. Volevo salutare anche, chissà se la Babi, la mia Babi mi sta ascoltando, non lo so, Babi, Babi, Baby,

Pascoli a tutto volume, ciao grande, salutiamo anche Robby Digio, insomma Robby Digio, l'uomo asi, ormai è diventato un responsabile. Non so, Werther dov'è? Werther starà sudando con il pinguino davanti la fronte. Alla fronte Uyena Jaceda con questo atletico in passarotte, perché si mette proprio con la fronte lì.

le... Posso arrivare alle 13 che poi vado in ferie. Posso arrivare alle 13. Ah, ok, la Gabri dalla Bassa Bolognese. Insomma, in tanti vanno in ferie. Anche io oggi è l'ultimo giorno di lavoro, si fa per dire, perché poi si va in vacanza. In vacanza sì, io parto, vado all'estero, ragazzi, non ve l'ho detto, ma ve l'ho tenuto nascosto. Io lunedì parto, vado all'estero, vado a San Marino.

va bene così, signori. Una più bella dell'altra, si torna indietro nel tempo. Salutiamo Valentino il camionaro di Frontino. Buongiorno Massa, buon weekend Elisa da Monza. Capitano, 32 gradi, oggi faccio il mio funerale. Sei invitato, Lori. Dai Lori, dai Lori, dai, fra poco è finita l'estate, c'è rimasto poco. Un mesetto e poi via.

E arriva una e poi arriva l'altra e insomma, signori, qua gli anni 70-80 dance da paura. Buongiorno Walter, volevo salutare tutto il team Romagna Vintage Cars e vabbè, insomma, e augurare un bellissimo raduno per domani. E c'è genatico. Cristian, il saldatore pazzo da Borello, dai che Clevender. Oggi è venerdì. Poi oggi finisce il mese di luglio, domani agosto. Amico mio, non ti conosco.

Senti che musica, qualcuno dice senti che musica, ne stiamo parlando degli anni 70-80 dance, signori, siamo in Viale Ceccarini, la perla di Riccione e via, via, via, con un filo di gas. Salutiamo quelli che ci sono, si stanno salutando, aspetta, aspetta, aspetta che arrivo da te, arrivo da te.

Allora, devo fare un saluto a Davide Fox da Piccolo Sebastiano, che è qua davanti, siamo venuti a trovarci. Di dove siete voi? Peschiera del Garda, insomma, quelle zone lì. Ok, dal lago di Garda. Buona vacanza!

Senti che bella questa. Si rinasce con questo party time da Edo, beh sì. Agosto si ringresca il bosco. Ah, proverbio di una volta.

0: Beh, salutiamo il Piuma, che sembra che abbia 150 anni, ha un anno o due più di me. Insomma, quando io c'era questa, eri un bambarello anche te e anche io. Salutiamo Fagiolo e Allegri 18. E adesso finisce il party time. Andiamo!
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata alla reazione delle opposizioni in Parlamento, il PD con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buon vento! Beh, spesso e volentieri mi vengono a salutare degli amici, allora mi perdo in chiacchiere. Ciao ragazzi, grazie. Abbiamo ricordato i vecchi tempi del Caffè del Porto e le bevute che ci siamo fatti insieme. Io bevute per modo di dire, perché io non bevo alcol, quindi vabbè. Ciao bella, saluto Pier Giorgio da Soave, si rinfresca. Buongiorno, buon weekend a tutti. Andrea, buongiorno. Capitan Voce, ciao Paola, Capitan Voce. Vabbè, insomma, ma che frequenza c'è provincia di Verona? Boh, 90.9, 91, io non lo so. Comunque guardate sul sito, se no, se volete stare tranquilli, scaricatevi l'app, è gratuita, basta scrivere sull'App Store Radio Studio Più e ci ascoltate.

0: was made for loving you, Kiss, la canzone che se non vado errato andava matto il Fabbro pazzo. Spero che sei ancora, cioè, che ci sei ancora, l'ascolto. Buongiorno a tutti da Ale da Villafranca, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreni, gemelli diversi, la Feltresca Mercatale, ci siamo, Cassiani c'è, insomma tutti belli schierati, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon. What a

0: Moving to the Sun, mi piace sempre di più. È stato un onore conoscerti, capitano Pietro Ragualdo Tadino. È appena passato, signori, è appena passato qui dalla postazione qui su Viale Ceccarini. È stato veramente un piacere. Ho incontrato diverse persone, cioè perlomeno sono venuti a trovarmi diverse persone che da tanti anni scrivono, mandano messaggi, ma non li avevo mai conosciuti di persona. Quindi piacere, ricordatevi che anche il piacere è proprio mio. Buongiorno Massa, cosa ne pensi dell'organizzazione del Rally Legend su Diana? Per me Diana ha fatto bene, Rudy, vabbè, insomma, non voglio parlare di questo, io so le vere ragioni e comunque così, rispetto entrambi, perché io, ognuno ha le sue ragioni, no? Uno ha la sua ragione e l'altro ha la sua ragione. E se non riescono a trovare una quadra, purtroppo le cose si dividono, ma come un po' tutte le famiglie, no? Però io non punto il dito su nessuno, entrambi hanno le sue ragioni. Detto questo, spero che capiate, insomma. Io spero di farlo. E quindi, buongiorno, salutiamo le belle che passano qua dal Viale Ceccarini. Mamma mia, quante belle sono! Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono Mirko. Mi piacerebbe ascoltare Blessing di Calvin Harris. Ciao a tutti.

0: Ritmo, ritmo, ci siamo signori, il ritmo è quello giusto. Sì, sì. Allora, volevo salutare, c'è un amico qua dalla Sicilia, Palermo, vero? Da Palermo, anche lui? No, vabbè, insomma, vabbè, gli amici, mi sta guardando dall'app. Ma che bravi che siete, grazie. Adesso vi do dei gadget, aspettate lì un attimo, perché io vado avanti con il programma. Intanto salutiamo Gianluca da Teramo, salutiamo, buongiorno. Allora, maglietta fluo Ciro da Modena. Ah, vabbè, ok. Buongiorno dal Bondo 89, alle prese con il trinciato. Forza. Eliberto da Giulianova. Insomma, siamo in tutta Italia noi, dai, ci siamo. Andiamo a sentire questo messaggio che poi ci porterà al party time. Sì, il party time free selection. Ok. Tocca a te, vai.
1: Buongiorno Capitan Massa, oggi che ne dici se mettiamo quella nuova dei Medusa? Una buona giornata a tutto il popolo del Morning Fever, Giorgio, Ruspista Pazzo, da Trezzo sulla Zappa.

0: Ce l'ho, perché qui veramente c'è tanta gente che mi viene a salutare. Io cosa devo fare? Ogni tanto esco dallo studio e mi arrivano mille messaggi. Sto arrivando da te, saluti. Vabbè, vi aspetto. Se Dio vuole, domani parto per andare a trovare la mia mamma in Puglia, a Molfetta. Ah, Gino, bene, fai bene, perché bisogna staccare, bisogna fare le vacanze, signori, le vacanze ci vogliono, bisogna un attimino staccare dalla quotidianità e fare qualcosa per rigenerarsi, succede questo, per rigenerarsi. Andiamo in pubblicità e subito dopo si parte con il Free Selection, il Party Time. Free Selection vuol dire che è una selezione libera, e un po' tutta la musica di tutti i tempi, rifatta, rework, mashup, quello che volete, ma tutta da ballare.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Walter, saluti il meccanico, i saluti i meccanici pazzi di Monza, noi capiremo. Noi capiremo. Ciao Valterone, chi è? Sono io, aspetto ancora il video, ho una foto dagli aerografisti di Siria con le magliette, e mi ha detto che me la mandava, è passato un mese e ancora non me l'ha mandata.

Via una sull'altra è arrivato il Poppy che dice aspetta perché lo devo andare a trovare. Il Morning Fever oggi mi consegna il brevetto per essere spensierato sino a lunedì. Vabbè, insomma, non è male, vai col turbo. Ciao belli, ciao, salutiamo tutti gli amici che stanno passeggiando qua in Viale Ceccarini, salutano con la manina e... C'è uno dentro, una... sono come un pesce, no? Qua dentro l'acquario.

Massa nella NASA mi piace massa nella NASA, perché le nasse servono per pescare, giusto? Cioè, io da capitano non di mare, però. Ciao Walter, buone vacanze. Giacomo Autista da Cremona, sì, sarà una vacanza per modo di dire, una settimana dove devo fare tanti lavori, tante cose, e quindi mi dedico a me stesso, alle cose che devo fare, niente di che, insomma, una settimanella io e il Dami e poi torniamo.

Buone vacanze, Valterone, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dadda. E poi ciao Walter, sono Stefano da Vigasi, un saluto a te e ai miei colleghi che sono al lavoro. Ieri sera sono passato in Viale Ceccarini, ho fatto bene perché ci sono i colleghi, c'è la Salvi e poi c'è il buon Ronny Milani dalle 22 a mezzanotte, insomma. Anche domani ci saranno i programmi. Domani pomeriggio ci dovrebbe essere Crystal Redox, People Mover.

0: Bene, bene, allora dobbiamo fare gli auguri. Puoi venire qua, Alessandra, un attimo? Vieni. Scusami, Giulia. Ciao. Allora, oggi è il tuo compleanno, sì. fatti gli auguri.
1: Tanti auguri a me, tanti auguri. Giuri,
0: non si dice l'età di una donna, no. Però insomma, va bene, va benissimo così. Festeggia, sei in Viale Ceccherini, sei col capitano, cosa,
1: certo,
0: vuoi di più?
1: Io
0: gli ho dato una maglietta, tante come cose. Regalo,
1: tante cose.

Buongiorno Valterone, fai tanti auguri di buon compleanno a Carol, la svalvolata, più 15, grazie. Ciao grande capitano, un saluto dal Fabione di Castellucchio.

E questo è l'ultimo disco. Ciao capitano, saluto un altro capitano. Ciao Franco. Tanti auguri di buon compleanno a Giacomo Articoli da Cerea. Ciao belli. Auguri, happy birthday. Qui ci sta un bel Guido Meda. Prima dentro, gas e martello e andiamo. Tutti i piedi sul divano.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere, nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Save Me Tonight. Save Me Tonight, che vuol dire salvami questa notte, salvami. E lei è Jennifer Lopez, J-Lo, la ragazza che vi dico veniva a scuola con me. Io gli passavo i compiti di matematica perché ero molto più bravo io. Poi lei invece era brava a cantare. Cos'è che vuoi dire? Cioè, intanto io lo so che vuoi dire qualcosa, vabbè, insomma, va bene. Allora, intanto io devo fare sempre il solito movimento che devo attaccare il mouse, ecco qua. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Saluto da Lierna, provincia di Lecco. Saluto mio papà che sta lavorando. Ti chiedo se puoi mettere Think About The Way. Grazie.

0: Beh, insomma, signori, come direbbe Giacobazzi, eh sì, perché la musica che ti fa muovere unz, come dice il buon Alex Castellini, che tra l'altro arriverà con il party time di TM anche oggi, fra poco. Adesso intanto volevo salutare Paolo da Trepalle. Vi saluto. Trepalle esiste, non è una cosa, non vi sto prendendo in giro, però esiste. Ciao Walter, un saluto dal team Girardi. Settimana prossima a quest'ora siamo in ferie, bene. Ormai quel povero divano sarà sfondato. Ah, sì, perché tutti in piedi sul divano si sfonda prima o poi, si sfonda. Chissà che molle avrà. Va bene, signori, ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e torniamo qua con l'ultima tranche e poi andiamo di party time di TM.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Adesso è arrivato Marco Tonti. Marco Tonti, arriva, arriva lui. Del gruppo Tonti Boys. Da dove vieni? Dal Misano World Circuit? Da dove vieni? Vieni qua, anche qui, anche lì. Anche
1: no,
0: lì.
1: No, vengo che ho fatto una visita medica e...
0: Tutto a posto però, sì, tutto a posto. Ti vedo in forma, ti vedo in forma.
1: È un bel caso.
0: Salutiamo Marco Tonti, è uno dei... il nostro, cioè lui viene a tutte le nostre feste, quindi fa piacere. Buongiorno, salutiamo anche tutti quelli che si stanno facendo il ciao da fuori. E cosa succede adesso? Succede che c'è da salutare. Ciao capitano, buone vacanze a tutti, Rosa e colleghe. Ciao Rosa. Un saluto da Mirko e Giuseppe della OK di Cerea. Vabbè, insomma, io saluto veramente tutti. Non so, oggi mi sento un po' così perché è l'ultimo giorno di trasmissione qui da Viale Ceccarini Riccione, ma soprattutto è l'ultimo giorno, poi mi faccio una settimana di vacanze che è un anno che non le facevo. No, nel senso, insomma, è passato veramente tanto tempo. E mi sembrerà strano, però una settimana passa al volo, dai, una settimana ho anche tante cose da fare, quindi state tranquilli che il massa torna. Andiamo a sentire intanto chi c'è.
2: Sì, buon Natale a tutti, sono Fabio da Milano. Potreste mettere Mick Jagger dei Maroon 5? Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao.

0: Dracula, mi piace. Mi ha scritto mio fratello, ti sto guardando. Allora, adesso io non so qual è la telecamera, non so, quella adesso è quella fuori, però io volevo in qualche modo farti un saluto, anche così con la mano, non so, di qua o di là. Va bene, e tra l'altro forse domani faccio un giro insieme ad amici con la moto su verso il fumaiolo. Se passo di lì, mi ricordo, tengo la maglietta, perché mi ha detto voglio una maglietta gialla e te la porto, te la lancio, te la lancio, perché sono di passaggio. E va bene, va bene. Ciao Mauri, spero che sia tutto a posto. È bello perché ogni tanto, insomma, è mio fratello, è sangue del mio, mi è rimasto solo lui, che volete. Ma è una cosa meravigliosa, quindi saluto anche tutti gli amici di Romagnano, dove io ho fatto la mia infanzia, Romagnano vicino Sarsina, per farci capire. Adesso è in Emilia Romagna, prima eravamo nelle Marche, vabbè, insomma è passata d'acqua sotto i ponti. Buon venerdì a tutti, buone ferie dal Ghiso Vivaista da Canneto, ferie per modo di dire, ripeto, ho mille cose da fare, quindi la settimana sarà impegnativa. Detto questo, andiamo a sentire questo messaggio, vediamo dove arriviamo, dai, vediamo dove arriviamo, vai. Tocca a te, sì, vai, ti apro il microfono.
1: Buongiorno Walter, qua è Gira da Verona, sempre l'ascolto. Volevo chiedervi per piacere se potevate mettere Lola Young, Messi, avanti tutta!

0: Lola Young, mamma mia che bello questo pezzo, mi piace. Adesso in questo momento arriva il sole, adesso ci vorrebbero. Dov'è Luca Dominici? Dove sei? Lui ha degli occhiali spaziali, High Rise. Tra l'altro mi omaggia sempre degli occhiali fantastici. Quindi adesso guarda, non me li sono portati perché sono in moto col casco, è sempre un po' difficile, però. Mi facevano comodo oggi, soprattutto oggi. Salutiamo le ragazze che ci stanno guardando là. Ciao belle. Insomma, c'è tanta gente qua in Viale Ciccarini che sta passeggiando, che sta facendo le vacanze, beati loro. Noi invece qua a lavorare, vabbè. A parte tutto, anche qui abbiamo un comune con lo stesso nome. Ah, ok, bene, mi fa piacere. Non so, però potevi scrivere di più. Intanto salutiamo Carletto dalla Val Imagna. E signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, cioè il party time DTM. E per capirci, sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Dai che andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E ridendo e scherzando siamo arrivati anche a fine luglio, caldissimo come sempre, siamo pronti per partire con il DTM 90, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa, protagonista del Morning Fever e invece protagonista io di questo piccolo spazio dalle 11.30 alle 12, mixato con la vostra musica dance preferita, quella 92.000. Poi noi ripartiamo la sera dalle 20 alle 22, di nuovo con il DTM 90, due ore non mancate perché balliamo ancora con questo genere musicale. Oggi protagonista è Massimo di Milano e vuole ascoltare Prezioso, Tell Me Why, Alcazar, Crying at the Discotheque, Cappella, Move It Up, ma partiamo subito con Blackwood, Ride on the Rhythm e buon weekend a tutti.

Simone Ferrari, il messia di Cerea. Salutiamo anche Lucio, il capitano del Misano World Circuit. Diglielo a Lucio, quando lo vedi. Ti saluta il Massa. Voglio

Salutiamo, come dice, mi dice, visto che saluti tutti, saluti anche Antonio da Parma. Ciao Antonio da Parma. Lo salutiamo, lo saluta anche Marco Tonti. Come mai ultimamente Radio Studio Più non si sente nel Suzzarese? Non lo so. Un saluto a tutta la family del Morning Fever da Bobo. Ciao Bobo.

devi sorridere perché sei a Riccione. Quando sei in viale Ceccarini a Riccione bisogna sorridere. Vabbè. Con tutte le tue amiche. Di dove siete? Palermo? Ho detto bene? Viva la Sicilia! Anche a Palermo ci ascoltano. Ciao belle. Buona vacanza, buona permanenza qui a Riccione. Siete in viale Ceccarini, bisogna sorridere. Sorridete, siete in vacanza. Ma che ve lo dica a fare?

0: Poteva mancare il messaggio di Marino. Vai Marino, vai, vai.
1: Ciao a tutti, sono sempre io, Marino, il benzinaio Pipero di San Marino. Vorrei augurare un buon weekend a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai ragazzi della Personal World qui di San Marino. Grazie mille Walter, sei sempre il numero uno e qui al distributore amici è solo Morning Fever.
0: Grande Marino, grande Marino. Dovresti farlo speaker, sai?

Buon fine settimana, riposati, bacioni dalla Grazia. C'è anche Mattioli San Costanzo, c'è anche Gassi il ciclista da Castelfranchiniglio. Ciao belle, andate al mare? Bene, bene, bene, bene. Guarda, un sorriso ogni tanto fa piacere, ma così mi piace.

È arrivata la Silvia, poverina, è un po' sudata. Ciao. Ma perché spingete la bicicletta? La bicicletta bisogna salirci sopra e pedalare. Cioè, pedala. Sei pedala, devi pedalare perché sei viale c'è carino. Insomma.

0: Vabbè, adesso la situazione qua si sta scaldando, veramente. Qua il nostro studio è già da un'oretta sta prendendo il sole. La Silvia non ne può più. No, anche perché se venite con una pista surgelata, state qua dentro 10 minuti, quando uscite è pronta, è cotta. Beh, io Tozzo, prossimo anno un ventilatore grandissimo.
1: Beh, no, non è un problema, basta che tu me lo dici, io lo porto, cioè, dov'è il problema? Te lo porto. Non lo sapevo, io trasmetto la sera, non è così caldo. La radio è mia, faccio quello che voglio.

adesso gli ho detto: Marco Tonti, fagli un po' di vento, alla sigla, sennò mi muore qua. Oh, ragazzi, deve andare in onda fra poco, deve fare 2 ore. Cioè, guarda. Allora, se sei qui, gli devi fare aria. Perché, allora, in poche parole, noi abbiamo un ventilatore, si chiama Marco Tonti. Marco Tonti. Questa è bella, è Storm. Oh, Storm. Io sono stordito. Salve. Con calma, non capisco perché spingete quella bicicletta. La bicicletta bisogna pedalare.

0: dove sono i gadget?
1: Ma ha detto la Silvia, i gadget, beh, li ho qua dietro, ho anche i cappellini, grana padano, e piacere che mi dai via questa cosa qua, se siamo qui grazie a loro. E lì non da fermo, non manca mai, presente anche Stefano da Reggio Emilia, la Lori da Rodengo, Saiano, capitano, noi donne possiamo scioglierci. Cara Sil, ti capisco. Angel don't cry, no, non piangete, no. Non piangete angeli, non piangete, è estate, è il caldo, viva l'estate.

Non so se sentite questo fruscio. Adesso puoi spegnerlo un attimo, per favore. Ecco, no, perché? Cioè, no, entra nel microfono. In poche parole, abbiamo acceso quel soffione per gonfiare i gonfiabili, per fare un po' d'aria. E quindi il compressore. Così la rinfresco bene, bene. Così sarà bella carica e fresca la Silex. Andiamo!

Capitano, capitano, ultimo giorno di lavoro, poi vacanza. Roby di Cavedine. Roby da Cavedine. Bene, bene, bene, bene, mi fa piacere. Dai, dai, dai, che ce la facciamo. Mara da Vittoria, c'è Bimbo Mix da Misano, c'è anche lui. Dai un bacio alla Sil. Ah, ok, questi, gli aerografisti da Cervia, li conosci? Sì, sì, dai un bacio. Ma venite qua di persona, daglielo te, Riccardo. So che la tua donna è un po' gelosa, però. Perché. Però va bene, dai. Vi aspettiamo, Viale Ceccarini, siamo zona centrale. Sì. Abbiamo Moda Mare 2026 e in questo momento la modella Silvia, sil.k, sta. Siamo dei ma. Siamo pazzi. Se non so così, non li vogliamo.

E arriva anche l'ultimo disco, signori. È l'ultimo disco e poi dopo ci salutiamo. Dopo lascio il microfono e alla Sil.k che qua si sta rinfrescando. Non so dove, perché qui non è che c'è il posto. Ah, c'è là, c'è l'acqua vaporizzata, no? Sì, quella lì. Per fare un po' di fresco.

0: Non è una cattiva idea, potresti trasmettere da fuori con questo microfono qua, cioè è uguale, eh? Cioè non è. Puoi fare l'esterna, salutiamo la squadra viola, non so. Cioè, squadra viola, non so. Vabbè, siamo arrivati in fondo, signori, così. Intanto grazie a Alex Castellini e grazie al DJ Dami, il supporto tecnico. Dami, adesso noi prepariamo la valigetta. Questa settimana noi andiamo in vacanza, quindi ci ritroviamo lunedì, non questo che arriva, al prossimo, ok? Rimanete comunque sintonizzati sempre dalle 9 a mezzogiorno, perché ci sarà bella musica come sempre. Ci sono i party time, ma noi torniamo fra una settimana. Intanto io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che sono passati qua a salutarmi in Viale Ceccarini, ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato. Adesso io devo andare da Ugolino. Giampiero, arrivo! Giampiero, aspettami, devo fare il volo. Silvia, quando vuoi, se vuoi entrare. Vuoi che... Niente, non vuoi fare un saluto? Almeno vai così, dai, oggi ci sta.
1: Sì, sì, mi stavo rinfrescando.
0: Ecco, c'è il microfono che è altissimo, non so, forse ecco. parlo io lì.
1: Mi stavo rinfrescando.
0: Va bene. Fuori. Allora, dopo di me ci sarà la Silvia, l'avete già sentita. Io mi auguro buone vacanze, ci risentiamo fra il prossimo lunedì, non questo che arriva, il prossimo, ok?
1: Buone vacanze!
0: Grazie, ma non vado da nessuna parte, eh? San Marino, l'estero, per me San Marino è già l'estero. Ciao a tutti!
2: Studio 2! Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a

noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I

0: allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini. Ci siamo appena sentiti, ma sono qua, non sono scappata al fresco fuori, perché effettivamente, come diceva il caro Walter, qui in questo studio bello, bellissimo, però un attimo di caldo, cioè abbiamo proprio il sole puntato addosso, lo fa. E fuori invece c'è l'acqua nebulizzata nelle aiuole, c'è l'arietta bella fresca, cioè Riccione la si gode, la si vive bene in questo momento. Anzi, io stamattina ho sentito mia mamma e mi ha detto: non sai che caldo, stamattina non mi muovo, fa troppo caldo. E le ho detto: se tu fossi venuta con me, a quest'ora invece stavi benissimo, soprattutto stamattina alle 8, quando ho appoggiato i piedi nell'acqua, che praticamente c'era una spiaggia lunghissima che arrivava in Jugoslavia per riuscire a entrare nell'acqua, ed era fotonica perché si vedevano tutti i pesciolini, tutti i granchietti, tutto si vedeva, si vedevano tra un po' anche le rughe dei piedi, quindi insomma quello non è stato un granché, però diciamo che l'acqua era veramente molto molto bella. Ma ancora adesso effettivamente neanche un'onda, con un'arietta si sta divinamente.

un mese proprio senza buongiorno, senza buongiorno, senza problemi. Io sarei rimasta un mese al mare proprio, perché uno poi però deve tornare a casa a lavorare.

0: passione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Ciao carissima, un grandissimo abbraccio e un grandissimo saluto dal tuo affezionato ascoltatore Antonio di Parma. Un saluto anche a Marco Tonti che deve essere lì vicino a te. Un abbraccio a tutta l'Italia che ci ascolta in questa bellissima radio, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao da Antonio!
1: Ciao Antonio, effettivamente sì, Marco è qua, fatti vedere Marco, vieni vieni Marco, ti saluta Antonio, perché io ho saputo che c'è questa chat dove ci sono degli ascoltatori, insomma non voglio dire di più, perché non so se si può dire, ma Marco c'è questa chat dove siete più ascoltatori, vero?
2: Sì sì, siamo più di una persona, molti ascoltatori insieme a voi che lavorate qui. E c'è sempre Antonio che scrive sempre.
1: Che scrive, mi saluti. Ma poi tra l'altro Antonio ha una bella parlata, insomma, e poi è simpatico. E poi davvero è innamorato, credo, di Radio Studio Più. Comunque piace Radio Studio Più perché scrive sempre un po' a tutti,
2: sì,
1: giusto?
2: Esatto.
1: Bravo Antonio, bravo Antonio. E allora chissà Antonio quando va in spiaggia sotto l'ombrellone che cosa fa? Io l'ho domandato a Google che cosa fa l'Italia sotto l'ombrellone. Però voglio sentirlo anche da voi, cari miei guest Forlancini, qui in Viale Ceccarini a Riccione, dove siamo in questo momento. Al 338 141 1001, e come dico sempre, io ci metto la musica, voi ci mettete i vostri messaggi.

3:38-1:41-1001 cosa fanno i nostri italiani sotto l'ombrellone. Adesso io me lo chiedo, anche perché ne ho visti, quindi qualcosa ho visto, e ho visto questa nuova tendenza che però vabbè, è una tendenza che si è scontata, insomma si poteva immaginare, perché una volta si leggevano i libri, si facevano i cruciverba, chissà se è ancora così, si facevano con i bambini i castelli di sabbia, chissà se è ancora così. E allora lo domando a voi, perché sì, Google mi ha dato un'idea, però effettivamente la tendenza che ho visto io è una marea di gente con il telefonino in mano, Tanti non fumano più in spiaggia e c'è un'area dedicata per i fumatori e quant'altro, perché altrimenti, ricordo mio papà all'epoca, fumava anche lui sotto l'ombrellone, insomma, vabbè, a parte che tra un ombrellone e l'altro non arriva così tanto fumo, però insomma c'era più questa cosa, si vedeva un po' di più. Adesso io l'ho vista molto meno, ma sicuramente secondo me la tendenza più è il telefonino, anche se il sole, insomma, ce l'abbiamo comunque. Io sono una di quelle, 10 minuti, poi lo riprendo, guardo il lavoro, poi lo rimetto giù, 10 minuti, e poi lo riprendo, poi lo riguardo, poi lo rimetto giù, poi faccio il bagno, poi ritorno, lo guardo. Surprise. Bad Vis Eyes, Kim Kers.

0: Beppe da Savona cosa ci dice?
1: Ciao Silvia, Beppe di Gela Savona, ma anch'io sono appassionato di Studio Più, è più di 10 anni che vi ascolto. E chissà, molto presto mi sa che ci conosceremo, eh? Col fresco, ciao!
0: Ma Beppe, che cosa fai tu sotto all'ombrellone? Perché la domanda era quella. E allora io sono andata a vedere, però volevo leggere anche questo messaggio. Sotto l'ombrellone, se non sto sonnecchiando, allora sto mangiando o bevendo. Ah, vedi? Ma voglio vedere come passano. Sì, sono passati, perché scusate, io nel frattempo ho Viale Ceccarini di fronte e stavo guardando questi due furgoni, due corrieri. Ho detto, ma dove passano? Invece ci sono passati. Vabbè, niente. Allora, relax e passatempo. Ecco, questo fanno gli italiani sotto l'ombrellone. Amano rilassarsi dedicandosi a tre attività principali, quali leggere libri, riviste, fare cruciverba e giocare a carte e chiacchierare in compagnia. Ed effettivamente è ancora così. Siamo io e mio marito, probabilmente, che siamo un po' strani o comunque lavoriamo intanto che siamo in spiaggia. Noi e qualcun altro che sentiamo che dice parolacce al Devin. Ti ho detto di fare questo, per l'altro, quando torno. E allora li senti, sì, perché qui devi spostare là, devi fare qua. Oppure effettivamente alla seconda settimana io ho mollato un attimino di più il lavoro e mi sono messa a giocare a carte con i bambini, andare un po' di più in piscina con i bambini, anche perché dopo che le loro amichette se ne sono trovate proprio una, cioè due sorelle della stessa età dei miei, ecco, e quando hanno trovato le amichette non ci hanno più neanche guardato. I miei hanno 7-10 anni, andavano, facevano, disfavano, tornavano, litigavano tra di loro, tra sorelle, tra maschietti, non tra di loro, tra di loro. E forse magari sono nati anche degli amori. Beh, sicuramente io con la mamma sì, sicuramente sì. Quindi effettivamente è vero, parlare in compagnia è una cosa che è stata fatta. Detto questo, andiamo con il primo party time, meteo, spot e party time.
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere, nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

DNA Lorenzo. Abbiamo iniziato così il nostro primo party time di Guest or Lunch, ospite a pranzo qui da Viale Ceccarini, esattamente in centro Viale Ceccarini, a Riccione.

Un saluto a Simone da Sottomarina e buon weekend anche a voi. E poi ancora, ciao Silvio, mi puoi salutare Justin, Justin, il barista più lento di Verona. Non posso dire dove lavora e ti stavo ascoltando, no? Perché insomma, magari, ciao Justin. Insomma, Justin. Questo è il primo party time, perché è il secondo, sei il primo. È il primo party time. Ciao Justin.

0: Ciao Domenico da Montichiari, buongiorno. E poi Vincenzo da Napoli ha qualcosa da dire, vediamo un po' che cosa ha da dirci Vincenzo da Napoli.
1: E venerdì.
0: È venerdì, sì.

Ci sono anche io, il filosofo Sombrone, Raul. E poi puoi salutare il nuovo Justin Marco del caffè di Verona. Justin è quello lento, Justin. Adesso Justin viene qui e me le dà, forza.

Andiamo a chiudere questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo con Ossessione, Samurai J. E poi salutiamo invece sul al 338 141 1001, sull'altro PC, sull'altro schermo, sull'altro monitor, ciao Gianluca da Teramo, e poi ancora Gianni da Villafranca. Chissà se anche Gianni è in questa famosa chat dove ci sono Marco e poi Antonio.

0: correndo.
1: Nell'andare a chiudere questo secondo party time, ho appena preso la notizia che fino a qualche giorno fa pareva un fake, invece no, a quanto pare proprio oggi è volato in cielo Franco Baresi, Franchino Baresi, difensore storico del Milan, con la maglia numero 6, quella maglia numero 6 che è sua, nient'altro che sua. Anche se non c'è più, però è sua. Quando si dice 6 si dice Baresi, un mito. 66 anni e noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, Franco Baresi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time
3: on Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Guest for lunch, ospiti a pranzo, si riprende con la seconda ora. Buon pomeriggio a tutti voi. Chissà cosa state facendo in questo momento, se ci state ascoltando dalla spiaggia, se il vostro chalet sta ascoltando Radio Studio Più, e ovviamente speriamo così potrete avere della buona musica intanto che sotto l'ombrellone prendete il sole, o in parte anche all'ombrellone, perché se state sotto prendete l'ombra, come il nostro primo, l'amico di prima che mi ha detto: io sotto l'ombrellone prendo l'ombra, sto lì e dormo, cioè non mi muovo proprio. C'è gente che si abbronza anche stando sotto l'ombrellone, io no, mi tocca a coce addirittura sulla battigia, perché altrimenti non becco, gnafo. Almeno lì un po' sono, mi bagno un po', prendo il sole, poi faccio i castelli di sabbia con mio figlio, poi cerco le conchiglie, poi cerco i granchi, poi cerco i pesci, poi

Buongiorno tesoro, io sono nel traffico, ultimi chilometri, poi yes, we can. Un saluto dalla Germania, Igor. Sì, godeteli i figli che poi crescono e poi li rimpiangi quei momenti. Danilo, lo so, perché quello di 24 mi è già scappato. Mandiamo un saluto anche a Vito e poi anche a Ivana da Fano, un saluto. E poi tutti a bere, andiamo a bere. Cos'è che hai scritto oltre tutti a bere? Aspetta che lo apro, aspetta, dai che ce la fa, no, niente, ciao. Dance Station.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: to talk about.
1: E chissà cosa fanno gli italiani sotto gli ombrelloni. Io mi stavo facendo due foto e ho detto dai, tanto c'è la canzone. No! Cosa fanno gli italiani sotto l'ombrellone? Leggono? Si danno i bacini con la moglie? Giocano con i bambini? Stanno al telefono? Mangiano, bevono, fanno l'aperitivo? Beh, c'è da dire che dove sono io? Ogni tanto vengono a trovare quei tre muscolosi bagnini che ho lì nello stabilimento e gli pagano l'aperitivo ed è una figata perché loro sono lì. Un giorno li ho visti venerdì scorso anche con le ostriche. E poi però c'è sempre qualcuno che me lo dà, ci ha detto va a piscina. E bambino si è rotto sotto il piede con lo scoglio. La mia mamma mi può spostare l'ombrellone? Che mi può spostare anche la mia mamma? Che insomma, ecco, le ostriche però non sono avanzate, mannaggia. Io ero lì che le guardavo, le puntavo, le... Oh, gliel'ho detto, fate festa stasera. Mi hanno guardato con l'ostriche. Grazie, grazie. Ciao. Engordi.

questo caldo che è cresciuto, chissà se si sente anche dalle vostre parti. Poi mi dicono: ciao Leonora, a me piace andare al mare la mattina presto e sentire il profumo del mare. E che però non lo so, si vede che a quest'ora partendo la mattina presto probabilmente pensi che siano già le 16, cioè le 18, le 6, perché Eleonora... Ma Eleonora ha la voce completamente diversa dalla mia, a parte il fatto che se solo stai guardando io sono con i capelli scuri, lei con i capelli chiari, io ho 200 anni, lei ne ha molti meno, e anche io ho anche 200 kg in più, lei molti meno, quindi c'è una netta differenza, forse non di altezza, è l'unica cosa che ci accomuna, ma per il resto diciamo che vai al mare un po' più tardi, così... Sono le ore 13:24, c'è Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Nasil.k, forse lo dico troppo poco, dovrei dirlo un po' di più.

0: Sette.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, sempre da Viale Ceccarini a Riccione. E io sono la Sil.k, adesso lo dico ad ogni passata.

ciao Davide Maestrello. Cara sì, il punto che io, bravo Davide. Buongiorno Silvia, sotto l'ombrellone ascoltiamo Radio Studio Pio mirando questo spettacolo del monte. Mo ve lo dico, devo aprire.

0: Rossi. Ciao e Televrazze.
1: Ciao.
0: Buona musica a tutti.
1: Grazie. Allora Nando invece ha la vista del Monte Cofano a Trapani. Adesso sì, adesso ce l'abbiamo. Che bella sta canzone.

titolo, sì, Anna, mi piace. Io questa l'avevo rifatta anche in italiano. Oh, questo è proprio un bel pezzo. Saluti da Oscar da Rimini. Sei pronte per il prossimo Tour de France in bici? Tascia in dir niente, tra poco si riparte.

0: like Chopin. Questa versione di Christian Marchi, meravigliosa. E allora noi siamo sempre in diretta da Viale Ceccarini, al centro di Viale Ceccarini. Ovviamente Riccione. René da Montichiari sempre super presente, un saluto Paolino da Gemmano, con sto caldo sta imbiancando la camera. Dir niente che qua dentro non c'è un filo d'aria, sono tutta bagnata, tutta. Ma siamo arrivati, eh? Stop party time! 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

marzo. Io vi mando un bacio, vi lancio un bacio e vi ricordo la serata di domani sera a Gabicce con Alex Pari e la Seal.k. Scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per venirci a trovare.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto, il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
1: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
3: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Il maschio, eccomi qua, sono arrivato, oggi alla fine manca Garzilli e allora io subito contro intervento, mi hanno telefonato, mi hanno detto ma non è che puoi arrivare prima e io sono arrivato qui con ancora il boccone in bocca del pranzo perché comunque sia, sarebbe stato un peccato lasciarvi da soli, capito? Quindi niente, il signorino fa il weekend lungo, fino a lunedì niente. Vabbè, comunque non c'è problema, dai, quello che conta è che qualcuno ci sia a farvi assistenza, perché qua poi arrivano i messaggi, capito? La gente dopo è un casino, capito? Un casino. Quindi facciamo che oggi Miki ha il giorno premio, è il giorno premio, per cui assente. Va bene, insieme fino alle ore 18, di conseguenza cercheremo di fare tutto, c'è anche Giselle che deve fare l'annuncio, insomma un sacco di cose importanti, il party time che sta arrivando tra poco e tanta musica, tante notizie da leggere, tante curiosità, come sempre.

0: Vabbè, dai, Azzuchita, non Azzucchina, Azzuchita. Salto indietro nel tempo e poi party time in arrivo.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: I got you, James Brown. Signori, pronti per il party time? Ah, c'è un finale ancora, c'è un finale. Vabbè, dai, ci fermiamo, arriviamo con il party time.
1: Spot.

0: Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: È iniziato il party time, ma certo che è iniziato il party time, ma certo.
1: Signori e signori, bentornati sulla Garzillian Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi volare nel mondo della musica, nel mondo della fantasia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di Echo il Good vi auguriamo un buon venerdì e soprattutto un

Quella, quella, qualcuno scrive: ma ha fallito l'hotel Dumit Dumit? No, è proprio perché è aperto. Sai, un giorno in più, il weekend, attacchiamo un giorno in più e fai il super weekend. È stata messa anche la sauna. 338-141-1001, ringraziamo come sempre Giselle che ci manda il messaggio ben augurante del fine settimana e partecipa sempre attivamente all'appuntamento con il party time, anche quello del venerdì, ci mancherebbe. Tra l'altro ultimo giorno del mese, capito? Perché c'è il bollino rosso questo weekend, bollino nero, bollino rosso, bollino blu solo sulle banane, solo sulle banane. Siamo in quel periodo lì, d'inizio anni 2000, quando c'era questa house molto chic e fra cui spopolava anche questo disco, At Night. She wants a lover right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and

Party time! Oggi sto facendo anche l'acqua del battesimo per quanto caldo che fa, ma a noi non ci interessa. Oggi è venerdì, non abbiamo le ferie di agosto, ma piove gin.

Drink to Get Drunk su Studio Più all'interno del Party Time. Stiamo attraversando questa fase di musica molto elegante. Il venerdì c'è questa opzione del primo Party Time che di solito è legato agli anni 90-2000. Qui sono anni 2000 con anche qualcosa degli anni 90, ma del genere legato più che altro a qualcosa di più raffinato. E infatti nei primi anni 90 c'era anche questo progetto. A Verona andava tanto questo nelle cassettine underground. È il trago.

I want to be your lucky star, voglio essere la tua stella, la tua stellina, hai capito? Giuse Miki qua, voglio essere la tua stellina. Le stelline che vedo sono solo quelle nella minestra. Disse qualcuno che non crede nei desideri delle stelle. Ah, le uniche stelline che vedo io sono quelle nella minestra la sera. Vabbè, dai, nel brodino. Ultimo disco del Party Time delle ore 14:30. Ultimo.

0: Joy Negro. Non sei il tipo da Bardolino. In che senso? Il tipo da Bardolino inteso come vino o inteso come andare a vedere Bardolino come città? Nel senso, spiegami Silvia. Teach me Silvia. Mi dica.
1: Io direi che come inizio non andrebbe male fare un pensiero a Franco Baresi, il grande Franco Baresi.
0: Certo, non mi sembrava farlo normale dentro il party time. Dopo la pubblicità facciamo un bel pensiero per Franco Baresi, assolutamente.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
3: Spot.
5: Riccione, è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere, nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli

zazza. È così, la testa gira, ai. Allora, parliamo di Franco Baresi, dai, ci sta. Se ci fosse stato Mickey Garzilli oggi, che è milanista, il DJ Dami milanista, ne avrebbero parlato sicuramente. Io non sono né milanista né altro, ma comunque sia, un professionista come Franco Baresi, che comunque sia ha dato la sua vita, la carriera al Milan, insomma, va ricordato. Se teniamo conto che la maglia numero 6 che gli apparteneva è stata ritirata in onore dopo il suo ritiro, un gesto eccezionale nel calcio italiano, simbolo dell'enorme importanza che ha avuto per il club. Io mi ricordo che al di là del fatto che era soprannominato Piscinin, perché in dialetto milanese voleva dire piccolino, perché era il più giovane del gruppo quando è entrato nella prima squadra, era un difensore centrale, però era celebre per la sua eleganza, cioè il fatto che era una sicurezza. Avere Baresi in campo era sicuramente una sicurezza. E che cosa c'è da dire? Che lui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, la Champions League, 2 coppe intercontinentali, 4 supercoppe italiane, 2 supercoppe UEFA, con la nazionale italiana fu campione del mondo nell'82, e poi ci fu quell'episodio che io ricordo molto bene, con i mondiali del 94. Lui si fece male e dovette saltare quasi un mese di partite, poi è rientrato e ha fatto una partita pazzesca, anche se in realtà poi aveva fallito il primo dei rigori sbagliati nella finale del, insomma, quella in cui Roberto Baggio e appunto Franco Baresi sbagliarono il calcio di rigore. Lui non vinse mai un pallone d'oro, però si piazzò secondo dietro a Marco Van Basten. In ogni caso, noi vogliamo ricordare in questo momento anche il grande Franco Baresi, perché comunque sia è stato veramente un grande personaggio sportivo, ma non solo, è stato anche un grande uomo, per cui ciao Franco, grazie.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani,

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica.

pranzo e cena buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

arrivato un messaggio prima, nell'ora precedente, ma non so se l'ha letto la nostra sigla oppure no, perché è arrivato a cavallo tra il programma I Feel Good e Guest for Lunch, dove dice: ciao, sono Grazia, vi messaggiamo dal Salò Lago di Garda, siamo in una gelateria, cerchiamo Marco. Marco ha 56 anni e guida un Harley, è di Desenzano. Lunedì ha consegnato un bellissimo mazzo di fiori, molto particolare, con un biglietto. Ma la nostra amica collega Raffaella, la collega Raffi, insomma, stordita, ha perso il biglietto e c'era sul numero di telefono. Cioè, hai capito com'è andata? Abbiamo bisogno che mandate il messaggio in radio, magari lo sente, torna qui da noi, Marco, torna. Guarda che brutto, eh? Cioè, tu fai un regalo, un mazzo di fiori, vai dal fioraio, te lo fai confezionare, spendi dei soldi, vuoi fare il carino, perché il gesto di Marco, 56 anni, è un gesto nobile, va, prende la moto, va fino a Salò sul Lago di Garda, trova parcheggio, scende dalla moto, va fino alla gelateria, consegna un mazzo di fiori stupendo a una collega di questa ascoltatrice Grazia. In questo mazzo di fiori c'è il biglietto, magari c'è anche la frase tipo: perché la tua pelle è come dei petali di rosa, eccetera. E poi magari c'è dentro il numero di telefono e lei non ti chiama, hai capito? Cioè, come ci rimani? Cioè, accadesse a voi, come ci rimaneste? Come ci rimarreste se accadesse a voi? Poi dice: vabbè, magari non si vede che non interessa, no? Hai capito? Perché delle volte tu devi darti delle spiegazioni, perché tu lasci, fai una cosa molto romantica, no? Lasci il bigliettino con scritto anche il nome, eccetera, che non è il bigliettino lasciato sui parabrezza delle macchine come fanno molti, con scritto sei stupenda e lasci il numero di telefono senza il nome, brutto. Metti il nome: ciao Francesco, ti ho vista, sei molto bella, che ne so, metti il numero di telefono. Ti può andar bene, ti può andar male. Lei non t'ha visto, quindi non è che ti chiama, è normale che non ti chiama. Però in questo caso lei ha visto lui, lui ha visto lei, lui ha portato il mazzo di fiori, lei non lo chiama, hai capito? È brutto. Marco, o comunque se qualcuno di voi conoscesse questo Marco, che poi più o meno potrebbe avere anche la mia età, no? Siamo lì, siamo vicini. Un Marco di Desenzano che ha l'Harley Davidson, ok? Ce ne sarà qualcuno che conosce uno che c'ha l'Harley e che si chiama Marco. Perché in questo caso, hai capito? In questo caso lui potrebbe farsi risentire, hai capito? Se poi così non accadesse. E lei ha chiesto il falò! Ha chiesto il falò immediato, Marco! Se così non fosse, se non riuscissimo ad arrivare a questo Marco, vabbè, pazienza, il gesto comunque bello rimane. Tanto è vero che Grazia sta scrivendo a noi in questo momento e dice: grazie, bravissimo, va bene. Io spero che vada bene, perché comunque mi prendo a cuore di queste cose un po' romantiche, a me fanno sempre sciogliere. E lui ha fatto quello che avrei fatto anch'io. Ci sono ancora uomini così, eh? Hanno più di 50 anni, ma ci sono.

E qualcuno per voi ha mai fatto qualche gesto romantico? Anche qualcuna, magari l'ha fatto qualcuna, dai. 338 141 1001 e mo me fate sapere. E mo ce fate sapere.

0: Speriamo che la moglie di Marco non ascolti in studio più. Dai ragazzi, ma non è mica, non c'è sempre il male dietro ogni cosa. Anche Marcello da Cavezzo mi scrive: permettimi una piccola critica, ce ne sarebbero altri più giovani che farebbero anche regali di questo tipo, ma forse sono le giovani che non apprezzano più. Sai che cosa ho capito io nella mia esistenza, che ho iniziato a regalare fiori solamente 4 anni fa? Prima non avevo mai regalato fiori in vita mia. Poi, lavorando con i fiori, mi è iniziata questa passione dei fiori. Ho regalato spesso fiori a me stesso, ho regalato spesso fiori a mia madre, e qualche mazzo di fiori l'ho fatto, anche forse più di qualche. Certe volte tu consegni il mazzo di fiori a una donna che magari non è interessata a te, capito? Quindi quando tu fai questo gesto non ti devi mai e poi mai aspettare nulla in cambio, a meno che lei non sia già la tua ragazza, già tua moglie, già la tua fidanzata. E allora quel mazzo di fiori non deve essere un mazzo di fiori per farsi perdonare qualche scappatella o qualcosa di sbagliato. Quel mazzo di fiori lì deve essere qualcosa di inaspettato, non per forza il giorno del compleanno, non per forza l'8 di marzo, deve essere qualcosa che tu oggi esci dal lavoro, vai, ti fermi al lato della strada, raccogli 4 fiori di campo, li metti in un pugno e li porti alla donna che a te piace e gli dici: guarda, questi li ho presi pensando a te, anche se lei non ti contraccambia in quel momento. Comunque sia, tu un piccolo varco nel suo cuoricino lo fai lo stesso. Perché se tu ti aspetti qualcosa in cambio dalle persone, rimarrai sempre deluso, perché comunque hai creato dentro la tua testa un'aspettativa. Ma io ti posso assicurare che quei piccoli gesti lì funzionano e fanno sciogliere la persona dall'altra parte, anche se poi dopo magari non ti apprezza, non ti vuole e quant'altro.
1: Ma Frankie, ma io voglio un motociclista Harley che mi possa portare un mazzo di fiori, ma magari un po' di romanticismo. Ma ti immagini uno con l'Harley Davidson che ti porta un mazzo di fiori? Più romantico, più romantico di così non si può.
0: Bella, bella lì. Vedi, ti ho appena confermato la regola. Questa persona che ha appena mandato il messaggio lo vorrebbe, lo desidererebbe, ma non c'è l'uomo che lo fa, capito? Questo è il problema. Questo è un piccolo problema di fondo, che ci stiamo lì a farci un sacco di seghe mentali, quando poi invece bisogna agire. E agire, reagire e agire ancora, perché prima o poi qualcuno, insomma, cadrà ai tuoi piedi, prima o poi. Forse poi, non lo so, forse mai.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Comunque alla domanda "vi è mai capitato?" nessuno ha risposto. Va bene.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: iniziato il party time. E alla domanda, a voi mi è capitato?
1: Frankie, ti rispondo io per la seconda volta, dall'Harley Davidson. No, a me non è mai capitato. È per questo che ti dico che ben venga un po' di romanticismo, perché si ha bisogno, serve, perché fa solo che bene.
0: Niente, lo dicono le donne. Cari uomini, prendete nota. Prendete nota, ci sono donne che non hanno mai ricevuto nemmeno un mazzo di fiori. Cioè, anche è brutto, eh. Vabbè. Comunque sia, nel party time si fanno i saluti, nel party time ci si racconta e si fa sapere dove state ballando. E quindi 338-141-1001, argomento romanticismo fiori, l'abbiamo definitivamente archiviato.
2: Hey, Frankie, buonasera, potresti fare un gran saluto a Turbo De Vitali e al Grillo? Buona serata.
3: Allora, caspita, che voce, come mai questa voce strana? Cosa è successo ieri notte?

0: avevamo archiviato il messaggi sui fiori, ma è arrivato adesso uno. Angie da Salò, si vede che a Salò regalano fiori, si vede che a Salò c'è questa usanza qui di regalare i fiori, va bene, ci sta. Vai Billy, che succede Billy?
1: Ciao Franky, sto rientrando dalla campagna. Per
0: bene,
1: lavoro.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Me lo segno subito sul taccuino di quel gran cacchio che me ne frega. No, scherzo Billy. Me lo scrivo adesso che stai tornando, grazie. Ti voglio bene Billy, sta scherzando.

Dedicated, vedi che se la ride il Billy, vedi che se la ride il Billy, bravo così Billy, grande Billy, super Billy, Billone, sei proprio un gran Billone.

0: E c'è la musica dei studi più la Dance Station d'Italia. Ci sono i messaggi che arrivano al 338-041-1.
1: Sono Adriano.
0: Ciao. Nonostante avergli scritto che non è questo il numero di Pierre, qua arrivano i messaggi lo stesso. Niente da fare. Lo scriveremo un'altra volta. Va de problema, sai. Funziona un po' così la vita. Senti che bel mixaggio però, eh. E voi cosa state facendo? Oh, venerdì ragazzi, cos'è? Siete tutti in pausa?

0: ragazzi, si pressa il fieno, bisogna fatturaggio. Quindi cosa fai, Marco? Vai dal fieno, lo stai pressando? Cioè gli stai mettendo ansia? Vai lì e dici: fieno, dai, pressati. Dai, vai in ansia, fieno. Lo stai pressando così, hai capito? Si lavora, ragazzi, è un lavoro che avete scelto di fare, anche il pressamento del fieno, hai capito? Potevi andare a caccia di folletti, che era un'altra cosa, hai capito? Vedi?
1: Folletto! Folletto, vieni!
0: Invece hai scelto il fieno, hai scelto di lavorare con il fieno, basta. Va bene così, non c'è problema.
1: Bella Franky!
0: Quella?
1: Feo! Io sto montando le ultime due viti che chiudono il faro di una Vespa PX.
0: Bene.
1: Appena finito di fargli tutto il motore, tutto un ripristino completo.
0: Bravo.
1: E poi sono in ferie! Perciò quando sentirai il messaggio, le viti le avrò già messe e sarò già ufficialmente in ferie.
0: Bene, così puoi venirci a trovare nelle serate. Bravo! Vedremo se verrai almeno una volta sul lago di Garda durante queste ferie. Lui va in Sardegna, va.

0: In Another World. Buon venerdì, si spinge Diego Laghedi. Poi c'è chi predilige le follette ai folletti, punti di vista. Un salutone alla squadra Grignani e si va. Emi da Pavia è impegnato, hai capito? Sentiamo la risposta di Feo, cos'è che dice?
1: Franky, ci verrei volentieri, lo sai che mi fa sempre piacere partecipare alle vostre feste.
0: Ma
1: domani mattina parto e vado in Sardegna, vedi? A meno che non fate qualche serata in Sardegna, allora più che volentieri parteciperò. Allora,
0: vai lì in Sardegna, scusa, vai tu, vai a parlare col sindaco di San Teodoro, dove l'anno scorso ha suonato un mio amico, e magari ci prendono. Vedi come conosco tutti i miei poli.

0: Ricky, ciao, sì. Sono Arturo di Milano.
1: Quella.
0: Insieme a Stefania stiamo venendo a Desenzano e poi veniamo a trovarti. Ciao bello.
1: Alla grande, in effetti stasera abbiamo la serata, stasera siamo a Valeggio sul Mincio con Radio Studio Più e vi aspettiamo. Alla grande.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni ai vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: così che funziona, è così che funziona. Fatemi salutare anche il piccolo Brian, per favore. Eccolo qua.
1: Senti, ci vediamo stasera a Parque Clauser. Ciao da Brian.
0: È vero, è vero, è uno dei parchi.

manca Garzilli, di conseguenza stiamo facendo un pochino tutto da soli, e per cui insomma questo è un weekend che sigla la fine di un mese, quella di luglio, e l'inizio di mese di agosto, come abbiamo sentito. C'è chi parte per le vacanze, finisce oggi di lavorare, domani si parte, e c'è chi invece dovrà ancora lavorare parecchio, e c'è anche chi non ci va per niente, comunque sia.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Vedi, vedi, vedi, vedi. Ho una teoria, scrive Poppy. Alzi il volume della radio e meno avverti il calore. Invito tutta l'Italia a fare come me. È anche vero, perché se tu alzi il volume della radio, i sub iniziano a muoversi, e quando i sub si muovono creano aria, e quindi lo spostamento d'aria crea una frescura. Mettiamola così, va bene? Invece oggi, il 31 luglio ma del 2003, 23 anni fa, nasceva la TV satellitare Sky, ragazzi. Quindi buon compleanno oggi a questa TV. Vi ricordate quando ci fu la fusione tra Telepiù e molti pensavano che Studio Più fosse la radio di Telepiù? C'era questa idea verso la fine degli anni 90, no? Per cui Studio Più doveva essere una radio legata in qualche modo a Telepiù. Vabbè, è nato comunque poi questo canale che molti hanno, questa piattaforma diciamo che molti hanno utilizzato per guardare film, per guardare lo sport, eccetera eccetera. Io non sono mai stato abbonato, però ho avuto degli amici che hanno lavorato all'interno, per cui insomma ogni abbonato era dotato della parabola, dovevi mettere la parabola sul tetto, il decoder, lo smart card. Avevi 100 canali tematici, 40 canali premium, cinema, sport, il calcio, insomma, niente, non so se voi avete fatto questa cosa tanti anni fa, però sappiate che appunto oggi si festeggia anche questo, il compleanno della TV satellitare, quella lì italiana.

Lori ha deciso di partire per la piscina vista la temperatura e fa molto bene. Goditi la piscina anche per noi, assolutamente. Assolutamente sì. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: allo 030 999 1000. Spot.
1: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
2: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
1: Cosa aspetti?
2: Passa a trovarci.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oribetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Dove andiamo? La la la la. Ah beh, allora va bene, va bene, va bene. The Colors insieme a Mark and Cremont nell'appuntamento con il Party Time. E allora a questo punto, signori, le mani verso il cielo. Libera l'anima, libera la mente. Non fare il serpente. Mandaci un messaggio al 338-141-1001 e la temperatura corporea si abbasserà di 2 gradi. Vai.

da Parigi a Berlino, da Berlino a Parigi. Quando penso a Berlino mi viene in mente la casa di carta, sempre in qualche modo. Alessandro ci sta ascoltando dalla Riviera Romagnola, come anche Giovanni che è in vacanza invece nella zona di Numana, e da Cesena, così facciamo il completo, diciamo, di quelle zone. C'è anche il Baldo, assolutamente lui non può mancare. Poi il Baldo ce l'abbiamo anche noi qua sul lago di Garda, che è un monte molto bello. Cesena ci fa piacere, le Marche ci fanno piacere, la Riviera Romagnola ci fa piacere. E voi?

0: Arrivano anche gli amici di Falconara Marittima. C'era una bellissima gelateria lì a Falconara. Una volta quando si viaggiava verso Ancona, io mi fermavo lì a trovare degli ascoltatori di Studio Più che hanno là la gelateria, molto bello. Vabbè, poi estate, la gelateria c'è sta ancora, c'è sta ancora.
1: Grande Franky, ciao.
0: Ciao.
1: E quindi quando il baldo il gal capel, o che fa brutto o che fa bel. Buona giornata a tutti.
0: Quando il baldo ha il cappello, o fa brutto o fa bello. Va bene, devo tradurre, sai, perché magari in Salento non capiscono. O in Abruzzo. O in Umbria.
2: Ciao, io vi sto ascoltando da Buttapietra nel mentre che lavoro, mi chiamo Alessandro.
0: Ciao Alessandro, buon lavoro. Buon lavoro a te Alessandro. Benvenuto nel nostro Party Time.

Vedi, a Falconara lo zuccone andava a sparare col cannone quando era sotto Naya. Adesso non si spara più. Hanno messo dei fiorellini nei buchi del cannone. Cioè il cannone c'è sempre, ma non è più che il cannone lì, non è? Allora, c'è chi ci segue anche dalle isole, logicamente Lampedusa, il punto più a sud dell'Italia. Presenti anche oggi con la musica numero uno, vi stiamo ascoltando, vi stiamo seguendo. Buona serata a voi. Poi c'è chi è in spiaggia, sul lettino, hai capito? Bello, coccolato, svamparazzato al sole, Davide D'Affano in questo momento. Lui si guarda intorno. Gli altri che fanno? Niente. E beh, è giusto così, dai, uno va in spiaggia. Poi, tra l'altro, l'ora migliore è quella lì che arriva verso le ore 18:30, 19, secondo me, per andare in spiaggia. Lì te la godi proprio la spiaggia.

você. Un saluto da Patti, Marina, Messina, da Carmen e Max. Tutti presenti, venerdì 31 luglio 2026.

0: anche Rebecca, dai, che ci sta alla fine del party time, ci mancherebbe altro. Ciao, bentornata, bentornati a tutti. Adesso noi entriamo nella nostra ultima ora insieme, avremo tra poco un collegamento telefonico e poi c'è la Studio Più compilation. Ah sì.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere, nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.
3: I Feel Good. Se parliamo di notti tropicali, a questo punto dobbiamo parlare anche di notti, quelle per danzare, quelle per ballare, quelle per divertirsi, logicamente. Lo andiamo a fare grazie ad Alain, e non solo, perché torniamo a Cala Romeo. Esattamente. Buona serata a voi, come state?
4: Tutto bene, ciao, ciao a tutti.
3: E allora, parliamo di questo 4 agosto 2026, perché dopo aver fatto la serata anni 80-70, adesso si va negli anni 90.
4: Certo, anni 90-98, andiamo al massimo con gli allestimenti, spettacoli, Mauro in sulla sabbia con l'Edwall,
3: sì,
4: e Gadget, insomma, siamo pronti.
3: Bene, stiamo parlando di Cala Romeo, bagni 64-65, siamo a Cesenatico, e se sei in vacanza o se pensi di andare nei prossimi giorni, allora segnati questa data, perché la prossima settimana c'è questa serata con Radio Studio Più in spiaggia, che insomma non guasta assolutamente. Che come è previsto lo svolgimento di questo appuntamento?
4: Adesso vi passo la valle, che è la regina del Cala Romeo, che vi dà tutte le indicazioni.
3: Assolutamente,
4: il numero,
3: sì,
4: di telefono che dovete assolutamente chiamare.
3: Esatto.
4: Per prenotare.
3: Perfetto. Allora Vale,
4: Di nuovo
3: buona serata e bentornata su Studio Più. Allora, come si svolge l'appuntamento del 4 agosto?
5: Buona serata a tutti. Allora, il 4 agosto siamo nuovamente qua e che vi aspettiamo per una serata piena di stravaganza, e la gente aspettiamo che venga bella vestita anni 80, ci sarà una cena, anni 90 scusate, e ci sarà una cena col menù fisso, e per contattarci per informazioni,
3: sì,
5: vi do il numero di telefono che è 349 1801 908. E dopo la cena tutti in pista con il vostro DJ e Mauro. E ci sarà il mercatino anni 90, ci saranno tante presentazioni e tanto divertimento.
3: Allora, comunque sia, il vestito look anni 90 è quello un po' fluo, lo dico per ricordare. O se no devi andare con la Fiat Croma alla serata, ma non penso che molti ce l'abbiano ancora. Quindi, al di là di questo, comunque sia, l'appuntamento è proprio presso i vostri bagni. Se uno, sì, non viene a cena, può comunque arrivare anche dopo?
5: Assolutamente sì, sì, sì, noi siamo qua già dall'aperitivo dalle 18 fino a l'una di notte.
3: Fino a l'una di notte, segnatevelo, non che poi arrivate a l'una meno 10 ma la festa è già finita. La festa inizia
5: esatto,
3: relativamente presto, quindi vi conviene appunto andare direttamente. Il numero l'abbiamo dato sui social, comunque basta cercare Cala Romeo.
5: Sì, sì, assolutamente, Cala Romeo 64-65.
3: Perfetto, allora io ringrazio lei, ringrazio la Vale per questo appuntamento il 4 agosto 2026. Vi portiamo in spiaggia con la più bella musica targata Studio Più anni 90. Perfetto.
5: Benissimo.
3: Grazie.
5: Grazie mille.
3: Buon lavoro.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao a tutti.
3: Ciao, ciao.

La musica suona, io pensavo che eravate attivi già, eh. Pensavo, adesso arriveranno 10 messaggi subito con l'anno in cui uno vuole andare. E invece no, vi devo ricordare tutti i venerdì, o quasi tutti i venerdì, che c'è la Studio Più Compilation. Cos'è la Studio Più Compilation? Voi ci mandate un messaggio scritto al 338-141-1001 in cui scrivete il vostro nome e l'anno in cui musicalmente volete andare. Non scegliete nessuna canzone. Le canzoni le cerchiamo noi.

0: La studio più compilation è partita con gli Wham! Wham! Avete preso paura, eh? Allora, andiamo a cavallo tra il 1994 e il 1995, così accontentiamo quelli di Milano e accontentiamo anche Alessandro, che era partito per il militare. Eh sì, lo so. Tra il 1994 e il 1995, perché siamo a cavallo, c'era Corona, Rhythm of the Night, Play a Hit, The Summer is Magic, Think About the Way, The Eyes and See, Whitfield, Saturday Night, Rednecks, con Cotton Eye Joe, e poi c'era anche questo disco, questo qua. Fun Factory, Close to You, e qua è Super Dance, ragazzi, Super Dance. Benvenuti nella
1: Studio Q Compilation.
0: Quella, la grande.

È tanta roba. Andiamo nel 2004. Tra i dischi del 2004 scelti da Alessandra c'è un disco. C'è Ripritz, c'è Ozone, c'è Usher, ci sono i Black Eyed Peas, ma c'è anche questo disco di Milo che adesso ascoltiamo. In classifica la posizione numero 8.

sembra che dica: non mi ricordo più la strada per tornare da Brescia. Milo, Drop the Pressure, anno 2004. Non ricordo più la strada per tornare da Brescia. E sai, se bevi un po' troppo può starci. Roberto, mi piacerebbe qualcosa del 1989. Va bene, 1989 non è che è un problema, anzi, si può andare nell'89. Tra i dischi più importanti in classifica, Black Box, Ride on Time, Technotronic, Pump at the Jam. Poi due dischi di Madonna, Soul to Soul, Inner City, Donna Summer, Lisa Stansfield, New Order, Fine and Cannibals e via via. Ma noi andiamo a ascoltare proprio Madonna.

così. Salutoni Alex da Verderio. E poi c'è Ivan da Trento che vuole andare nel 1997. Vabbè, ti porto nel 1997. Gala, Sash, Daft Punk, Ultranate, Acqua, Bellini, Spice Girls, Temper Trap, Tramper. E noi cosa scegliamo? Blackwood.

0: Waiting for You, la canzone di Blackwood. Saluto anche il suo produttore, visto che siamo molto amici, abita in Sardegna. E adesso andiamo a chiudere, perché l'ultimo disco è stato scelto da Marco ed è il 2012. E nella classifica del 2012, tra le prime 5 posizioni, c'è anche lui, Sebastian Ingrosso.
1: Studio Q Compilation.

0: È sempre un disco top questo, Reload. Va bene, facciamo una pausa, signori, torniamo tra poco, c'è il party time. E vediamo di fare bene.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

I'm Moving to the Sun. Fatemi salutare Marco Di Caluso, protagonista anche lui insieme agli altri della Studio Più Compilation, che non c'è spazio per tutti, però per i saluti certo che possiamo, anzi è proprio questo il momento, quello in cui potete essere nominati quando arrivano i party time. È lì che potete tirar fuori il vostro buon venerdì, buon weekend e quant'altro. Fatelo adesso, così almeno siamo a posto, no? Assolutamente.

Party time, l'ultimo, quello che serve a augurare buon fine settimana, buon weekend a tutte le persone che naturalmente fanno parte della vostra vita. E quindi 338 141 1001, comunque sia, paio di dischi, poi si va riccione. Noi ci vediamo questa sera a Valeggio sul Mincio con il DJ Dami e faremo una bella festa con Studio Più.

0: Natalino Balasso, in sì. arte Francesco da Bordolino.
1: Grande.
0: Sto tornando adesso da Valeggio perché lavoro a Valeggio. Salutami tanto tanto i valigiani, che sono brave persone. Io so dove fai la festa, la location è bellissima.
1: E perché non ti sei fermato? Che almeno ci incontravamo faccia a faccia, ci vedevamo la faccia. Questi migranti, questi pendolari che devono tornare a casa per forza, e poi la radio arriva, loro partono. Vabbè, pazienza, pazienza, pas de problème. C'è anche una festa a Bardolino, quindi nel caso puoi andare a salutare i miei colleghi. Vai da Max Pederzini questa sera a Bardolino. C'è anche Ugo. E andiamo così con i Nirvana.

0: ragazze, quanta cattiveria, quanta cattiveria.
1: E noi prossimi anche al weekend ormai. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Pensavate che era l'ultimo disco? No, ne metteremo un altro. Ci è stato suggerito di metterne un altro per arrivare perfetti così con Riccione. Just

Quella Ivan. Che domande che fa Ivan. Quella lì non la posso mangiare però. Per la dieta. Ma il resto.

0: Save Me The Night. Allora, oggi senza Michi Garzilli abbiamo occupato praticamente tutte e quattro le ore dell'appuntamento con I Feel Good, che ritorna lunedì, mentre invece io ritorno anche domenica con Pasquale Laricchia, e poi questa sera ci vediamo a Valeggio sul Mincio insieme al DJ Dami per una bella notte targata Studio Più. Vi lascio con Riccione, vi lascio con Eleonora Salvi, passate un bel weekend e non cuocetevi troppo. Ciao a tutti.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.

0: Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Q.
1: Studio Q. News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
3: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si senteva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto di venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. E sempre si può migliorare di più e magari fare meglio i numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

0: Cioè, uno potrebbe dire sei Eleonora Salvi,
1: io dico no, di sicuro.
0: E allora buongiorno da parte di Claudio Tozzo. E l'appuntamento sta per iniziare. Eleonora Salvi vuole fare una cosa fuori di testa, ve la spiegherà fra poco, per cui è andata a prendere una cosa che si è dimenticata. La scopriremo insieme fra pochi istanti. Intanto il programma inizia qui.

The Dance, oh, e questa danzateria. E allora Studio Più, benvenuti qui da Viale Ceccarini, sono Claudio Tozzo, l'appuntamento è con Eleonora Salvi, che però sta per arrivare. State tranquilli e soprattutto preparatevi alla sorpresa che vi farà.

conoscere insomma gli artisti di questa sera. Ci sarà come sempre il pre Pericione Summer Jazz, non più in piazzale Ceccarini. Questa sera saremo in piazzale degli Olivetani, sempre alle ore 21:15. Lo ricordiamo, per poter acquistare i biglietti basterà andare su Ticket One oppure sul sito ufficiale riccionejazz.it. E che dire, questa sera ci sarà un bellissimo documentario, la storia di questi due grandissimi artisti. Uno è un grandissimo insomma musicista e arrangiatore, e invece lei è appunto una un'attrice, quindi avremo modo di conoscere la loro storia, come si sono conosciuti, come quali sono le loro passioni, insomma avremo modo di conoscerli in prima persona.

Tonight Jennifer Lopez, David Guetta. Comunque fatemi salutare delle personcine che in questo momento si stanno rilassando in montagna, ma ahimè c'è un grande temporale dove a Valbondione, in quel di Bergamo, che però non si lamentano, a quanto pare a loro va benissimo, perché così almeno si rinfresca un po'. Qui invece in Viale Ceccarini, mentre le persone passeggiano, devo dire che oggi non fa caldo di più, si può dire, fa tanto tanto caldo, però vabbè, come si suol dire, siamo nel pieno dell'estate, quindi d'altra parte è anche giusto che sia così. Rimanete con noi, perché ricordiamo che questa sera ci sarà in diretta una bellissima sorpresa. Vediamo se riusciamo a portare, insomma, questa cosa in diretta, sarebbe davvero bellissimo. Vi dico solo che da remoto andremo in giro per la città e faremo una cosa che è bellissima. Rimanete in collegamento, mi raccomando. Inoltre avremo l'occasione di conoscere questi ragazzi che io in realtà uno l'ho già conosciuto, un paio li ho già conosciuti, perché l'anno scorso avevo già presentato il festival. Buonasera, buona passeggiata, buonasera, nel frattempo salutano qui in Viale Ceccarini. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di conoscere già queste belle persone, loro suonano in tutto il mondo e anche l'anno scorso sono stati, insomma, partecipi del Prepericione Summer Jazz, e quest'anno in un'altra

formula, insomma, ci saranno nuovamente, però ecco, diciamo, saranno altri musicisti, ecco. Loro sono The Gents of Tenor Sax con Stefano Bedetti, lo special guest di questa sera, lo ricordiamo, alle 20:45, amici della Riviera Romagnola e non, anche chi magari sta passeggiando, che questa sera prima di andare a cena vuole godersi della buona musica, beh, venite qui in Viale Ceccarini davanti allo studio mobile di Radio Studio Più, che ci sarà la musica dei nostri grandissimi artisti.

0: Frankie, era il 2013, sono passati un po' di anni, eh. Sentiamo chi arriva al 338 141 1001. Chi
1: ciao,
0: abbiamo?
1: Nora, volevo chiederti una cortesia, siccome oggi è il compleanno di mio figlio, sì, minore Christian, che compie 20 anni, vorrei chiederti se, sì, riesci a fargli un augurio. Ti mando un abbraccione da Daniele di Vimercate, ciao.
0: E come no, tanti tanti auguri Christian.

0: Beautiful People, David Guetta, è la voce inconfondibile di una grandissima artista che davvero pochissime volte si mostra, cioè il suo viso, ecco, lei è Sia. Vabbè, che dire, arrivano tanti messaggi al 338 141 1001. Salutiamo i nostri amici da Tremosine con un gelato, ce lo scrive Edi da Tremosine, vedi che belli che sono, bravi, bravi, bravi. Poi chi altro abbiamo? Il nostro amico da Milano, abbiamo, vedi che si trova in auto in questo momento. E chi altro abbiamo?
1: Ciao Eleonora, buon venerdì.
0: Ciao.
1: E niente, Riccione, Riccione, non si discute. Ciao.
0: Vero, vero, vero, assolutamente vero.

0: Golden Fly era il 1975, molti di voi si ricordano insomma quei momenti con questa bellissima canzone. Allora, lo ricordiamo brevissimo, faremo una breve pausa e poi ci collegheremo da Pescara con il nostro DJ Albi, che insomma ha il party time, l'appuntamento fisso del venerdì. Per quanto riguarda invece stasera, vi aspettiamo al Pre-Riccione Summer Jazz al Parco degli Olivetani all'anfiteatro di Riccione. Vi ricordiamo, l'ingresso è acquistabile, insomma il biglietto d'ingresso al, insomma, sul sito Ticket One o ancora meglio sul sito ufficiale riccionejazz.it. ci saranno loro, Valentina Cenni e Stefano Bollani con Tutta Vita, insieme conducono Via dei Matti numero 0 e hanno realizzato il documentario che staremo insomma staremo per vedere questa sera. Stefano Bollani, pensate un po', è un pianista e compositore tra i più importanti del jazz contemporaneo, mentre invece Valentina Cenni è attrice e regista, quindi vi lascio immaginare la coppietta di questa sera. Inoltre, lo ricordiamo, questa sera qui davanti proprio allo studio mobile ci saranno tantissimi artisti che suoneranno per noi alle 20:45, uno spettacolo che non potete perdervi. Facciamo una breve pausa, rimanete con noi.
1: Si salvi chi può.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili limitatamente ai settori montuosi del nord. Alpi e prealpi potranno risentire ancora una volta di locali rovesci o temporali di calore. Caldo intenso ed opprimente si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con punte massime elevate attorno ai 38-39 gradi e con alto livello di umidità. Un caldo pesante anche nella notte e all'alba, sarà un clima tropicale. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che tale situazione si presenterà analoga anche domenica e nella nuova settimana. Dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani,

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Rob.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E in questo Party Time lo ricordiamo in console il nostro DJ Albi, l'appuntamento fisso del venerdì. Fateci sapere da quale parte del mondo state ballando al 338-141-1001. Nel frattempo salutiamo il nostro amico da Napoli, Vincenzo. Il nostro Franco da Milano non poteva mancare. Buonasera, benvenuto.

Salutiamo Federica da Palermo che ci manda una bellissima foto che sta facendo un buon aperitivo. Guardala, guardala che brava. Salutiamo Domenico, buonasera, benvenuto. E ringraziamo di cuore Marcello da Suzzara che come sempre scrive dei messaggi davvero bellissimi. Arriva proprio lui. È proprio lui. Buonasera agli amici che stanno passeggiando. Vi aspettiamo alle 20:45, super evento qui in Viale Ceccarini,

Salutiamo Gianni Giuseppe da Masseria Paretano a Monopoli. Ciao ragazzi. Matteo da Gradara c'è, buonasera. Allora adesso vediamo chi passeggia e fa la mossa di Michael Jackson, eh?

E procede al meglio questo party time. Beh, in console il nostro DJ Albi da Pescara. Lo ricordiamo, qua invece siamo in Viale Ceccarini con lo studio mobile. Ne approfittiamo per salutare le persone che in questo momento stanno passeggiando proprio qui davanti a noi. Tra l'altro cogliamo insomma l'occasione per ricordare che questa sera alle ore 20:45 ci sarà un bellissimo concerto, ovviamente gratuito. Qui davanti a noi ci saranno degli artisti che sono stati partecipi per il Pre-Pressione Summer Jazz l'anno scorso, e quest'anno insomma in un altro format saranno qui davanti a noi. Parlando del festival Pre-Pressione Summer Jazz, questa sera siamo al settimo appuntamento per quanto riguarda il festival. Ci saranno altri artisti, loro sono un duo e questa sera ci portano un documentario della loro storia, della loro conoscenza, e sarà diciamo in uno stile abbastanza particolare, dove al Parco degli Olivetani alle ore 21:15. Vi ricordo, per comprare il biglietto basterà andare su Ticket One oppure tramite riccionejazz.it.

0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Siamo col nostro editore Claudio Tozzo. Buonasera.
0: Ciao.
1: Chi ci sarà questa sera?
0: Siccome mi piacciono molto, io li vedo spesso, li ho visti per lungo tempo in queste stagioni su Rai 3, in Via dei Matti, Via dei Matti si chiama il programma, però da una famosa canzone che faceva era una casa molto carina, non c'era niente praticamente, però si trovava in Via dei Matti numero 2. E sono Valentina Cenni e Stefano Bollani. Questa sera, dopo la proiezione di questo film, nel quale racconteranno molto del, non voglio dire nulla di quello che succede, però ho visto già, loro suoneranno, perché lo Steinway, il song che tu hai suonato ieri sera, sul quale abbiamo cantato, verrà trasportato direttamente, sì, al Parco degli Orvietani. Stefano Bollani è improvvisa insieme a Valentina, e quindi ci sarà uno show subito dopo questa proiezione, quindi è il momento più atteso della serata. E questo val bene il biglietto, senz'altro.
1: Ah beh, sicuramente. Sono due grandissimi artisti e ne vale la pena andarli a vedere, insomma.
0: Tra l'altro Valentina è riccionese, nonostante sia molto famosa in Italia, grazie a questa trasmissione apprezzatissima. Beh, riccionese, quindi penso che finalmente i riccionesi avranno modo di vedere dal vivo una cosa che si è sempre vista in televisione.
1: Questa sera gioca in casa, quindi.
0: Sì. E poi invece, mentre là, che è piuttosto distante, ci si va comunque a piedi perché c'è una via che ci porta là, qui noi siamo in Viale Ceccarini, piazzetta del Faro, nella nuova piazzetta del Faro, dove c'è questa fontana dove si buttano dentro tutti i bambini.
1: È vero, sì. Tra poco anch'io.
0: Esatto. Stavo pensando appunto che anche tu potevi approfittare di questo rinfresco, perché praticamente non è una vera fontana, anzi è una fontana che però consente alla gente di
1: passare. Sì, è vero.
0: Qui suoneranno, e ieri, l'anno scorso sono stati protagonisti al festival e devo dire apprezzatissimi anche da parte mia. Stefano Bedetti, che è un sassofonista, poi magari lo sentiremo qui, lo intervisti.
1: Certo.
0: E con Onorino Tiburzi, trio, praticamente sono in tre, bravissimi che suonano, e che quindi questa sera sarà il caso veniate a vedere qui in Viale Ceccarini, dove ci siamo noi, dove c'è la nostra, il nostro box, e questa sera avremo dei gadget, degli assaggi di Grana Padano, dei ventagli che sono questi
1: bellissimi, belli.
0: Vedere,
1: abbiamo dei bei regali questa sera, è vero, lo ricordiamo, dalle ore 20:45
0: loro suonano, noi saremo qui invece in diretta dalle 22 fino alle 24, perché suoneremo dal vivo con i nostri DJ set qui dall'interno. Abbiamo parlato anche troppo, direi che Albi può continuare il nostro party time.

0: tanti messaggi al 338-141-1001. Ascoltiamoli, vai.
1: Vi sto ascoltando con la palestra da mio papà, Angelica Roveretto, 11 anni.
0: Ciao piccola Angelica.

0: Salutiamo anche Simon, il chimico notturno, e tutto il team, insomma, che sta lavorando in questo momento. Li salutiamo e gli auguriamo ovviamente buon lavoro.
1: Sì, sì, si balla da Lanciano, dopo un bel bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo, anche un buon di musica, ci fa bene. E vai!
0: Hai capito, c'è qualcuno che insomma si dà la pazza gioia. Salutiamo anche Alessandro da Cesena, buonasera, salutiamo anche queste belle fanciulle che stanno passeggiando in questo momento. Guarda, guarda quanta bella gente. Salutiamo Vincenzo, Lorenzo, Antonio da Monopoli. Ciao ragazzi. Abbiamo anche il nostro direttore artistico Mario Marsi. Che onore.

0: Venu da Sciacca presente, la salutiamo, un caloroso abbraccio virtuale. Allora, abbiamo appena raccontato quello che succede, insomma, questa sera, ma è meglio che ce lo racconta in prima persona proprio il direttore artistico di questo grande evento. Lui è Mario Marzi, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Beh sì, quello che succede, io so quello che succede all'inizio, nel senso che so che c'è una bellissima proiezione di questo film di Valentina Cenio, nostra compaesana, che insomma non è solo un film, ma è molto di più, nel senso che racconta quello che è l'anima poi dell'improvvisazione dei musicisti, e quindi va oltre, diciamo, l'aspetto visivo. Dopodiché Stefano ci delizierà come fa sempre con delle sue, insomma, elaborazioni, improvvisazioni, e penso anche su richiesta del pubblico.
0: Weila, io non vedo l'ora, non vedo l'ora di ascoltare questo super concerto. Lo ricordiamo agli amici ascoltatori, qualora voleste venire, insomma, trovate i biglietti online su Ticket One oppure riccionejazz.it. E che dire, l'evento sarà al Parco degli Olivetani alle ore 21:15, come ha detto anche il direttore artistico. Questa sera insomma ci delizieranno con un bellissimo documentario della loro storia, e a seguire appunto con la musica di Stefano. E che dire,
1: vi aspettiamo, e stare insieme sarà bello, sarà una gioia condividere questo momento così di cultura ma anche di allegria.
0: È vero. Grazie mille al nostro direttore artistico Mario Marzi, ci vediamo dopo allora.
1: A tutta l'ora.
0: Ciao. Ciao, a dopo. Noi invece facciamo una breve pausa, rimanete con noi. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisiling. È massima allerta a Ceuta. L'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola. E si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale. Da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA, la squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio, culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

0: Let Me Be The Second Voice, la versione remixata. Vado ad aprire così la seconda ora, ringraziando di cuore DJ Albi per il suo party time. Sono arrivati anche gli uomini, mi sembrano quelli dei Blues Brothers, vestiti tutti di nero. Vi manca solo la valigetta. Buonasera, presentatevi, mi sembrate timidi.
1: Buonasera,
0: stasera.
1: Buonasera, siamo buonasera. In formissima, tra l'altro dormiamo tanto oggi.
2: Buonasera, siamo i Minchions.
0: I Minchions. Allora, uno è Palleggiaman, ormai nominato così, e tu sei?
2: Tigamelo.
0: Tigamelo? Vabbè, ok, va bene.
2: Stiamo bene?
0: Sì, benissimo, direi. Sì. Ascolta, io ho una sorpresa per voi, e dopo ve la mostro, però è di là, è di là, è proprio là appoggiata. È di là.
1: La donna, ho una sorpresa per voi. Dopo ve la mostro, cioè, cosa
0: no,
1: devo pensare?
0: Ma dai, ma sembra pensare male, no, no. No,
1: no, no. Sì. È maschio.
0: È maschio. È vero, è maschio. È maschio, maschio. Maschio. E questo è un po' sottile, però è maschio, maschio.
1: Chi si intende, chi si
0: è
1: intende?
0: Maschio, eccola.
2: Avevo capito.
1: Ho capito che è maschio.
0: È maschio.
1: Abbiamo anche lo sponsor.
2: È maschio. Claudio, ma esiste anche il femmina?
0: No. No, il maschio è più buono. Vabbè, comunque, scherzi a parte.
1: Alle 22.
0: Sì, alle 22 con Club Connection. E rimanete con noi, perché a brevissimo ci sarà una cosa che non è mai successa qui su Radio Studio Più. Vero? Si fa o non si fa? Si fa o non si fa?
3: Non so, si può anche fare,
0: Va bene, va bene, dai, intanto
3: buttati,
0: andiamo avanti.
3: Che è morbido.
0: Esatto, mi butto che è morbido.

0: Nectar. Move it!
1: J Balvin, che musica, alle 19.18, aspettando il super party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Ricordandovi inoltre che ci troviamo...
2: No, tu stai aspettando un'altra cosa.
1: Vabbè, ormai
2: stai
1: quella cosa non c'è.
2: Però ti accompagni in Piazzale San Martino.
1: È vero.
2: Ma non dico per fare cosa.
1: Lo posso dire cosa?
2: No, se è una sorpresa.
1: Vabbè, allora possiamo però dire che non si farà oggi, purtroppo, per questioni di tempistiche, e si farà sicuramente entro domenica.
2: Tu vuoi andare sulla mongolfiera? Fare una diretta,
1: è vero,
2: video,
1: sì, una diretta video,
2: una cosa che ci siamo già organizzati e si può assolutamente fare,
1: vero,
2: però
1: sì,
2: oggi non ci sono i tempi perché fra un attimo arrivano i ragazzi qua che dovranno essere intervistati, poi insomma alle 8 finiamo,
1: sì, è vero, oggi era un po' infattibile effettivamente, poi andare là insomma non è qua attaccato noi, insomma,
2: poi che ci avvisi,
1: sì,
2: con,
1: sì,
2: Sandro Cavazza, Without You.

0: a Gabri Ponte Giovanotti, va a chiudere così un'altra mezz'ora. Rimanete con noi che a brevissimo ci sarà il Party Time.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Loco loco contigo. Iniziamo così il party time. Salutiamo quel bel fanciullo che sta passeggiando in Viale Ceccarini, che lo vedo molto energico, ha proprio voglia di ballare. Salutiamo gli amici che stanno passeggiando anche in questo momento. Iniziamo proprio così. Salutiamo anche gli amici che ci scrivono al 338 141 1001. Beh, che dire, io devo fare un grandissimo ringraziamento a Muzio da Senigallia. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, siete appena tornati dal mare, così a sentimento, eh? Vero? Sì? Dico bene allora. Allora, chi altro abbiamo? Gianfranco, il divino da Monopoli. Buonasera, ciao Gianfranco, un grandissimo abbraccio. Nel frattempo è arrivato anche lui, l'uomo bello impossibile, ormai definito anche l'uomo che conquista tutte le donne della Riviera Romagnola.

0: Eleonora, tanti saluti da Ciccio.
1: Anna, Costanza.
0: Da Ciccio da Peschiera.
2: Ciao Ciccio, Anna e Costanza da Pescara, un grandissimo abbraccio, guardali che belli. Chi altro abbiamo, vai?
3: Ciao Ele, Ettore Francesco, sempre e comunque su Radio Studio Più, tutte le sere, ciao!
2: Ciao, un grande abbraccio, benvenuti nel Party Time, quel momento dove tutto è concesso anche ballare, cantare, sognare e inviare messaggi al 338-141-1001, come ha fatto il nostro Q da Milano.
4: Buonasera signorina Salvi, ieri sera non sono riuscito a salutarla, quindi lo faccio ora. Mi raccomando, stia attenta a quei tre. Una volta imboccata la loro strada, non si torna più indietro. Un saluto a lei e a tutta la squadra di Studio Più.

0: arriva il venerdì, beh, arriva anche lui, il nostro vigilante matto da Pescara, che scrive dei bei messaggi. Lo salutiamo. Chi altro abbiamo? Vada.
1: Ciao raga, dai che venerdì, siete il mio antistress. Ciao, da Stefano Novi di Modena.
0: Ciao Stefano, che bellissimo, cioè che bel messaggio, siamo il tuo antistress, un messaggio davvero bellissimo e ti ringraziamo di cuore. Allora, vediamo un po' meno antistress, chi c'è?
2: Ciao,
0: vai.
2: Nora, sono Ormetto di Milano Marittima.
0: Ciao.
2: Ti mando un grande saluto.
0: Ciao.
2: Dal pedalò, volevo venire a trovarti, ho detto parcheggio il pedalò lì sulla Battisa a Rizzone, però è un po' tardino, allora ti mando un saluto.
0: Ciao, grande abbraccio. No, guarda, hai fatto bene a star lì, hai fatto bene. Salutiamo anche gli amici, guardali che belli che sono qua davanti.

19.42, la selezione musicale del nostro DJ Dami qui direttamente dal Viale Ceccarini, ricordandovi che questa sera ci sarà un concerto proprio qui davanti alle 20.45, quindi si parla insomma tra un'oretta.

Allora, qui viene chiamato in causa il nostro palleggiaman. Guarda cosa scrivono. Un saluto da Orazio, l'imbianchino dello spazio di Cervia, che in questo momento insieme con suo nipote Ryan a giocare a pallacanestro. Dovevi esserci anche tu, vedi, vedi. Salutiamo anche la nostra grande, grossa mascotte, il nostro Fabio, che in questo momento è all'ascolto. Salutiamo anche i nostri amici da Cornate Dad, dal nostro Giorgio, che come sempre sta a lavorare, capito, capito?

0: salutiamo il nostro amico da Desenzano del Garda, lui è Fausto. Buonasera, buonasera. Salutiamo anche Billy da Fano, il nostro Domenico. Insomma, arrivano davvero tantissimi, tantissimi messaggi. Sentiamo, vai.
1: Marco da Malonno,

0: Siamo arrivati alla fine? Ah, io penso proprio di sì. Allora, signori, la festa non finisce qua nella Riviera Romagnola. Vi ricordiamo, in Viale Ceccarini, qui davanti a noi, in pia- in, appunto in Viale Ceccarini. Che stai a fa'? Aiutino, vole, sì, vabbè. Comunque, bando alle ciance, alle 20.45 ci saranno loro, The Giant of Tenor Sax, con Stefano Bedetti, special guest questa sera. L'ingresso sarà gratuito, ve lo ricordiamo, che siamo proprio qui davanti allo studio mobile, davanti al box di Radio Studio Più. Salutiamo gli amici che si sono fermati qui, vi sta guardando, guarda, tutta Italia tramite queste belle telecamere. Allora, vi ricordo inoltre l'appuntamento di questa sera in al parco, scusate, dei Olivetani. Ormai ultimissimi biglietti disponibili su Ticket One oppure tramite l'app, il sito ufficiale, scusate, riccionejazz.it. Chi suonerà questa sera? Beh, Valentina Cenni e Stefano Bollani con Tutta Vita. Loro sono dei personaggi famosi, si può dire, in tutto il mondo. Stefano Bollani è pianista e compositore, tra i più importanti del jazz contemporaneo, mentre Valentina Cenni è attrice e regista, e insieme conduce, pensate un po', Via dei Matti numero 0 su Rai 3, e hanno realizzato appunto il documentario che questa sera avremo modo di poter vedere, dove? Al parco degli Olivetani all'anfiteatro. Io vi ringrazio di cuore, vi do l'appuntamento domani. So che è una cosa insolita, ma qui, dato che tutto è concesso qui a Riccione, avremo modo anche di fare, insomma, la diretta da Viale Ceccarini con il programma Si Salvi Chi Può, sia sabato che domenica. E per conto di Club Connection, che in questo momento sono qui
1: dalle 4,
0: sì,
1: e tu con lui oppure da sola, vedi, dipende. Se avrai compiuto i 18 anni, sì, potrai trasmettere domani.
0: Non lo so se li ho compiuti ancora, non lo so. Vabbè, comunque sarà tutta una bella sorpresa, e proprio questo è bello, quindi seguiteci, insomma, tramite la nostra app gratuita, tramite il nostro sito nuovo studiopiu.net, oppure tramite FM, DAB, tramite i nostri canali TV. Insomma, siamo come il prezzemolo, siamo ovunque.
2: Stop ai voti.
0: Basta, abbiamo dato? Vabbè, comunque io vi lascio in ottima compagnia. Vi ricordo che ci sarà nuovamente il collegamento, insomma, da qui, da Viale Ceccarini, dalle 22 con Club Castellini. Connection. Ciao, fatti bravi, ciao!
1: Ciao!
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026, da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più, con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili limitatamente ai settori montuosi del nord. Alpi e prealpi potranno risentire ancora una volta di locali rovesci o temporali di calore. Caldo intenso ed opprimente si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con punte massime elevate attorno ai 38-39 gradi e con alto livello di umidità. Un caldo pesante anche nella notte e all'alba, sarà un clima tropicale. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che tale situazione si presenterà analoga anche domenica e nella nuova settimana. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
4: Alex Castellini chiama base, passo.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Dance Time Machine. 90 BPM. 90.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robbie Gould.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché molti non hanno visto quello che è successo prima, che eravamo di corsa in mezzo in viale Ceccherini.
1: Come si suol dire, siamo arrivati a pelo.
0: Ma, a pelo.
1: Ma perché si dice siamo arrivati, cioè a pelo?
0: Non lo so, non lo so, però forse perché proprio rende l'idea di quello, cioè il pelo è una cosa molto ristretta, piccola, no?
1: Quindi, dipende.
0: Sei arrivato, dipende dai peli,
1: dipende pelo.
0: Salutiamo e ringraziamo Alex Castellini. Noi fino a mezzanotte con la Family Club Connection ci siamo anche questa sera. Anzi, se volete passare a farci un saluto, siamo in viale Ceccherini a Riccione. Io sono Rani Milani, c'è anche Tiga, poi arriva anche Ricky Valza, che lui tanto se la prende comoda con il nostro editore, sta a magna, bel, fa le chiacchiere, noi siamo qui. Quindi siamo pronti, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate, si parte!

0: Vieni, vieni, tica, attaccati al tram, attaccati al tram.
1: Come dice Samurai, facciamolo lento.
0: È la, ragazza, amore, dice amore, è lento, è troppo veloce.
1: Ragni,
0: è lento, vai troppo sogna la volta. Samurai J, ossessione su Radio Studio Più, sono le 22.07 in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Stavo leggendo che nel 2026-2027 il Niño sarà il più potente della storia.
1: O Piccirillo
0: Niño, capito? Niño sarà il più potente della storia. E c'è anche da oggi, ovviamente, dal 31 al 2 agosto si arriverà fino a 44 gradi in Italia. Io vorrei sapere dove, ma secondo me già qui ci sta spettinando per bene.
1: Donne, comunque sembri mia nonna.
0: Sì, e io sì, sono fissato col meteo.
1: Proprio.
0: Lo so, magari in un'altra vita.
1: Per fortuna che hai un po' di barbette, ti riconosco, capito? Perché sennò sarebbe.
0: Allora, intanto salutiamo tutti quelli che stanno viaggiando, tutti quelli che sono in auto, che magari stanno cercando di raggiungere le zone balneari, addirittura magari qualcuno che sta venendo da queste parti in Romagna. Noi siamo in Viale Ceccarini Riccione, quindi ci trovate, abbiamo il nostro bel cabinotto, o se preferite acquario, ma non c'è l'acqua dentro qui.
1: Però siamo davanti alla vasca.
0: Sì, c'è anche la vasca. Dietro abbiamo una bella piscinina, cioè praticamente
1: ci sono tutti
0: la fontana, c'è una bella fontana, quindi dove c'è il fontanone ci siamo noi. Vi do le coordinate: 338 141 1001, se volete interagire con noi, capito? Tanto noi siamo qui fino a mezzanotte, cioè uno dice, e quindi no, cioè fino a mezzanotte ne abbiamo di cose da dire, da fare.
1: Se va come le altre sere anche oltre.

0: Bad Bunny su Radio Studio Più, sono le 22.14, siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia da Viale Ceccherini e Riccione con tutta la radio e tutta la family di Club Connection. C'è da fare un po' di saluti? Apri Ronnie, apro io, apri senza, sono stato facendo io qua.
1: Bella Ronnie, chi è? Ieri avete ripristinato il numero giusto, ieri dicevi che non ti saluta mai nessuno, ti saluta Antonio.
0: Assolutamente sì, abbiamo sistemato il tutto, quindi grazie Antonio. Sì, non mi caga mai nessuno, ma è questa la verità, non mi caga mai nessuno. Allora, ho letto una notizia, anzi la leggi tu, che nel 2046...
2: Cioè praticamente mi fa diventare un disfattista come te.
0: No, nel 2046,
2: allora, tra l'altro... A San Valentino.
0: Cioè, quindi precisi, cioè il giorno di San Valentino...
2: No, non prima e non dopo, proprio il giorno di San Valentino. Mentre te sei seduto con la tua bella al ristorante... Ti colpisce un asteroide.
0: Quindi c'è una data precisa. Esatto. A San Valentino del 2046, quindi c'è una data precisa.
2: Non è che lo dice il naso, lo dice la NASA.
0: Lo dice la NASA. C'è anche un orario alle. Cioè l'orario.
2: Non esageriamo.
0: Perché non stiamo esagerando, secondo me.
2: Lì si vuole la palla di vetro.
0: Già stiamo esagerando, perché dare una data così.
2: Ce l'hai la palla di vetro.
0: La palla di vetro no, però ammiro chi è capace a leggerla. Chi è bravo a leggere le palle, secondo me, ha un futuro. Sì. Perché non è facile, capito?
2: Ti ricordo che te sei.
0: Andiamo avanti, dai, fino al mezzanotte. Tra l'altro arriva il primo party time tra pochissimo.

0: E intanto qui balliamo il reggaeton a Radio Studio Più. Apri Ronnie, apri, chi è? Vieni avantolo, è aperto.
1: Sì, aperto. Sono il cane, sono il ragazzo, gli scolate, grazie Mosca. Romagna mia, Romagna Giore.
0: Beh, ci fa piacere che c'è questa energia, questa carica questa sera, sta perché è iniziato il weekend.
2: Poi qua si sta, siamo in Romagna.
0: Si sta bene qua, le temperature
2: dove,
0: sono gradevoli.
2: Dove si beve e dove si mangia?
0: Mi stavo chiedendo, lo so che sono paranoico, no? Ma mi stavo chiedendo, siccome che c'è un tasso di umidità, secondo me... almeno il 60%, perché si suda solo a guardarti. Non so se questa è un'emozione che ho nei tuoi confronti.
2: Non guardarmi perché
0: o proprio perché ci sono delle temperature molto elevate. Insomma, volevamo l'estate, volevamo la bicicletta e adesso pedaliamo. Allora, amici, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Fateci sapere quali sono le prossime mosse, dove avete intenzione di passare questo weekend, dove state andando, dove siete diretti. 338 141 1001. Guarda il numero, guarda, era 2222, capito? Un altro messaggio dall'alto. E intanto arriva un discone. Sì, questa è una delle canzoni che amo di più al mondo. Ogni sera ce n'è sempre una, eh?
2: Tanta roba, tanta.
0: Sì, perché questa canzone mi ha fatto innamorare di Tetica. Quando ti ho conosciuto ho detto, sai che
2: quasi quasi, dica
0: Tom Odell.

0: Connection. Summertime Live! Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ah vabbè, il primo party time è quello di DJ Tiga fino alle 11. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con
3: Radio
2: Studio Più. Alzate il volume, altrimenti godete solo metà. L'abbiamo già detto questa cosa, buon weekend a tutti? Italiani, buon weekend!

0: 342 41 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Chi è? È aperto, lo? È aperto, è aperto. Non è aperto? Apro adesso, è aperto.
1: Ronnie, Bruno, Karate Biccio.
0: Sì, ciao Bruno.
1: Stasera e lo metto giù domenica sera, anche perché lunedì sono a lavorare. Ciao bello, Bruno, Karate Biccio.
0: Ciao Bruno, ciao, buon weekend.
2: Bella tiga, ma poi sei andato a mangiare il coniglio con contorno di patata?
0: No, no, sono andato a mangiare il pesce questa sera, con tiga sono andato a mangiare il pesce.

0: Radiovisione infatti invita tutti quelli che stanno passeggiando davanti alla nostra postazione, se volete fare un saluto davanti alle telecamere, siamo in diretta anche in TV sul digitale terrestre. C'è Simone Amiano,
1: apro. Sì, 31 luglio è ciao, il primo del mese, poi dopo si riapre agosto, è National Girlfriend Day, è la giornata mondiale delle fidanzate, l'1 agosto. Signori, un saluto speciale da Simone, qui da Milano, a Ronnie Milani, è tutto. Allora non ci resta che augurarvi un buon weekend a tutti quanti, stay with us.
0: Ciao Simone, grazie.

0: Dai che venerdì a tutti quelli che sono in viaggio, magari hanno voglia di raggiungere la nostra postazione in Viale Ceccherini, noi siamo qui a Riccione. Filippo,
1: apri diga.
0: Ciao Filippo.
1: È andata a mangiare pesce, diga. Sei rimasto senza un euro. Ronnie Milano,
0: non è vero, non è vero, non è
1: vero. Che cozze, ma la calamari.
0: No, devo essere onesto, Filippo. Devo essere onesto. Qui mi stanno anche offrendo la cena, quindi devo essere onesto. Però solitamente non sono uno scroccone. Venite a Riccione, noi siamo in Viale Ceccherini.

Salutiamo anche Antonio di Parma, mi ha sottolineato questa cosa, anzi me l'ha segnalato questa cosa, Marco Tonti da Miramare di Rimini. Allora, tutti voi che siete davanti, vi consiglio di salutare davanti alle telecamere, perché siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per il Party Time.

0: Vabbè, ti piace vincere facile, ti piace vincere facile. Allora amici, noi siamo ancora qui a Riccione fino a martedì sera da Viale Ceccarini, anzi vi invitiamo a venirci a trovare, se volete passare a fare un saluto noi siamo qui. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per i vostri saluti sul Party Time, dove è possibile anche semplicemente dire cosa state facendo, dove state andando, dove siete diretti, quali sono i vostri programmi, capito? Dove state andando per questo weekend, cosa avete mangiato, dove siete stati, chi ve l'ha detto, perché, qualsiasi cosa, noi siamo qui. 338-141-1001.
1: Ehi, niño, escúchame.

Fino qui davanti alla nostra postazione, come si chiama? Come ti chiami? Abbiamo un ballerino che sta ballando proprio qui davanti. Saluto tutti voi che siete qui presenti. È un po' come la nave, noi salutiamo dalla nave, capito? La nostra Love Boat. Ciao a tutti, ciao. Questa sera c'è tantissimo movimento a Radio Studio Più qui davanti. Come ti chiami? Aspetta, aspetta. Come ti chiami? Mattias? Ciao. Eh? Ah, Mattia senza la S, vedi, preciso, perché su AS, AS no, Quante ne hai, Mattia? 7 a settembre. 7 a settembre. È la passione per il ballo, praticamente, giusto? Sì. Sei in vacanza con la famiglia? Dov'è il papà e la mamma? Chi è il papà e chi è la mamma?

0: Eccola la mamma. Come si chiama la mamma di Mattia?
1: Silvia.
0: Silvia, sei di vacanza da quando? Oppure fino a quando resterete qui a Riccione?
1: Fino al 9
0: di agosto. Di dove siete?
1: Modena.
0: Modena, quindi conoscete benissimo anche Radio Studio Più, insomma, sì, siamo molto ascoltati anche nella provincia di Modena.
1: Sì,
0: avete un figlio ballerino con una passione pazzesca per la musica, e questo è un bel segnale, perché per noi è fondamentale avere ballerini così che ascoltano Radio Studio Più. Niente, allora vi saluto, vi auguro una buona vacanza, una bella permanenza qui a Riccione. Ciao Mattia!
1: Ciao.

0: È arrivato anche Nico. Nico, di dove sei?
1: Salve, sono di Popoli, Pescara.
0: Pescara, che bella Pescara. Io sono venuto diverse volte nella zona di Pescara, anche in vacanza.
1: Sì, sì.
0: E sei in vacanza qui?
1: Sì,
0: a
1: sì, con i miei genitori.
0: Sono i tuoi genitori?
1: Sono un attore.
0: Sei un attore?
1: Sì, di cinema.
0: Ah, sì?
1: Sì, ho concluso di breve le riprese del film di Daniele Lucchetti.
0: Ah!
1: Sì, sì, Dove non mi è portata.
0: Ah!
1: È una delle mie passioni, tra cui anche una passione per il giornalismo.
0: Ah!
1: Sì.
0: Che bella cosa!
1: Sì.
0: E giusto per avere alcune informazioni, non solo per la passione, sì, per il sì, giornale, sì, insomma, giornalismo,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: Ma il film è già uscito?
1: No, ancora no. Non esce. Penso verso l'autunno.
0: Verso uscirà. L'autunno, parla un po' più vicino al microfono.
1: Sì, sì. Penso verso l'autunno uscirà.
0: Ah, quindi adesso lo andrò a vedere sicuramente.
1: Sì,
0: dirò,
1: sì.
0: Ecco, lui era qui a Radio Studio Più e ci ha dato l'anteprima praticamente.
1: Sì, sì.
0: Bene, bene.
1: Lui è mio padre che mi ha trasmesso diverse passioni, tra cui questa del teatro e anche quella del giornalismo.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok, bene, bene. Ma quanti ne hai, scusa?
1: 14
0: anni, tutte ste robe?
1: Sì, sì.
2: 14 anni.
0: 14 anni?
1: Sì, ho gli articoli da 12.
0: Da 12 anni che scrivi gli articoli?
1: Sì, ho scritto per diverse testate, Libero, Il Giornale, Il Giornale Italia, che è un giornale online. E poi anche Libero, come ti dice papà, e anche un giornale locale che si chiama Il Centro.
0: Cioè, fammi capire, tutto questo in 12 anni?
1: Sì, no, all'età di 12 anni.
0: Ah,
1: all'età, perché sennò sembra. Esatto.
0: È nato già, scriveva libri.
1: No, così esagerato.
0: A questo punto devi finire per forza.
1: No, no, sì, sì, sì, così sembra. No, no, no, dall'età di 12 anni.
0: Dall'età di 12 anni.
1: Dall'età di 12 anni. No, no, sì, sì.
0: Beh, comunque, è sempre tanta roba.
1: Siamo realisti.
0: Vabbè, vuoi salutare qualcuno che ci sta ascoltando, magari a Pescara, amici, parenti, chi vuoi, insomma.
1: Sì, magari ci tengo a salutare. Salutare tutti quelli insomma che mi stimano,
0: sì.
1: E poi la mia famiglia che mi sta anche, è lì fuori, e questo insomma.
0: Va bene,
1: sì, sì.
0: Niente, allora ti auguro un futuro bellissimo anche nel mondo del cinema.
1: Grazie.
0: Ma anche come giornalista, perché
1: sì,
0: vedete,
1: sì,
0: che è una gran passione per il giornalismo.
1: Mm-hmm.
0: Quindi magari un giorno andrò proprio a leggere le tue testate. Bene, mi fa
1: non
0: piacere.
1: Non sono giornalista, anche scrittore, forse. Anche
0: scrittore, quindi anche libri.
1: Sì, sì, forse scriverò un libro. Quando inizierò le superiori, ci stavo pensando l'idea, stavo un po' vedendo.
0: Beh,
1: sì.
0: Vabbè, già comunque andrò. Cercherò di andare a vedere questo film. Mi ha detto che intorno a settembre-ottobre uscirà in tutte le sale in Italia.
1: Sì,
0: guarda,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: curioso. Grazie mille.
1: È stato un piacere.
0: Buon rientro a Pescara e goditi.
1: Sì,
0: Riccione.
1: Sì, va bene. Ci sono tante ragazze belle.
0: Sì, ma questa sì, è l'Italia in generale. Va bene, grazie.
1: Va
0: ciao.
1: Bene. Ciao. Ciao, ciao.

0: 3 841 1001, le nostre coordinate per interagire con noi. Fateci sapere dove state ballando con Radio Tribù. Noi siamo in Viale Ceccherina Riccione live, capito? Grazie al Summer Jazz Festival di Riccione che ci ha ospitati in questo mega evento. Quindi ci potete trovare in Viale Ceccherina, capito?
1: Siamo qui, sì, ad aspettare il passaggio a livello, sì, per andare all'Electric Music Festival di Recanati. Ti ringrazio per la compagnia.
0: Ciao ragazzi.

0: gente che ci viene a trovare direttamente dentro il cabinotto di Radio Studio Più. Abbiamo Alice e...
1: Dai,
0: più vicino al microfono, dai, se parli dalla via, dalla via di fronte, non ci arriviamo. Di dove siete?
1: Novara.
0: Novara, avvicinati anche te, Alice. Siete in vacanza?
1: Sì.
0: E quanto vi fermate?
1: Domani partiamo.
0: Ah, è già finita? Siete arrivati quando?
2: Sabato scorso.
0: Vabbè, una settimanina, dai, va bene. E siete proprio qui a Riccione o siete qui vicino a Riccione?
1: Sì, siamo qui a Riccione.
0: Ah, ok.
2: Siamo a mezz'oretta dal centro.
0: A mezz'oretta dal centro?
2: In bici.
0: Bravi. Mi immagino che voi studiate.
2: Certo.
0: Quindi le vacanze sono finite?
2: No, partite.
0: Per un altro...
1: No, io parto per Savona.
0: Ah, parti per Savona, quindi vai in Liguria.
2: Rimini a settembre.
0: Ah, torni a Rimini, quindi.
2: Sì.
0: Ah, ok. Volete salutare qualcuno?
1: Allora, volevo salutare i miei amici fuori.
2: Nino, salutiamo Nino, Mirko e Sofia.
0: Ah, ma adesso Nino, Mirko e Sofia vengono dentro, capito?
2: Certo, vengono dentro.
0: Anche perché noi facciamo salutare tutti. Venite qui, dai, diamo il cambio a Nino. Ha detto Nino. Che bel nome, Nino.
1: Nino.
0: Nino, grazie.

0: 4. Allora, quanta bella gente che ci sta venendo a trovare qui a Radio Studio Più in Viale Ceccarini. Tu sei?
1: Nino,
0: come Nino Canavacciuolo, un nome bello importante, eh? Te sei?
2: Tu
0: sei? Sofia, avvicinati, Sofia, non aver paura, al microfono, ma fa niente, non fa. Ok, di dove siete?
3: Milano.
0: Milano, vi siete conosciuti qui o siete amici?
1: Noi siamo fratelli e lui è nostro amico.
0: Ah, ok, voi vi conoscete da un pezzo. E tu di Milano? Ok. Cosa fai di bello a Milano a parte studiare, immagino? Cosa sei venuto a fare a Riccione? Perché sei qui? Da tutte le domande. Allora, vieni vicino. Perché sei qui? Sei in vacanza? E le vacanze anche per voi finiscono domani?
4: No.
0: Hai ancora una settimana?
4: Mettiti,
0: ancora due settimane?
4: No, faccio una settimana.
0: Una settimana, ho capito, che bello. Insomma, sì. Ti piace Riccione?
4: Molto. Ci vogliono 7 anni.
0: Quanti?
4: 7 anni.
0: 7 anni, allora, cioè, insomma, la conosci molto bene. E niente ragazzi, volete salutare qualcuno, visto che siete tutti insieme, magari qualcuno che vi sta ascoltando da casa o in viaggio, non lo so.
1: Sì, volevo salutare tutti i miei amici.
0: Ok, questi sono qui, li salutiamo anche noi.
1: Ciao.
0: E qualcuno che magari sta ascoltando la radio in questo momento, la radio si sente in tutta Italia, tuo padre, ok?
1: Basta,
0: uno solo già va bene così, a posto così. Va bene ragazzi, allora niente, vi auguro una bella vacanza, divertitevi, perché purtroppo domani dovrai tornare a casa, però lui parte per Savona, te ritorni a Rimini, anche te per Savona, ok. Niente, divertitevi.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: da Milano, il nostro tassista di Milano. Buon weekend anche a te, Ezio. L'avevo detta questa cosa, che da Riccione sarebbe cambiato qualcosa anche nella programmazione, insomma è tutto live, quindi ci saranno moltissime persone che ci stanno venendo a salutare proprio qui. Chi sei?
1: Beatrice,
0: parla davanti al microfono. Aspetta, non parlare davanti al microfono, aspetta, arrivo.

0: Beatrice, di dove sei Beatrice?
1: Di Parenghe sul Garda.
0: Ah, quindi conosci bene Radio Studio Più. Sì, fino a ieri sì, adesso no. Sei in vacanza con la mamma e il papà, con gli amici? Sì, sì. Quanto vi fermate?
1: Una settimana.
0: Una settimana. Ti piace Riccione?
1: Sì.
0: Eri già venuta qui a Riccione per la prima volta?
1: Sì, ero già venuta.
0: Sì. E siete qui proprio vicino a Riccione o siete fuori da Riccione? Uno dice, ma chi te ne frega? Io sono preciso.
1: Sono qua in giro a Riccione.
0: Ah, ok. Vogliamo solo. Chi è la mamma lei? No, la sorella, cugina, amica, chi è? Vieni, amica. Ah, vieni lui, ok. Tu chi sei?
1: Lorenzo,
0: aspetta, Lorenzo che. Abbassiamo per Lorenzo che è. Ecco, tac, ecco. Lorenzo, anche tu sei in vacanza a Riccione per una settimana?
1: Sì.
0: Allora, chi volete salutare?
1: Chi saluto?
0: Non lo so, fai tu.
1: Mia mamma.
0: Tua mamma? Ok.
1: I miei amici.
0: I miei amici, chi mi conosce? Tutti quelli che ti conoscono, ok?
1: Vabbè. Filippo, Bea, Gianluca.
0: No, ma non è che serviva a dirli tutto, detto, okay. per fare un riassunto veloce, tutti quelli che ti conoscono, va bene? Niente, divertitevi, buone vacanze.
1: Grazie.
0: Allora.
1: Grazie.

0: sisters, good night. I hope you're feeling alright.
1: Daviale Ceccarini, quanta gente sta venendo a trovarci qui a Riccione. Chi siete? Come vi chiamate?
2: Francesco.
1: Francesco e?
3: Aurora.
1: Aurora, siete in vacanza che voi per quanto?
2: Una settimana.
1: Vi piace Riccione?
2: Sì.
1: Sì? Te convinci? Siete a Misano, ok, beh, bellissima Misano comunque.
3: Siamo venuti con 15 giorni.
1: 15 giorni, avvicinatevi ragazzi, perché se parlate da lì non vi sentono. Quindi siete a Misano per una settimana e poi si ritorna dove? Dove siete?
4: Io provincia di Novara.
1: Novara?
4: Io invece Gravellona Toce.
1: Ah, ma vi siete conosciuti qui o eravate?
4: No,
1: ah, ok.
4: Amiche da una vita.
1: Amiche da una vita. Vabbè, chi volete salutare?
3: Io la mia migliore amica Evelyn.
1: Evelyn?
5: Io vorrei salutare.
1: Beh. No, fino a ieri volevo prima volevo salutare uno, adesso ho ripensato e dico no, non se lo merita, no.
4: Vai, vai.
5: Vorrei salutare la mia fidanzata.
1: Ah, la tua fidanzata! Ma ce l'abbiamo un applauso per la fidanzata! Ma quanti ne hai, scusa?
5: Sette,
1: è già la fidanzata?
3: Si chiama Francesco. No, si chiama Party Time.
6: Ho voglia di fare. Solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
7: Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: nella nuova settimana. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Ci siamo, iniziato il party time, abbiamo rubato il microfono al nostro Ronny Milani per fare una bellissima intervista, ricordando che in console abbiamo proprio lui, Ricky Valza, un altro uomo che conquista tutte le donne della Riviera Romagnola. Ma tornando a noi, da Brescia, giusto? Correggetemi se sbaglio.
1: Giusto, Brescia.
0: Allora, abbiamo qua...
1: Dal Carmine di Brescia, San Faustino.
0: Quella, potenza, hai capito?
1: Cioè, che capì? Carmelitani,
0: ma allora, prima cosa, io l'ho detto, che assomigliano a Max Pezzali. Allora, per chi non ci sta guardando, ricordiamo che abbiamo il nostro canale TV e quindi potranno vederci anche, insomma, in TV. Sono uguali perché? Perché sono gemelli.
2: Esatto.
0: La domanda che mi è venuta spontanea, ho chiesto, vabbè, se sono dello stesso sacco e se chi è uscito prima, no?
2: Sì, 5 minuti di differenza, sono uscito prima io.
0: Prima lui.
1: Però io sono il più vecchio, perché come sapete tutti, in Italia chi nasce dopo è più vecchio. In Italia, A Malta è diverso.
0: Qua cambia tutto. Senti, ma che rapporto avete voi due? Siete, cioè, andate d'accordo? Non tanto? Litigate?
1: Tutto bene, tranne le questioni sessuali. Comunque non facciamo incesti.
2: Subito sul pesante.
0: Ma voi avete lo stesso gusto? Capita che magari litigate per la donna?
2: Non abbiamo gli stessi gusti, diciamo. Cioè, ci sono delle differenze, ecco.
0: Sì.
2: Quindi magari, non so, a me piace una e lui dice che non gli piace proprio tantissimo. E viceversa, no?
1: A me piacciono le messicane. Non so lui cosa piace a te.
2: No, a me è quelle del nord Italia.
0: Cioè, hanno pure le preferenze, capito? Ma... Bene, adesso vi faccio una domanda che sicuramente non vi hanno mai chiesto nella vita. È una domanda che si
1: fa. Scusate, vi interrompo un secondo.
0: Sì.
1: Vedo che quando siamo entrati in console, qua davanti si è formato un grappello di persone.
0: Eccoli lì, salutiamo.
1: Stiamo diventando famosi, ragazzi, i gemelli di Brescia, che hai del Carmen.
0: Hai capito?
2: Questa sera siamo a Ceccarini, a Riccione.
0: È vero. Hai visto, guarda quanta fama per voi. Allora vi faccio una domanda così a bruciapelo: ma è vero che i gemelli, se uno si sente male e siete in due posti diversi, l'altro lo sente?
2: A volte sì, ma non sempre. Per esempio stasera lui, oggi pomeriggio in acqua, in mare, ha voluto farsi vedere da due ragazze, no? Allora ha tentato una nuotata,
1: uno sprint,
2: e gli è venuto il mal di testa. E a me no, quindi non è proprio collegato al 100%, però...
0: Tanti dicono però che sia così, giusto?
2: Vero, ci sono.
3: Io pensavo che aveva visto delle ragazze, a lui era...
0: Fermati lì!
1: Tozzo a una certa età,
0: Fermati lì!
2: Noi,
0: Vabbè che non siamo più in fascia protetta, però ci sono delle persone che ci stanno ascoltando.
2: Certo.
0: È vero.
2: Regalare anche i ventagli, giusto?
0: È vero, sì, vabbè, dopo una certa...
2: No, comunque capita che abbiamo... Ma tu non ti senti qualcosa? Sì, anch'io qualcosa.
1: Sì, più una cosa mentale che fisica. Cioè, percepiamo a distanza certe sensazioni.
0: Questo sì. Ok, ultima domanda: la vostra mamma, i vostri genitori, quando eravate piccini, vi vestivano uguali?
1: Ceccarini, da piccoli, qua con mamma e papà.
0: Davvero?
1: Comunque sì, uguali, certo.
0: Oh, da gemelli.
2: Ma mamma poi ha avuto un esaurimento, purtroppo, comunque. Però
0: è

0: con due gemelli dirà due ometti. Due.
1: Si va di nero, l'altro di bianco, come stasera. Allora dice: no, no, uguali devono essere.
2: Sai perché? Perché siamo dell'Ascoli.
0: Vabbè.
1: Sentiamo di chi valsa,
3: Juve mi ha detto Ascoli così.
0: Vabbè ragazzi, noi vi ringraziamo di cuore, i vostri nomi ripeteteli, che così almeno non ci scordiamo.
2: Mi chiamo Corrado detto Albertino.
0: Corrado detto Albertino, che vuol dire?
3: Che vuol dire? Guarda che non è
1: E lui si chiama Giuseppe detto Linux.
3: Io Marco detto Linux.
2: Volevo dire Corrado detto Tozzo, mi sono sbagliato.
3: Io Marco detto Tozzo.
0: Vabbè dai, dopo queste cavolate andiamo avanti.

0: Adesso c'è Ricky Valza, DJ. Mentre stavamo facendo un po' il cambio da Tiga a Ricky Valza, qui c'è tanto movimento in radio nella nostra postazione in Viale Ceccarini, quindi succede un po' di tutto. In avanti chi c'è?
1: Bertolo? Ronny Milano!
0: Sì, ciao Felipe!
1: Apri! Fra poco apri, che c'è? La vista, buonanotte, alza la pista, Tetris! Ma soprattutto
0: no, ancora non è arrivato Antonio.
1: Quello ha 14 anni e 12 anni che scrive.

0: infatti, Filippo, per quello che sono diventato bianco, perché lo guardavo e dicevo, ma scusa, 14 anni, quindi è iniziato 2 anni? Insomma, diventava veramente un bambino di quelli da fantascienza, no?
1: Bambino prodigio.
0: Il famoso bambino, ma no, più che un bambino prodigio, un supereroe, perché 2 anni già scrivere in una testata giornalistica, poi addirittura fare l'attore.
1: Secondo me è nato con un libro nelle mani.
0: C'è quello.
1: Non hai detto che non
0: ho dovuto. No, è attaccato adesso, è quello.
2: Ma attacco anch'io allora.
0: Ecco, sì, sei.

0: 1001, fateci sapere in quale parte d'Italia state ascoltando o se state ballando con Radio Studio Più, altrimenti dove siete diretti questo venerdì. Noi saremo in onda da Viale Ceccherini fino a martedì compreso, capito?
1: Domani sera
0: facciamo il party fuori dal cabinotto, quindi sarà una puntata speciale dove si potrà anche ballare dal vivo, dove Eleonora ci farà vedere le sue doti da ballerina, giusto? No? Ecco, vedi. Come dicevo, mio amico spacciatore, sei una donna tutta di un pezzo.

0: notte estiva e quindi vai un'estate al mare. Voglia dire il mare.
1: Chi è questo?
2: È Antonio.
1: Ha salutato, tutti gli ascoltatori e sta continuando a cantare.
0: Sei il numero uno,
1: un
3: saluto, se la canta da solo,
0: a tutti quanti voi, un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
1: Ciao Antonio, ciao, capito? Ma non manca mai, tutte le sere, anzi no, tutte le sere, tutti i giorni, dalla mattina alla sera è sempre lì a salutare tutti quelli che ascoltano Radio Studio Più.
3: Ti rendi ma conto? L'abbiamo invitato a lezione.
1: No, ma mi stavo chiedendo, ma a parte tutti i messaggi che manda durante la giornata, stavo pensando, ma non fa altro? C'è una passione,
3: lui segue,
1: un lavoro,
3: no, qualcosa. Lui segue le radio. Lui ha delle radio con delle ruote che vanno, sì. E lui le segue.
1: Lui segue le radio, quindi il suo compito ogni giorno è seguire le radio.

0: Allora, Domenico da Montichiari, facciamo prima a farti salutare direttamente da Eleonora Salvi.
1: Ciao, sono Mimma.
0: Sono Mimmo.
1: La mia mamma mi diceva sempre.
0: Quello non era Mimmo.
1: La mia mamma mi diceva.
0: Era fuori scampa.
1: Sì, vabbè, sì. Con i cioccolatini, cosa che diceva, mo mi sfugge.
0: Sì.
2: Mi sa che ti si sono sciolti nelle tasche.
1: L'aiuto da casa, l'aiuto da casa. Vabbè, ciao Domenico. Buonasera, Domenico.
0: Domenico, ciao.
1: Buonasera.
0: Quanti siete? Dove siete? Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione. Passate a farci un saluto. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate, se volete farci sapere dove state passando queste vacanze, perché ormai molti degli italiani sono già in vacanza, diciamolo. Anzi, molti sono in viaggio, che magari stanno cercando di raggiungere anche il sud.
1: È vero, brevissimo sarà l'1 agosto.
0: Anzi,
1: quindi
0: la domanda è questa, nasce spontanea.
3: Sì. C'è traffico?
1: C'è traffico? Beh, di notte solitamente non c'è il traffico.
0: Vabbè,
1: mo l'ho guffata, non odiatemi per tutte le persone che sono in macchina. Però solitamente, insomma, di notte non c'è, o no?
0: È vero, è vero. Salutiamo la Bea che ha scritto Club Connection, acqua e menta, condizionatore acceso con... non chiedo altro. Bea, anche noi abbiamo il condizionatore, però nonostante abbiamo temperature glaciali all'interno, non so perché riusciamo a sudare lo stesso, perché...
1: È vero, stiamo facendo come i pinguini,
0: è
1: vero?
0: Perché la porta si
1: e
0: apre...
1: E soprattutto anche noi con acqua e menta, vero?
0: Acqua e menta, ma non la bevo da una vita.
1: Beh, io non l'ho mai bevuta, cioè forse una volta, però non è una cosa che mi piace.
0: Io bevo latte e menta.
1: Latte e menta?
0: Latte e menta,
1: sì. Qual era il risultato poi?
0: Niente,
1: No, perché io devo dire la verità, il latte mi fa un bruttissimo effetto,
2: L'editore l'ha detto, lo sottolineo, l'editore ha detto cagotto.
0: Beh, diciamo
4: ecco
0: che se la
4: menta può succedere.
1: Vabbè, ma il latte fa quello, cioè almeno il 90% delle persone non è risultato
0: poi
1: è quello.
0: Ma poi menta è anche freddo, perché il latte è molto freddo, quindi la menta
1: è un accoppiamento, guarda, perfetto.
4: Poi se la menta gli cambi la R e... non c'ha la R, la menta.
1: Dai, bruttissima.
0: Bruttissima. Era questione di consonanti.
1: Quindi stai con lo zoppo, impari a zoppicare. L'avete contagiato. L'avete contagiato.
0: Aiuto, paura. Aiuto, abbiamo il nostro editore che stasera sta andando a mille. Io ho un po' paura, perché ancora l'hanno notato.
1: È colpa del latte.
0: Esatto, non è colpa di vita. Poi volevo dire che prima, mentre stavamo cenando, anche l'argomento si era fatto abbastanza.
1: È vero, ma chissà perché l'argomento è sempre quello,
0: Beh, comunque l'importante è questo.
1: Sì.
0: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, almeno non fa musica, che fa? Almeno quello.

0: abbiamo un problema questa sera. Abbiamo un problema se...
1: sulla mani radio sono più.
0: Allora adesso mi sto immaginando tutti quelli che sono sintonizzati su Radio Studio Più e dicono
1: sulle mani, put your hands up in the air, come on everybody.
0: Che succede?
1: Mi stanno guardando male, datemi, da là fuori.
0: Anzi, facciamo così, datemi una O, datemi una U e vada via. No.
1: Questa non me l'aspettavo. Aiuto.
0: Passate a farti un saluto, siamo in viale Ceccarini.
1: No, è meglio di no.
0: Questa è la serata giusta.
1: È meglio di no.
0: No, questa è la serata giusta perché non ci beccheranno più così. Questa è la serata perfetta.

0: Gigi, capito?
1: No.
0: È bello sapere che ci state ascoltando con tanta energia, siete mitici, ma non vi firmate, dovete scriverci chi siete, altrimenti non sappiamo chi dobbiamo salutare. 338-141-1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione, capito? Mi piace questo suono, un po' come dire dal festival di Sanremo, no, non c'entra una mazza, però mi piace proprio dire siamo a Riccione, non so perché, mi suona, perché mi dà, non so, questa sensazione di vacanze, non so se la... Alzali.
2: Ronnie non suona bene quello.
0: Senza mani, alza.
2: E come
0: vita,
2: cioè,
0: vita qui.
2: Come faccio ad alzarlo senza mani?
0: Senza mani, alzalo, senza mani, alza.
2: Cos'è il mago?
0: Senza mani, alzalo.
2: Senza mani, col pensiero.
0: Senza mani, alzo. Vieni qua che meno, vieni qua Leonora, aiutaci ad alzare il microfono senza mani. Ecco,
2: senza mani.
0: Ecco, vedi?
2: Ti posso fare un indovinello?
0: Sì.
2: Allora, rispondi veloce.
0: Veloce.
2: 5 più 5.
0: 69. Non so perché mi è venuto
2: rispondi
0: così.
2: Rispondi veloce, 5 più 5.
0: 10.
2: Rispondi veloce, 5 più 5.
0: Rispondo veloce.
2: Oh,
0: vedi?
2: Ci sei arrivato,
0: Ci sei arrivato subito, vedi?
3: Rispondi veloce, 351-351.
0: No, questo gioco non ci stavo, che dopo io...
3: Dai, che dai dei numeri.
0: Allora, vi do un numero sicuro.
3: Qual è il numero qual è il numero WhatsApp?
0: 14477.
3: No, parti giusto.
0: Allora, 338-141-1, ha dato. Rifallo. 3-5 dado, da Davidi, Dudu.
3: 338-141-1001,
0: vedi? Penso a te, è strano che l'editore...
4: Ciao, sono Mimmo. La mia mamma diceva sempre, se il numero della radio non lo sai, non dirlo.
0: È vero. Però noi lo conosciamo a memoria, non solo.
3: Scarica l'app.
0: C'è anche l'app, scaricate l'app, anzi ci potete vedere anche dall'app, capito? Perché noi non siamo solo sul digitale terrestre, in FM, in DAB, in Eurovisione, in Mondovisione, sullo spazio, dall'altra parte dell'universo, dall'altra parte della galassia.
2: Punti sempre lì,
0: Sì,
2: te c'è con gli alieni.
0: Hai
2: la fissa degli alieni.
0: No, gli voglio chiedere a Claudio se può mettere una frequenza su Marte, così noi trasmettiamo anche di martedì, capito? Dillo qui, cos'è che hai detto?
3: Non posso, è una cagata.
0: Allora, noi vogliamo, se è possibile, se si può, avere una frequenza su Marte e anche... di mercoledì sarebbe bella per
3: la frequenza. No, ve la posso mettere su giovedì.
0: Ah, ok, va bene, adesso lo segniamo, mi raccomando. Aspetta che vado a ripetere il tuo stile che le perdo. So.

0: Raul, capito? Di Riccione, Riccione, capito? Raul di Riccione.
1: Raul.
0: Ti dice Riccione o Riccione?
1: Arcione.
0: No, ti dice Riccione o Riccione. E qual è il modo corretto?
1: Riccione.
0: Riccione, Riccione, ok. Perché sono importanti le O, sono importanti. Allora amici, noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione, dove stanno passando anche diverse persone, ragazzi, giovani che stanno raggiungendo una meta sicura, dove magari passare questo venerdì sera, non si sa dove, è un mistero, ma lo scopriremo.
1: Solo
0: radio,
1: vivendo.
0: Radio, no, solo vivendo no, radio ascoltando, capito?
1: Okay.
0: Radio ascoltando, scopriremo. Allora fateci sapere dove ci state ascoltando, dove state andando, dove siete diretti in questo venerdì notte, ormai è sabato, perché manca poco, mancano solo meno di 10 minuti.
1: Ma noi perché ci facciamo sempre gli affari degli altri?
0: Ma perché noi siamo curiosi?
1: No,
0: e poi,
1: ma però secondo me la gente sarebbe anche curiosa di sapere cosa facciamo noi dopo.
0: Noi solitamente dopo il programma di Club Connection ci trasferiamo tutti in un locale per fare un po' il riassunto della serata, dove tra un bicchiere d'acqua e l'altro cerchiamo di scambiare due chiacchiere,
1: sì.
0: Per fare un po' il punto della situazione, capito? Vabbè, andiamo avanti, c'è Ricky Balza, DJ, che sta miscelando, e come la sta miscelando?

Vi state chiedendo, ma dove sono? Dove sono? Che, dov'è che c'è il nostro DJ amico Ricky Balza che sta mixando e miscelando in diretta su Radio Studio Più? Siamo a Ibiza? No. Siamo a Miami? No. Siamo al Tomorrowland? No. Siamo a Riccione? Sì. Siamo in Viale Ceccherini. Ho fatto una scommessa con Eleonora Salvi, ho provato a darmi un attimo al volantinaggio e ho detto, vuoi vedere che se provo a dare i volantini io non me ne prendo neanche uno? E invece no, ha vinto l'Eleonora Salvi, praticamente ogni persona che incontravo ha preso il volantino, quindi hai ragione tu, io l'ho provato tutta, c'è Tiga che ti sta provando ma niente, neanche uno sì, due, quattro, cinque, sei, sette. 338 141 1001, fateci sapere dove state ballando.

0: Salutiamo Christian Reddox che ci sta ascoltando e domani sarà dei nostri perché ci raggiungerà qui in Viale Ceccherini a Riccione dalle 16 alle 18, ci sarà lui in diretta proprio da qui.
1: E invece c'è Gazebo che invece sarà il 22 sul palco di Piazzale Roma,
0: vero,
1: insieme a Sabrina,
0: vero,
1: Salerno, insieme a Neja, insieme a Lady Violet, insieme a Miani, insieme alle Creators, insieme a Claudio Tozzo, Graziano Fanelli, Ugo Palmisano, Paromix e tutta la radio.
0: Quindi sul grande palco sarete lì
1: sabato 22.
0: Sabato 22. Noi dobbiamo salutarvi, ragazzi, perché c'è una external live con Boselli che sono già pronti, li vediamo, credo, sì. Sono già pronti, da dove sono? Che non riesco a capire dove sono.
1: Sono alla Villa Summer da Cerro Maggiore.
0: Ok, quindi ci sentiamo domani, sempre qui da Viale Ceccherini a Riccione, a partire dalle 16. No, dalle 16, o c'è prima?
1: Dalle 16.
0: Ok, dalle 16 con Christian Redox e noi invece domani sera dalle 22. Ciao a tutti, grazie. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family, del Club è tutto e da Studio Più. Buon weekend.
2: Of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
3: Your dance station.

0: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

nostri ascoltatori che sono a Formentera e a Ibiza a sentire Cristian Boselli su Radio Studio Più in diretta mentre mixa questi brani pettinati e non, perché no?

canali Radio Studio Più, in diretta ufficiale dal Mimi Beach di Fossa Cesia. Alziamo le mani, facciamoci vedere. Puoi collegarti online anche sul sito internet di Radio Studio Più per vederti inquadrato.

Ci siamo, siamo in diretta nazionale. Ci guarda tutta Italia. Com'è? Per dare uno sguardo potete andare online sul sito di Radio Studio

lo tiene que decir. È arrivato Mister Lampione con la lampada, vai. Visto che l'atmosfera era un po' buia, sei la nostra luce, sei il faro nel

Uomo Torcia, ti vedo anche a distanza. Grandi! Senti com'è la carica, senti com'è la carica.

vediamo se te la ricordi. Se sai come fa.

entrati ufficialmente nel vivo dell'estate 2026. Siamo entrati ufficialmente nel mese più caldo dell'anno. Siamo all'interno del mese di agosto 2026. Da nemmeno due ore.

allora direttamente da Fossa Cesia, dal Mimi Beach. Un saluto a tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano da tutta Italia su Radio Studio Più. È stata una cena magica, un dopo cena favoloso al ritmo dei suoni di Radio Studio Più. Vi accompagniamo con i nostri ultimi dischi di questa notte.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.